Kiss. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: di Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBETV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Vivo, ma non ho scelta né un motivo.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

invece finita linda, doma tra tua torita, doma tra tua torita, doma che la legge finita linda, e a mi via, però è a ser la canzone.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Sono le 6.30, buongiorno alla prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran. Nella notte l'esercito statunitense ha annunciato di aver iniziato a lanciare una serie di raid aerei contro il paese. Il comando centrale statunitense ha detto di aver colpito almeno 80 obiettivi e secondo un funzionario americano citato da Axios, gli attacchi di questa notte sono stati per portata e potenza 4 o 5 volte superiori a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare poche ore dopo aver revocato una deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo. Una duplice risposta a quelli che il Pentagono ha definito attacchi iraniani contro 3 navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. Anche il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha scritto sul suo profilo X: l'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo. Pochi minuti fa Teheran ha annunciato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. In risposta agli attacchi statunitensi, l'esercito kuwaitiano ha detto che la difesa aerea sta rispondendo agli attacchi.
5: E in concomitanza con l'inizio del vertice NATO, Mosca continua a lanciare attacchi su Kiev. Una serie di esplosioni sono state segnalate nella capitale ucraina nelle prime ore di questa mattina. Il sindaco della città ha detto che alcuni magazzini sono andati a fuoco in un quartiere a causa di un attacco missilistico e che un altro edificio non residenziale era in fiamme.
4: Vertice NATO oggi per l'appunto ad Ankara, la riunione tra i capi di Stato e di Governo dei paesi alleati. L'incontro arriva dopo quello dell'AIA dello scorso anno, quando i paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL per le spese della difesa entro il 2035. Ieri Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, ha annunciato contratti per 50 miliardi. Tra i temi sul tavolo resta centrale la guerra appunto in Ucraina. Il presidente Zelensky è ad Ankara e dovrebbe incontrare oggi il presidente statunitense Donald Trump.
5: E Trump ieri si è scagliato ancora contro gli alleati che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran come invece avrebbe voluto lui. Critiche anche contro Giorgia Meloni che, secondo il presidente degli Stati Uniti, ha fatto un errore non lasciandosi coinvolgere su Hormuz. Ieri sera, durante la cena dei leader, Meloni era allo stesso tavolo

0: bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo, le persone tratte in salvo sono quasi 6.500, mentre poco meno di 18.000 risultano senza casa.
1: In chiusura ai risultati delle partite dei mondiali di calcio, ieri sera l'Argentina si è qualificata per i quarti di finale battendo l'Egitto per 3-2, la Svizzera ha vinto 4-3 dopo i rigori contro la Colombia, domani la prima partita dei quarti di finale che vedrà la Francia contro il Marocco. Sei e 34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 7. Buona giornata.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Sono le 6.30, buongiorno alla prima edizione delle notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran. Nella notte l'esercito statunitense ha annunciato di aver iniziato a lanciare una serie di raid aerei contro il paese. Il comando centrale statunitense ha detto di aver colpito almeno 80 obiettivi e secondo un funzionario americano citato da Axios, gli attacchi di questa notte sono stati per portata e potenza 4 o 5 volte superiori a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare poche ore dopo aver revocato una deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo. Una duplice risposta a quelli che il Pentagono ha definito attacchi iraniani contro 3 navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. Anche il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha scritto sul suo profilo X: l'era del bullismo e dell'estorsione è finita, non porta da nessuna parte, non ci pieghiamo. Pochi minuti fa Teheran ha annunciato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. In risposta agli attacchi statunitensi, l'esercito kuwaitiano ha detto che la difesa aerea sta rispondendo agli attacchi.
3: E in concomitanza con l'inizio del vertice NATO, Mosca continua a lanciare attacchi su Kiev. Una serie di esplosioni sono state segnalate nella capitale ucraina nelle prime ore di questa mattina. Il sindaco della città ha detto che alcuni magazzini sono andati a fuoco in un quartiere a causa di un attacco missilistico e che un altro edificio non residenziale era in fiamme.
2: Vertice NATO oggi per l'appunto ad Ankara, la riunione tra i capi di Stato e di Governo dei paesi alleati. L'incontro arriva dopo quello dell'AIA dello scorso anno, quando i paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL per le spese della difesa entro il 2035. Ieri Mark Rutte, segretario generale dell'Alleanza Atlantica, ha annunciato contratti per 50 miliardi. Tra i temi sul tavolo resta centrale la guerra appunto in Ucraina. Il presidente Zelensky è ad Ankara e dovrebbe incontrare oggi il presidente statunitense Donald Trump.
3: E Trump ieri si è scagliato ancora contro gli alleati che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran come invece avrebbe voluto lui. Critiche anche contro Giorgia Meloni che secondo il presidente degli Stati Uniti ha fatto un errore non lasciandosi coinvolgere su Hormuz. Ieri sera durante la cena dei leader Meloni era allo stesso tavolo di Trump. I rapporti sono stati cordiali, ha detto la premier.
2: Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, nonostante la Corte d'Appello avesse ieri confermato la condanna in primo grado nel processo sui fondi del Parlamento europeo usati per pagare dipendenti del partito. Sono innocente, ha detto la leader di RN, ricorrerò in Cassazione e parteciperò alla campagna elettorale senza braccialetto elettronico. Il ricorso, infatti, è sospensivo almeno fino alla sentenza prevista non prima di fine gennaio 2027.
3: Venezuela è salito a 3.685 morti e 16.740 feriti il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo, le persone tratte in salvo sono quasi 6.500, mentre poco meno di 18.000 risultano senza casa.
2: In chiusura ai risultati delle partite dei mondiali di calcio, ieri sera l'Argentina si è qualificata per i quarti di finale battendo l'Egitto per 3-2, la Svizzera ha vinto 4-3 dopo i rigori contro la Colombia, domani la prima partita dei quarti di finale che vedrà la Francia contro il Marocco. Sei e 34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 7. Buona giornata.
1: Popolare Network.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 8 di luglio, la meditazione di oggi è curata dalla predicatrice locale della Chiesa Valdese di Torino, Erika Sfredda. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Hold On to Love. Continua ad amare. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro dei Numeri, al capitolo 23, leggiamo il versetto 12. Balaam disse: «Non devo forse stare attento a dire soltanto ciò che il Signore mi mette in bocca?» E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 13, il versetto 34 dice: «Gesù dice: Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri».
3: Cari fratelli e sorelle, cari ascoltatrici e ascoltatori, il testo di Giovanni che abbiamo sentito stamattina è tanto famoso quanto inascoltato. Non solo perché è difficile da mettere in pratica, ma anche perché in qualche modo ci indispone, a cominciare dall'affermazione «Io vi do un nuovo comandamento». Perché nuovo? Cosa voleva dire Gesù? Noi amiamo istintivamente, quantomeno i nostri genitori o i nostri figli o il nostro compagno o compagna di vita, e sicuramente era così anche ai tempi di Gesù. E allora dove sta la novità? In realtà, se ci riflettiamo un po' seriamente, forse anche coraggiosamente, possiamo capire che Gesù parla di un amore diverso rispetto a quello che comunemente esiste all'interno dell'umanità. Il nostro, infatti, è per lo più intriso di egoismo, perché in qualche modo ci aspettiamo sempre una restituzione dal nostro getto d'amore. E poi siamo spesso incapaci di fidarci dell'altro o dell'altra, e dunque diamo un amore condizionato, cioè a certe condizioni, sempre pronti e pronte, anche involontariamente, al ricatto affettivo, al rinfaccio o alla ricerca dell'appagamento che ci viene da sentirci buoni, buone. In effetti noi amiamo, certo, ma spesso amiamo per bisogno di essere a nostra volta amati, di essere visti e viste, di sentirci utili, perfino indispensabili. Sì, in effetti ci costa affermarlo, ma spesso non siamo capaci di amare. Talvolta ne abbiamo perfino paura, oppure siamo troppo distratti e distratte o troppo concentrati su noi stessi, perfino per renderci conto della fragilità e inconsistenza del nostro amore. Ma il Signore afferma di darci un nuovo comandamento, quindi non un suggerimento, una possibilità a cui aderire o meno, ma una precisa responsabilità che attiene direttamente al nostro dichiararci cristiani. Ma se Gesù ce lo ordina, questo significa che possiamo farlo, che possiamo cambiare modo di vita e di relazionarci agli altri, alle altre, da subito, oggi stesso. Il nuovo comandamento è di amarci gli uni gli altri, le une le altre, come Lui ci ha amati e amate. E come ci ha amato il nostro Signore, ci abbiamo mai riflettuto seriamente? Gesù ci ha amate profondamente, totalmente, dando se stesso per tutti e tutte noi. E dunque è questo il modello che ci ha indicato. Ma soprattutto, amarci come Lui ci ama significa che possiamo farlo perché Lui per primo lo ha fatto. È Gesù il nuovo fondamento del nostro amore, è Lui stesso che rende nuovo il genere d'amore che ci è richiesto. E dunque pensiamoci bene quando diciamo a qualcuno fratello, sorella, perché è un'affermazione molto seria. Stiamo dicendo all'altra persona che Gesù ci unisce e che il suo amore per tutti e tutte è il fondamento del nostro amore per il resto dell'umanità, quella che ci vive accanto e quella lontana, quella che ci piace e quella che vorremmo invece respingere. Se ci dichiariamo suoi discepoli, e tra noi fratelli e sorelle, Significa che abbiamo come fondamento Cristo e il suo amore, che non è un sentimento chiuso nella nostra intimità, nascosto nei cuori, ma è qualcosa di tangibile, così visibile e concreto da rendere possibile a tutti e tutte, credenti e non credenti, di vedere cosa significhi l'amore di Gesù. Col nostro amore noi testimoniamo al mondo incredulo l'amore del Signore per l'umanità, per tutta l'umanità. E dunque, proviamo sin da ora, subito, stamattina stessa, a fondare la nostra nuova esistenza su questo amore, senza paura, senza sentirci incapaci o inadeguati, ma con la gioia e la forza che ci arriva dal sentirci amati e amate di un amore indissolubile e inestinguibile. Amen.

0: Wanted, we don't seem to want it.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Popolare Network.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Si riaccende lo scontro in Iran e gli Stati Uniti colpiscono il paese in risposta agli attacchi iraniani contro 3 navi nello stretto di Hormuz. Teheran risponde colpendo basi statunitensi in Bahrain e Kuwait. Violazioni continue del memorandum, dice il capo negoziatore iraniano. Noi non ci pieghiamo. E continua intanto il funerale di massa dell'ex guida suprema Khamenei. Oggi il corteo funebre arriva in Iraq. E oggi inizia anche il vertice NATO ad Ankara. I paesi alleati dovranno dimostrare come intendono raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Sul tavolo anche il sostegno all'Ucraina. Zelensky incontrerà Donald Trump nel pomeriggio. Ieri il presidente statunitense si è scagliato ancora una volta contro l'Europa e contro Giorgia Meloni, che avrebbe fatto un errore, secondo Trump, non lasciandosi coinvolgere su Hormuz. Marine Le Pen non si arrende, la leader dell'Assemblea Nazionale correrà per le presidenziali francesi del 2027. Sono innocente, farò ricorso, ha detto dopo che la Corte d'Appello di Parigi aveva confermato la sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. In Iran si riaccende il conflitto. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito il paese con una nuova ondata di bombardamenti particolarmente intensa, alla quale Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo come Bahrain e Kuwait. Allora vediamo gli aggiornamenti con Valeria Schroeter, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno, sì, sono almeno 80 gli obiettivi che l'esercito statunitense ha detto di aver colpito in Iran. L'attacco è partito nella notte italiana dopo un via libera dato dal presidente Trump direttamente da Ankara, dove si trova da ieri per il vertice NATO. Washington ha definito gli attacchi una risposta ai raid iraniani che hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. E poche ore prima dei bombardamenti statunitensi, Washington aveva già messo in pratica una prima ritorsione, revocando la deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo, violando di fatto gli accordi presi con il memorandum d'intesa. I bombardamenti statunitensi di questa notte, secondo quanto riportato da un funzionario americano che ha citato Axios, sono stati per portata e potenza 4-5 volte superiori a quelli che ci sono stati a fine giugno. E il Ministero degli Esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha promesso delle ritorsioni. Ritorsioni che stiamo vedendo proprio in questi minuti. Le sirene d'allarme stanno suonando in Kuwait e in Bahrain, dove Teheran ha detto di aver lanciato missili e droni. Intanto l'esercito del Kuwait ha detto che sta rispondendo all'attacco. L'era del bullismo e dell'estorsione è finita, ha scritto su X il presidente del Parlamento e

0: in collaborazione con il governo di Baghdad e con le unità di mobilizzazione popolare sciite. Dopodiché la bara di Ali Khamenei tornerà in Iran, nella città santa di Mashhad, per la sepoltura. Di fatto le cerimonie funebri di oggi in Iraq dell'ex capo di Stato dell'Iran sono qualcosa di anomalo dal punto di vista politico, ma per la leadership di Teheran è importante dimostrare che l'asse della resistenza è sopravvissuto alle guerre contro l'Iran. I funerali di Ali Khamenei oggi in Iraq servono a rinnovare l'identità sciita a livello transnazionale. Rispetto ad altri pezzi dell'asse della resistenza, l'Iraq è più importante per due motivi. Il primo, in Iraq ci sono due città care agli sciiti, Najaf e Kerbela, luogo di pellegrinaggio e sede di seminari religiosi, città sante dove gli ultimi tre sovrani della dinastia Qajar avevano scelto di farsi seppellire vicino agli imam sciiti. Il secondo motivo è che nonostante le guerre, nonostante le sanzioni internazionali, l'asse della resistenza è ancora in piedi. Per Teheran la Siria di Assad è perduta, Hamas a Gaza ha subito perdite gravissime, gli Hezbollah libanesi sono indeboliti, ma l'Iraq resiste al fianco di Teheran. A dimostrarlo non sono i missili e nemmeno gli accordi diplomatici, ma la folla che oggi in Iraq accoglierà il feretro del leader supremo Ali Khamenei. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Veniamo ora al vertice NATO ad Ankara. Oggi ci sarà la riunione tra i capi di Stato e di governo dei paesi alleati. L'incontro arriva dopo quello dell'AIA dell'anno scorso, quando i paesi si erano impegnati ad arrivare al 5% del PIL per la spesa della difesa entro il 2035. Oggi gli alleati sono chiamati a dimostrare come raggiungeranno l'obiettivo. Ieri Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha annunciato contratti per 50 miliardi per difesa aerea, munizioni, droni, capacità antidrone e comunicazioni satellitari. Tra i presenti al vertice ci sarà anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che è arrivato ieri ad Ankara e che ha usato l'incontro bilaterale con il presidente turco Erdogan per ribadire le sue rivendicazioni. Non solo ha ripetuto la volontà di controllare la Groenlandia, ma si è scagliato ancora contro gli alleati che non hanno partecipato alla guerra contro l'Iran come invece avrebbe voluto, e ha minacciato di ritirare tutte le truppe statunitensi dall'Europa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: L'Europa cerca di non farsi travolgere dalle polemiche di un Trump che torna ad accusare gli alleati di avergli voltato le spalle nella guerra all'Iran. La posta in gioco per i leader europei al vertice NATO di Ankara è troppo alta e non può essere sottostimato il rischio di un ritiro dei soldati statunitensi dal continente. La strategia adottata è mettere nero su bianco i risultati raggiunti sul riarmo dopo il vertice dell'AIA dello scorso anno, rispondere con obiettivi concreti e tenere l'attenzione sull'Ucraina. Come ha messo in chiaro la presidente della Commissione europea von der Leyen, l'era in cui l'Europa poteva esternalizzare gran parte della propria difesa è finita. La prova è il fatto che lo strumento SAFE per il sostegno agli investimenti nell'industria della difesa conta già 10 accordi da 100 miliardi di euro. L'Italia, che continua a temporeggiare sull'accesso ai prestiti, non è ancora pervenuta in questo programma di ritorno economico sul territorio europeo, insieme a partner extra UE come Canada, Norvegia e Turchia. Gli europei vogliono che questa assunzione di responsabilità si inserisca in una transizione concordata e graduale. Il premier spagnolo Sanchez ricorda che Madrid rispetterà gli impegni senza tagliare il welfare. Il cancelliere tedesco Merz punta sull'aumento delle spese militari nell'ultimo anno per avvicinarsi al nuovo obiettivo del 5% del PIL. Lo spirito di Ankara, come l'ha definito Merz, dovrebbe tradursi in una svolta per mettere fine alla guerra in Ucraina e creare il pilastro europeo dell'alleanza. L'ira imprevedibile di Trump rischia però di travolgere anche l'ultimo brandello di legame con gli Stati Uniti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: La guerra in Ucraina resta appunto tema centrale sul tavolo. Nel frattempo Mosca però continua a lanciare attacchi su Kiev, dove una serie di esplosioni sono state segnalate anche alle prime ore di questa mattina. Il presidente Zelensky si trova ad Ankara e dovrebbe incontrare oggi Donald Trump. Il vertice turco in Turchia è stato anche l'occasione per il presidente statunitense per chiarire il suo risentimento verso la premier Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha detto. Secondo Trump, Meloni ha commesso un errore non lasciandosi coinvolgere su Hormuz e avrebbe così guastato il loro rapporto. Sentiamo Luigi Ambrosio.
3: Ieri sera, dopo la cena dei capi di Stato e Governo al vertice NATO, Meloni ha usato la stessa strategia decisa dopo che Trump aveva pubblicato il meme in cui chiedeva per lei un ordine restrittivo: ignorare la provocazione. Solo che quella mossa da Trump in Turchia non è più una provocazione, ma un'accusa precisa da cui non ci si può sottrarre.

0: le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento, ha detto ho già risposto. In realtà non ha risposto. Trump l'ha accusata di non avere partecipato alla guerra in Iran proprio nelle ore in cui gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Accuse rivolte a tutti i paesi europei e le conseguenze si stanno vedendo. Meloni è nei guai due volte perché è nel mirino di Trump e perché ha pochissimi margini di manovra. Sul piano interno deve fare i conti con un'opinione pubblica contraria all'aumento delle spese militari. Approvato, in vista delle elezioni, a fare passare per aumento del budget NATO voci che non hanno a che fare col riarmo e l'acquisto di armi statunitensi. A Washington non sono fessi e se ne sono accorti. Ha mandato avanti Tajani a dire tuteliamo gli interessi nazionali, ma deve fare i conti con Vannacci che le sta erodendo il voto identitario, o se preferite fascista, e populista di destra. Vannacci è un fattore di destabilizzazione che certamente a Trump non dispiace in questo momento. Meloni è sola, ha una maggioranza divisa sull'Ucraina, non può accontentare gli Stati Uniti, non può certo cercare una sponda nelle opposizioni. Potrebbe cercarla in Europa, dove però di lei non ci si fida davvero. Non le resta che continuare a trincerarsi nella strategia del silenzio e sperare che gli italiani se la bevano ancora per un po'.
1: Andiamo in Francia, Marine Le Pen non si arrende, la leader del partito di estrema destra francese, l'Assemblée Nationale, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, nonostante la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici e l'obbligo di braccialetto elettronico per un anno. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Condannata in primo grado e da ieri anche in appello per aver premeditato, organizzato, diretto e orchestrato un ampio e duraturo sistema fraudolento di appropriazione indebita di fondi pubblici, secondo i termini della condanna e delle 300 pagine delle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di Parigi, eppure inesorabilmente candidata per una quarta volta alla presidenza della Repubblica. Marine Le Pen si è dichiarata ieri sera al telegiornale della prima rete francese TF1. Sono candidata e farò appello in Cassazione e appello sospensivo della pena, quindi farò campagna senza il braccialetto elettronico a cui sarei obbligata dalla sentenza della Corte d'Appello. Marine Le Pen, determinata e soddisfatta dopo che ieri verso le 13 la Corte d'Appello di Parigi ha annunciato la sentenza che appunto condanna Marine Le Pen a 3 anni di carcere, di cui uno senza condizionale da scontare in libertà vigilata con braccialetto elettronico, ma annulla di fatto la pena complementare di ineleggibilità, permettendo dunque alla leader storica dell'estrema destra di candidarsi per l'elezione presidenziale della prossima primavera. Candidata delinquente, denunciano i suoi avversari da destra come da sinistra. Candidata a rischio, perlomeno di imbarazzo, spiegano analisti e osservatori sui media francesi, se l'eventuale conferma da parte della Cassazione imponesse alla candidata Le Pen l'uso del braccialetto elettronico in piena campagna presidenziale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E anche Nigel Farage, leader del partito di estrema destra britannico Reform UK, ha annunciato che si ricandiderà dopo essersi un po' sorpresa dimesso da parlamentare per il collegio di Clacton-on-Sea. Farage ha annunciato la decisione dopo che la settimana scorsa erano state rese note alcune donazioni di diversi milioni di sterline che aveva ricevuto e dopo che quindi la commissione etica del Parlamento britannico aveva aperto un'indagine. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
3: Sotto inchiesta, Nigel Farage decide di prendersi la scena.
4: It's a chance to stick two fingers up to the entire establishment.
3: Usa un linguaggio degno di Donald Trump, il leader di Reform UK, che invita gli elettori a dare una risposta a chi vuole fermare la rivoluzione politica dell'ultradestra britannica. Ma nel piccolo collegio di Clacton-on-Sea, a meno di un'ora da Londra, Farage correrà da solo, o quasi, perché tutti i grandi partiti hanno deciso di non presentare un candidato in quelle che definiscono elezioni suppletive farsa. Già perché, qualora eletto di nuovo Farage, andrebbe di nuovo incontro all'inchiesta, al momento sospesa, e potrebbe essere costretto a dimettersi una seconda volta.
5: This is a desperate stunt from Nigel Farage. It's obvious why he's doing it. He is up to his neck in sleaze.
3: Una mossa disperata di un uomo corrotto sino al collo, il commento del primo ministro uscente Keir Starmer. Per Farage, in testa ai sondaggi già da parecchi mesi, è l'ennesimo teatro politico, un azzardo per dettare le regole del gioco e sfidare il sistema.
1: Si è chiuso ieri ad Alessandria il processo ai 3 ex brigatisti Laura Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti per lo scontro a fuoco davanti a Cascina Spiotta, in cui perse la vita nel 1975 il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Mara Cagol. 6 anni ad Azzolini e prescrizione per Curci e Moretti. Per Azzolini La condanna è in continuità con un altro reato per cui la pena verrà riassorbita dagli anni di carcere già scontati per Curcio e Moretti, che non erano presenti alla sparatoria. Era stato chiesto l'ergastolo per concorso morale in quanto figure apicali delle Brigate Rosse. L'Italia è tra le peggiori economie europee per occupazione e salari, qualche miglioramento, ma le prospettive restano incerte, se non negative. Massimo Alberti.
6: L'occupazione in Italia resta a livelli storicamente elevati nel primo trimestre, ma rallenta ed è molto sotto la media europea, l'analisi dell'OCSE, e resta grave il problema dei salari. Pur a livelli record, il tasso di occupazione è quasi 10 punti sotto la media europea. L'Italia è debole nel lavoro di giovani e donne, mentre aumenta il divario generazionale con sempre più ultra cinquantenni al lavoro, insomma cause abbondantemente note. Il problema principale restano i salari reali. La ripresa è stata molto lenta e sono ancora comunque inferiori di oltre il 6% rispetto al primo trimestre 2021. Si tratta del divario più ampio tra le principali economie dell'OCSE. Ancor più preoccupante, l'OCSE prevede un calo dello 0,9% quest'anno, quindi un'ulteriore perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione non compensata dalla contrattazione e dai rinnovi contrattuali. Si conferma quindi la debolezza del modello italiano, senza un salario minimo e basato esclusivamente sulla concertazione tra le parti, e dovrebbe tornare ad essere spunto di riflessione enorme per i sindacati confederali, con la CGIL ritornata all'unità con CISL e UIL alla vigilia di nuovi accordi con Confindustria. Occupazione di scarsa qualità ed in settori a basso valore aggiunto, poche innovazioni e investimenti verso le transizioni energetiche digitali, scrive OCSE. Cause note del sistema produttivo e imprenditoriale che pagano però i portafogli dei lavoratori.
1: Era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Valeria Schröter. Sono le 7:46, le notizie tornano alle 8:30, e una buona giornata e un buon ascolto.
7: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Sono le 8.30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. Le sirene antiaeree hanno ripreso a suonare in Bahrain e Kuwait per gli attacchi iraniani. Teheran ha avvertito di aver colpito le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Le conseguenze della flagrante e ripetuta violazione del cessate il fuoco ricadono sugli Stati Uniti, ha detto con un comunicato l'esercito iraniano, aggiungendo: tutte le basi americane nella regione saranno obiettivi legittimi dei droni militari. Questa notte gli Stati Uniti sono tornati infatti ad attaccare l'Iran. Il comando centrale statunitense ha detto di aver colpito almeno 80 obiettivi e, secondo un funzionario americano citato da Axios, gli attacchi di questa notte sono stati per portata e potenza 4-5 volte superiori a quelli di fine giugno. Gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare poche ore dopo aver revocato una deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo. Il ministro degli esteri iraniano ha detto che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
1: Con le rinnovate tensioni in Medio Oriente e gli attacchi nello stretto di Hormuz, schizza il prezzo del gas a 48,5 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti TTF balzano oltre il 4%.
0: I bombardamenti statunitensi in Iran erano assolutamente necessari, lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte in arrivo al vertice di Ankara. L'Iran sta violando la tregua con l'attacco alle navi, gli Stati Uniti dovevano reagire con forza, ha aggiunto Rutte. Questa mattina ci sarà la riunione tra i capi di Stato e di governo dei paesi alleati. Secondo Rutte, ribadiranno che Teheran non potrà mai avere le armi atomiche e che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto. Rutte poi crede che Trump manterrà il suo impegno verso l'Alleanza Atlantica, ma si aspetta che gli europei e i canadesi equiparino le proprie spese a quelle degli Stati Uniti. Intanto il Regno Unito ha fatto sapere che guiderà un'iniziativa europea per potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa. Gli alleati dovrebbero stanziare, riferisce Londra, circa 50 miliardi per l'iniziativa.
1: E sul tavolo del vertice NATO c'è anche il sostegno all'Ucraina. Nelle prime ore di oggi sono state segnalate una serie di esplosioni nella capitale Kiev e due persone sono rimaste uccise dagli attacchi russi in concomitanza con l'inizio del summit. Mark Rutte ha lanciato un avvertimento a Mosca: non scherzate con noi, non giocate con noi, non potete vincere.
0: Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027, nonostante la Corte d'Appello abbia confermato ieri la condanna in primo grado del processo sui fondi del Parlamento UE usati per pagare dipendenti del partito. Sono innocente, ha detto la leader di RN, ricorrerò in Cassazione e parteciperò alla campagna elettorale senza braccialetto elettronico. Il ricorso infatti è sospensivo almeno fino alla sentenza prevista non prima di fine gennaio 2027.
1: Un agente della polizia anti-immigrazione statunitense, l'ICE, ha sparato e ucciso a un uomo messicano durante un controllo stradale a Houston, in Texas. Lo ha dichiarato in un comunicato il direttore ad interim dell'ICE, affermando che l'uomo aveva tentato di investire l'agente, il quale ha aperto il fuoco, sebbene non siano state fornite immediatamente prove a sostegno di questa versione dei fatti. Gli agenti dell'ICE hanno fermato il veicolo intorno alle 6.50 del mattino e hanno tentato di arrestare il conducente, Lorenzo Salgado. Gado Araujo. Il direttore dell'agenzia ha definito Araujo come un immigrato clandestino, ma non ha specificato il motivo del controllo.
0: Chiudiamo con i risultati delle partite dei mondiali di calcio delle scorse ore. Ieri sera l'Argentina si è qualificata per i quarti di finale battendo l'Egitto per 3-2. La Svizzera ha vinto 4-3 dopo i rigori contro la Colombia. Domani la prima partita dei quarti di finale che vedrà Francia contro Marocco. Otto e 34 minuti, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di

0: relax. E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: funzionare. E se fa male.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:21 minuti e 18 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, mercoledì 8 luglio 2026. Buongiorno Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutte e tutti.
1: Un saluto a te anche oggi a quest'ora. Cominciamo avviamo il palinsesto quotidiano delle dirette di RBE Radio e TV da quest'ora fino alle 11. Notizie, prime pagine dei giornali italiani e internazionali, agenzie, notizie dell'ultima ora e poi approfondimenti. Oggi un approfondimento particolarmente ostico che però ci permette, per la, come dire, per l'elemento fattuale che sta all'interno della questione, di comprendere quanto ciò incrocia la nostra vita quotidiana, perché alle 10 torna a trovarci lo storico economista Alessandro Volpi per fare una riflessione, per aiutarci più che altro a orientarci dentro il mondo dei fondi pensione, della gestione privata, di questo nuovo provvedimento, nuova normativa sui fondi pensione, per cui nuovi assunti nel settore privato, come dire, con il silenzio assenso, finiscono per quanto riguarda i loro contributi dentro fondi di pensione di categoria oppure dentro fondi di pensione privati e entra neanche tanto dalla finestra anche qui la realtà degli Stati Uniti con il fondo BlackRock di cui Volpi ci ha parlato molto spesso. Ebbene, stamattina proveremo a comprendere quanto questa nuova normativa incida o può incidere sui destini dei nostri fondi pensione, ma anche del nostro trattamento di fine rapporto, dei TFR. Insomma, un elemento e una riflessione particolarmente intricata e complessa. Ci faremo aiutare da Alessandro Volpi. Intanto però adesso alle 9:23, Jacopo, cominciamo con i giornali italiani con un riepilogo delle questioni principali. Insomma, anche stamattina ne abbiamo di cose da raccontare, no?
2: Assolutamente, perché dopo un po' di tempo che non lo facevamo ripartiamo in questa nostra scarrellata di notizie del giorno dall'Asia occidentale, perché ricominciano le ostilità tra Stati Uniti ed Iran dopo che ieri l'avevamo raccontato, sono state colpite, ieri eravamo arrivati a raccontare di una nave, però nel corso della giornata sono state colpite tre navi nello stretto di Hormuz dagli gli Stati Uniti hanno avviato ritorsioni contro l'Iran. L'esercito iraniano afferma di aver reagito prendendo di mira le basi statunitensi in Bahrain e Kuwait con missili e droni. E ultima nota, gli Stati Uniti hanno anche reimposto le sanzioni sul petrolio all'Iran. Invece ieri in Francia la Corte d'Appello francese ha confermato la condanna di Marine Le Pen per aver sottratto fondi al Parlamento europeo tramite posti di lavoro fittizi, ma le ha ridotto la pena. Le Pen così potrà candidarsi e lo ha già annunciato ieri che si candiderà alle prossime elezioni presidenziali. Invece è stata trovata morta vicino a Kiev la donna sospettata di aver piazzato la bomba che la scorsa settimana ha ferito Vadi Yermolayev, l'oligarca ucraino, nel principato di Monaco. Due uomini sono stati arrestati in relazione al caso, e tra cui un funzionario dell'agenzia di intelligence militare ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. E per concludere, sono 18 i feriti a causa dell'esplosione di ieri a Damasco. Gli esperti credono possa essere stato un attacco rivolto verso il presidente francese Macron. Quindi per iniziare la nostra rassegna stampa nazionale partiamo dal Corriere della Sera, che questa mattina inizia subito col vertice di Ankara. Trump scuote il vertice della NATO, il leader USA deluso dagli alleati, Meloni mi piace, però non ci ha aiutato, missili contro l'Iran, il tycoon vede l'amico, interessante la scelta del Corriere di posizionare l'amico tra virgolette Erdogan, e critica Berlino, Londra e Parigi si sono sfilati al forum sulla difesa affari per 50 miliardi. Ancora Trump al centro dell'attenzione al vertice NATO di Ankara, scrive Francesca Basso sul Corriere, il presidente americano critica gli alleati europei, si sono sfilati e l'accusa. Sulla premier Meloni dice che le piace ma non ci ha aiutato, nella notte invece pesanti attacchi americani sull'Iran. Lo diciamo, il presidente americano ieri è tornato a martellare sulla Groenlandia, tra le varie cose che ha detto all'inizio di questo vertice, e subito si è fatta sentire la risposta della Groenlandia, che pretendeva rispetto per il suo impegno all'interno dell'alleanza. E poi appunto sempre su questa vicenda leggiamo un po' di titoli, ad esempio andiamo su Repubblica, che questa mattina decide di non aprirsi, Repubblica questa mattina
1: ancora per poco
2: ma ecco, no, ce l'abbiamo fatta, scrive in apertura Trump, Meloni sbaglia, questo il titolo di apertura di Repubblica, che si concentra molto anche sul lato nazionale di questo meeting. Per quanto riguarda invece gli altri titoli, ad esempio la Stampa questa mattina non apre con il vertice, ma lo mette in taglio medio e scrive: il bastone di Trump si abbatte sugli alleati, vertice ad Ankara, Meloni a tavola con Trump, sono molto deluso dalla NATO, ribadisce Trump al vertice di Ankara dell'alleanza, in riferimento al mancato sostegno per la guerra in Iran. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, noi spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la loro difesa e loro non si sono comportati bene. Questa è la citazione di Donald Trump sulla Stampa. E poi l'analisi di Natalie Tocci questa mattina si intitola: perché la NATO sarà sempre più europea, è un vertice NATO in cui la non notizia è notizia, scrive la Tocci, il programma di Ankara è ridotto all'osso, meno il tempo a disposizione e più streminzita la dichiarazione finale, minore il rischio di quel che potrebbe dire Trump, si è lavorato assiduamente per evitarlo, il presidente USA voleva che i partner europei e canadesi spendessero per la difesa e così stanno facendo. Insomma, Natalie Tocci ci racconta un retroscena di questo incontro, ovvero che il programma è più streminzito, cercando di ridurre il tempo in cui Trump è a contatto con gli altri leader, fa sempre parte delle strategie per mantenere, diciamo, i disamori, per far tacere un pochino i disamori all'interno dell'alleanza. In questo vertice poi ci spostiamo su altri titoli di questo tipo, come ad esempio questa mattina Avvenire, che titola in prima pagina Affari e minacce, questo il titolo di apertura del quotidiano. Il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e le lamentele di Trump sugli alleati NATO, Meloni compresa, una brava persona ma per noi non c'è stata, questo il titolo di Avvenire. E invece per quanto riguarda il Manifesto, questa mattina torna all'attacco il Manifesto con alla fiera dell'Est, il vertice NATO in Turchia e un mercato delle armi per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, gli alleati fanno a gara chi ne compra di più, il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica, non basta, il presidente USA è deluso dall'Europa. Rutte, lo abbiamo letto, lo abbiamo raccontato in questi giorni, mira a essere ricordato anche come colui che è riuscito a mantenere gli Stati Uniti all'interno dell'alleanza atlantica. Sempre su questa linea titola il Domani, che questa mattina abbiamo particolari problemi di connessione, sto notando, e comunque questa mattina il Domani titola: NATO, Trump attacca gli alleati, l'Europa ci ha voltato le spalle, e al vertice di Ankara il presidente USA va a testa bassa contro Roma, Berlino, Parigi e Londra, continua il bullismo verso Meloni, il nostro rapporto è peggiorato, non mi ha aiutato sull'Iran. E poi in piccola nota del Domani: Marine Le Pen condannata ma può candidarsi, correrò io per la presidenza nel 2027, questo sempre nel titolo d'apertura di Il Domani. Ci spostiamo rapidamente, prima di doverci fermare per il GR di Popolare Network, sui giornali di appunto di destra, e questa mattina non in apertura però in taglio medio il Libero scrive: il vertice in Turchia, Meloni a tavola con Trump, tra noi rapporti cordiali. Alla cena dei leader NATO ad Ankara, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sedeva allo stesso tavolo con il Presidente turco, Erdogan, e quello americano, Donald Trump. Questo leggiamo su Libero, e sempre notiamo, si concentrano molto sul lato nazionale di questo meeting, ci si concentra molto sulla Meloni. La Meloni, scrive La Verità, brava persona, Trump non sa più cosa dire, Donald al vertice NATO in Turchia, elogia Erdogan, Europa lontana. Dopo il gelo di Meloni, Trump torna a parlare di lei al vertice NATO ad Ankara. È una brava persona, ma sulla guerra in Iran ha sbagliato. Nel frattempo il tycoon elogia Erdogan e rafforza l'asse con la Turchia, mettendo sempre più all'angolo l'UE. Questo sulla Verità. Tra l'altro, piccola nota, nella parte internazionale approfondiremo meglio anche il rapporto che c'è tra Trump e Erdogan, che si sono visti essere allineati a livello ideologico su molte cose. Ricordiamo l'incontro che c'era stato nello studio Vale tra Erdogan e Donald Trump, quando Donald Trump si era rivolto a Erdogan con fare scherzoso, quasi orgoglioso, dicendogli: vabbè, tu ne sai qualcosa di truccare elezioni.
1: Se posso aggiungere, stamattina sentivo un approfondimento anche su questa prima parte del vertice di Ankara, e quando è arrivato Trump ha detto: in realtà sono venuto per il mio amico, certo, Tayyip, sì, Erdogan, perché siamo molto amici, perché altrimenti gli altri, come dire, fosse stato per gli altri non mi sarei neanche mosso dal divano, perché l'Italia mi ha tradito, perché la Germania non è amica mia, perché la Francia non è amica mia. Insomma, siamo sempre ai personalismi anche da questo punto di vista, però certo, Erdogan è suo amico, questo ci ha tenuto a dirlo.
2: Insiste ancora invece il giornale, su come vedevamo anche su Libero e sulla Verità, sulle parole quasi riconciliatorie di Trump, almeno così la pone il giornale. Trump sfida la NATO, ma Meloni mi piace. Abbiamo 12 citazioni diverse della stessa frase in questa mattinata. Alla cena ufficiale la premier è al tavolo con il tycoon, i nostri rapporti sono cordiali. Questa invece sarebbe la citazione di Meloni dopo la cena di gala al vertice.
1: Tra l'altro pare che sia arrivata in ritardo, stavano già servendo i primi e lei è arrivata, e comunque l'hanno posizionata al tavolo insieme a Mark Rutte e a Donald Trump, per cui insomma anche questo, forse anche questa cena può avere un valore diplomatico. Insomma, vedremo quello che emergerà nelle prossime ore.
2: Sì, adesso però sono le 9:32 e 58 secondi del momento di ascoltare il GR di Popolare Network. Noi ci sentiamo tra poco, continuando con la rassegna nazionale.
3: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
15: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012.
3: È tempo di 5 per 1000.
0: Popolare Network.
16: Le 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. I nuovi attacchi statunitensi contro diversi centri di monitoraggio e sorveglianza sulla costa meridionale dell'Iran costituiscono una flagrante violazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri iraniano in un comunicato stampa poco fa, dopo gli attacchi di questa notte dell'esercito statunitense contro diversi obiettivi iraniani. L'esercito iraniano, ha aggiunto il Ministero, non esiterà a difendere l'integrità territoriale, la sovranità nazionale e la sicurezza nazionale del paese. Teheran ha risposto agli attacchi statunitensi colpendo le basi militari nel Golfo, in Bahrain e Kuwait, che ha condannato gli attacchi iraniani sul suo territorio affermando che minano gli sforzi per allentare le tensioni nella regione. Gli Stati Uniti hanno iniziato a bombardare poche ore dopo aver revocato una deroga che consentiva la vendita di petrolio iraniano in tutto il mondo, una duplice risposta a quelli che il Pentagono ha definito attacchi iraniani contro tre navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz.
9: I nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, che sale a $72.77 al barile, il rialzo del 3,3%. Il Brent sui mercati asiatici è aumentato del 2,9%, raggiungendo i $72.48 al barile. Schizza anche il prezzo del gas, che arriva a €48.5.
16: Questa mattina ci sarà la riunione tra i capi di Stato e di Governo della NATO ad Ankara. Secondo il segretario generale Rutte, Donald Trump manterrà il suo impegno verso l'Alleanza Atlantica, ma il presidente statunitense si aspetta che gli europei e i canadesi equiparino le proprie spese a quelle degli Stati Uniti. Nel frattempo, il Regno Unito ha fatto sapere che guiderà un'iniziativa europea per potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta l'Europa. Gli alleati dovrebbero stanziare, dice Londra, circa 50 miliardi per l'iniziativa, che dovrebbe potenziare le capacità di difesa e deterrenza della NATO.
9: Sul tavolo del vertice NATO c'è anche il sostegno all'Ucraina. Nelle prime ore di oggi sono state segnalate una serie di esplosioni nella capitale Kiev e due persone sono rimaste uccise dagli attacchi russi, in concomitanza con l'inizio del summit. Mark Rutte ha lanciato un avvertimento a Mosca: non scherzate con noi, non giocate con noi, non potete vincere. A margine del vertice di Ankara, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha incontrato il presidente dell'Ucraina Zelensky. È stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco di Kiev e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nel pomeriggio Zelensky incontrerà anche il presidente USA Donald Trump. Nel frattempo il Ministero della Difesa russo ha reso noto che durante la notte sono stati intercettati 415 droni ucraini su 17 regioni della federazione. Almeno una persona è morta e ci sono alcuni feriti.
16: È stato messo agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, giornalista, politico, fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia. La Procura di Roma ha disposto la misura cautelare nel corso di un'indagine in cui Adinolfi è accusato di truffa ed evasione fiscale. Oggetto dell'indagine, la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive.

0: 10:30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Allamano e Pianezza, verso Aosta e tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 255 del Colle della Lombarda viene chiusa per una manifestazione tra Pratolungo e il Colle della Lombarda fino alle 14 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Flaming Gods, Adana abbiamo ascoltato dal disco Head of Pomegranate, uscito il 13 ottobre 2023 per The Liquid Label. Sono le 9:42 minuti e 50 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di rassegna stampa che si chiama ancora per adesso Play, e vogliamo ritornare ancora sui giornali italiani, no Jacopo?
1: Esatto, e torniamo a un avvenimento che abbiamo già accennato in apertura, ovvero parleremo di Marine Le Pen e di Rassemblement National. Infatti questa mattina la stampa titola: Le Pen, corro per l'Eliseo, Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro il braccialetto elettronico, Londra

0: le finte dimissioni di Farage, lascio il Parlamento e alle nuove elezioni deciderà il popolo. La stampa mette insieme, diciamo, due avvenimenti di due leader nazionalisti e insomma delle destre europee nella parte di internazionale, ne parleremo anche meglio. Però era curioso andare a guardare anche i linguaggi di come le prime pagine questa mattina parlano della, appunto, della condanna di Le Pen. Ad esempio il Manifesto: Francia, Le Pen condannata e candidata, correrà per le presidenziali francesi del 2027, contentino Bardella, primo ministro in caso di vittoria. Poi invece La Verità scrive: i giudici tengono il guinzaglio le elezioni, Marine Le Pen arriva la condanna, lei fa ricorso però potrà candidarsi. Condannata anche in secondo grado nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento UE, 3 anni di carcere a Marine Le Pen, obbligo di braccialetto elettronico, potrà comunque candidarsi all'Eliseo e annuncia subito il ricorso. Insomma, il guinzaglio accennato dalla Verità fa già intendere molto, e anche il linguaggio utilizzato dal Giornale: processo per i finanziamenti, la condanna dei giudici non frena la Le Pen, correrò per l'Eliseo. Questo è, insomma, facendo anche una breve panoramica di quelli che sono i titoli di questa mattina. Però adesso parliamo di una vicenda molto italiana che compare sostanzialmente su quasi tutte le prime pagine di questa mattina, ma viene trattata in modo molto approfondito sul Corriere a pagina 12. Il titolo dell'articolo è: vendevano informazioni a Mosca, arrestati due ex agenti segreti, l'indagine dei ROS, i documenti riservati su intelligence e armamenti ceduti al parco o al bar. Sono accusati di aver rivelato l'identità di alcuni agenti del controspionaggio italiano, mettendoli in pericolo, e di aver ceduto informazioni sensibili. Pedinati, filmati mentre erano seduti sulla panchina di un parco a leggere bigliettini contenenti segreti di Stato. Occhinati in prossimità di un muro per inserire in una cavità schede micro SD. Ieri sono stati arrestati per aver ceduto dati segretissimi su intelligence e armamenti prodotti nel nostro paese a Mikhail Ashtakov, 007 russo, agente del GRU, l'intelligence militare, dotato di passaporto diplomatico. In cambio, mazzette di contanti. Gavino Raul Piras, 59enne, ex appartenente al comparto di intelligence italiana e già sottufficiale dell'arma, è stato arrestato. Per ogni informazione avrebbe ricevuto bustarelle da 4.000 euro in contanti. Ma il 59enne non sarebbe stato il solo agente reclutato dai servizi segreti russi. Il secondo è Vincenzo Di Pasquale, 59enne, anche lui un ex dell'AISI. I due spioni sono in pensione da 12 anni. Durante la perquisizione nelle loro abitazioni sono stati trovati circa 20.000 euro. Le indagini della procura ordinaria e militare sono cominciate nel maggio del 25 in seguito a una segnalazione dell'AISI. Le accuse: spionaggio e rivelazione di notizie di cui è stata vietata la divulgazione e accesso abusivo a sistema informatico o telematico. Nell'inchiesta sono coinvolti anche 5 militari in servizio presso il reparto cyber della difesa con incarichi connotati di alto grado di riservatezza. Questo leggiamo appunto sul Corriere, su un ennesimo scandalo che riguarda i servizi segreti italiani. Questa volta si parla di mettere in pericolo anche agenti del proprio paese che insomma si occupano di controspionaggio. Questo per concludere anche la rassegna stampa nazionale. Adesso non saremo più sui giornali cartacei, almeno di questa mattina, italiani, ma ci spostiamo invece sui vari siti di informazione internazionali. E parliamo del vertice NATO che si sta tenendo in questi giorni ad Ankara. È iniziato ieri, lo abbiamo detto, è un vertice NATO, sì, ma il tappeto rosso è stato riservato a Donald Trump. Erdogan lo ha accolto personalmente all'aeroporto, poi due uomini hanno sfilato a braccetto mentre una banda suonava The Stars and Stripes e i jet dell'aeronautica militare turca sorvolavano la zona lasciando scie di fumo rosso, bianco e blu. Questo per dare anche un attimo di contesto su come è stato accolto Donald Trump. La relazione tra i due però va oltre l'affinità, l'abbiamo detto anche prima, perché sì, condividono una sfiducia nei confronti del liberalismo europeo, un disprezzo per i processi istituzionali e la convinzione che il mondo si pieghi a chi è disposto ad agire, ma si fonda anche la loro affinità, appunto la loro amicizia, su una storia decennale in cui Trump chiede ed Erdogan esegue. Trump asks and Erdogan delivers, scrive Politico su un articolo uscito ieri, dove si fa riferimento a Erdogan come il nuovo Trump Whisperer, il sussurratore di Trump, l'uomo che sussurrava Trump, tant'è che questa relazione si fonda su Erdogan che esegue quello che Trump chiede, che nello studio Ovale, alla presenza di Mark Rutte alcuni giorni fa, Trump ha detto riguardo a Erdogan: ha sempre fatto tutto quello che gli ho chiesto. E in effetti è davvero così, sempre politico. Il quotidiano paneuropeo ricorda due esempi: ad esempio nel 2019 le truppe turche si ammassavano al confine siriano e uno scontro militare con le forze curde sostenute dagli Stati Uniti sembrava imminente. Erdogan ha accettato un cessate il fuoco mediato dall'amministrazione Trump. Quando Trump, ad esempio, lo scorso anno ha istituito il suo comitato per la pace, il suo Board of Peace di Gaza, Erdogan ha aderito immediatamente, conferendo all'iniziativa un'aura di credibilità agli occhi dei leader dell'Asia occidentale e quindi, diciamo, facendo decollare in questo modo il Board of Peace nell'area. Ciò ha creato una particolare fiducia tra i due, portando Erdogan ad essere considerato come la nuova Giorgia Meloni, che a suo tempo era stata soprannominata Trump Whisperer. Adesso stiamo vedendo in questi giorni che evidentemente la relazione tra i due è cambiata. Donald Trump ha portato avanti diversi affondi verso la premier del nostro paese. Ovviamente però da questo rapporto col presidente degli Stati Uniti, Erdogan trae i suoi vantaggi. Ieri Trump ha detto che starebbe considerando di vendere i jet F-35, i caccia stealth in dotazione anche all'aeronautica israeliana, per capirci l'ultima generazione di caccia, e il presidente americano starebbe pensando di venderli anche alla Turchia, nonostante un divieto del Congresso. I caccia sono interdetti alla Turchia dal 2017, quando il paese ha acquistato il sistema di difesa missilistica russo S-400. Questo ha preoccupato molto Netanyahu, ad esempio, che ieri in un'intervista alla CNN, visibilmente preoccupato, ha avvertito che la vendita dei caccia più avanzati degli Stati Uniti non rende la Turchia uno stato amico degli Stati Uniti. Netanyahu ha descritto poi Ankara come un regime infettato dai fratelli musulmani che odiano gli Stati Uniti. Che Netanyahu sia preoccupato è anche legittimo in un qualche senso. La Turchia non è mai stato esattamente lo stato più amico di Israele, esatto. E ha anche portato posizioni decisamente anti-israeliane. Se dovesse ricevere il supporto di Trump in un momento in cui Netanyahu sta perdendo terreno col presidente, le cose potrebbero anche peggiorare. Nonostante tutti gli sforzi di Erdogan, però, per coltivare con cura i rapporti con Trump, questi poggiano su basi che persino gli osservatori più attenti riconoscono come intrinsecamente instabili. Trump ha stravolto i rapporti con gli alleati teoricamente più affidabili a causa di provocazioni anche solo momentanee e minime, ed Erdogan ha dimostrato nel corso della sua carriera politica di non esitare a compiere inversioni di rotta drastiche quando i suoi interessi politici lo richiedono. Quindi, insomma, sappiamo bene che due galli nel pollaio possono spesso portare a conseguenze inaspettate, quindi vedremo nei prossimi mesi se si continuerà a vedere Trump ed Erdogan a braccetto, come si sono presentati ieri al vertice di Ankara, oppure se qualcosa cambierà nella relazione tra i due.
1: E mi veniva in mente, insomma, mentre dicevi dei sussurri, della sussurratrice di Donald Trump, dai sussurri ai sussurri e grida, per citare un film, insomma, che fa parte della storia, della storia della cinematografia di tutti i tempi. Io direi, se non abbiamo altro di stringente, immediatamente di concederci un passaggio musicale, perché poi entrare, diciamo, sulle altre questioni che abbiamo selezionato per voi stamattina. Ci sono i Temple of the Dog, Hunger Strike.

0: Capolavoro del grunge, questa Hunger Strike dei Temple of the Dog, super gruppo che vedeva insieme pezzi dei Soundgarden, dei Pearl Jam, che si sarebbero costituiti poco dopo. Temple of the Dog, A&M Records del 1991, 9:56 e 20 secondi, andiamo dritti dentro lo spazio internazionale, Jacopo.
1: Sì, e ci concentriamo un attimo prima di passare alle vicende delle destre europee, passiamo per gli aggiornamenti live di Al Jazeera, che ci ricorda che in questo momento sta avvenendo uno scambio di attacchi tra Teheran e Washington. Le sirene antiaeree risuonano in Bahrain e Kuwait, mentre l'Iran afferma di aver preso di mira 85 installazioni militari statunitensi. Gli Stati Uniti affermano invece di aver lanciato i potenti attacchi contro l'Iran dopo gli attacchi a tre navi nello stretto di Hormuz, tra cui petroliere del Qatar e dell'Arabia Saudita. E un aggiornamento di 3 minuti fa, il Qatar critica i ripetuti attacchi iraniani contro il Bahrain e il Kuwait, e poi in che modo il ripristino delle sanzioni petrolifere da parte degli Stati Uniti influirà sull'Iran, andando di nuovo a colpire l'economia iraniana. E poi un altro aggiornamento live, quello sul vertice NATO in diretta, scrive Al Jazeera: Trump e i leader mondiali si incontrano ad Ankara in Turchia. I leader della NATO si riuniscono in Turchia per il secondo giorno di un vertice cruciale. La prima giornata è stata dominata dalle divisioni sulla spesa per la difesa, sulla guerra in Ucraina e sul conflitto in Iran. Ricordiamo che Mark Rutte, il segretario generale della NATO, ha dichiarato che gli attacchi verso l'Iran erano strettamente necessari, quindi sostanzialmente dicendo che la NATO è d'accordo con questi ultimi attacchi nei confronti dell'Iran. Adesso però torniamo in Europa e torniamo a parlare dei due grandi attori politici delle destre nei grandi paesi europei, che sono appunto Marine Le Pen e Nigel Farage. Infatti partiamo con Le Pen. Ieri una corte d'appello francese ha confermato la sua condanna per aver svolto un ruolo centrale nell'organizzazione di una truffa sui posti di lavoro fittizi di portata e durata senza precedenti, perché è stata riconosciuta colpevole di aver svolto un ruolo chiave nell'appropriazione indebita di oltre 2,8 milioni di euro di fondi del Parlamento europeo e di aver così convogliato il denaro al suo partito a Parigi tra il 2004 e il 2016. La Corte ha ridotto il periodo di ineleggibilità di Le Pen, consentendogli quindi di candidarsi in primavera, e le ha anche inflitto una pena detentiva di 3 anni, di cui 2 con la condizionale. Durante l'anno restante, ha stabilito, dovrà indossare un braccialetto elettronico alla caviglia a scopo di monitoraggio, e nonostante Le Pen avesse precedentemente detto che con braccialetto elettronico le sarebbe stata impossibile portare avanti la campagna elettorale, ieri sera era ospite agli studi televisivi di TF1, appunto televisione francese 1, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2027. Su questo non approfondiamo ulteriormente, perché venerdì tornerà a questi microfoni Michele Barbero, con nostro grande piacere, e ne parleremo insieme di questa vicenda
0: in maniera molto approfondita, certo.
1: Assolutamente. E rimanendo appunto nel campo delle destre europee, come dicevamo prima, il Guardian racconta l'ultima mossa politica di Nigel Farage, che ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di membro del Parlamento e si candiderà alle elezioni suppletive che deriveranno dalle sue dimissioni. Il perché di questa mossa ci è presto letto dal Guardian. A maggio un organo di controllo del Parlamento britannico ha aperto formalmente un'indagine su Nigel Farage per aver accettato 5 milioni di sterline in criptovalute da Christopher Harborn. Se il suo obiettivo è che l'indagine avrebbe potuto portare alla sua sospensione forzata e quindi causare un'elezione suppletiva, invece Farage vuole farlo coi suoi ritmi e quindi ha deciso di dimettersi lui. Peraltro Farage è stato coinvolto da un altro scandalo negli ultimi giorni, sempre per un regalo di un altro cripto miliardario. Secondo Sky TG rimarrà fuori dal Parlamento fino a settembre, si terrà poi l'elezione suppletiva. Fino a quel momento l'indagine al suo carico sarà sospesa ma ripresa una volta rientrato. Questo per oggi è tutto, anche a livello internazionale. Siamo in coda a questa puntata di Rassegna Stampa. Noi ci sentiamo domani, ma voi rimanete connessi, perché qui la diretta continua.
0: E allora, grazie Jacopo, ci vedremo con te venerdì e non domani, giusto?
1: Ah, sì, giusto.
0: È sempre alle 9:15. Tra pochissimo parliamo di fondi pensione, di gestione privata dei fondi pensione, ma intanto abbiamo cominciato, diciamo, tornando dentro il mondo del grunge con i Temple of the Dog, dove c'era anche Eddie Vedder, che torna in questo questa doppietta di ascolti in versione solitaria, ma c'è anche un suo grande, grandissimo suo amico e anche cantautore, musicista Glenn Hansard. Buon ascolto, tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
3: E ora, pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Questo era Glenn Hansard con The Feast of St. John. Prima c'era Eddie Vedder con Guaranteed. Sono le 10:08 minuti. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live e che comincia in questi minuti. Dunque, nella prima parte del nostro approfondimento, lo dicevo stamattina in apertura del nostro spazio, vogliamo parlare di fondi pensione e gestione privata. Il primo luglio è successo qualcosa, insomma, soprattutto per i nuovi assunti nel comparto privato. Allora, siccome facciamo sempre molta fatica, diciamo, ad orientarci dentro questi temi, insomma, abbiamo chiesto ancora una volta a chi ne sa decisamente più di noi e che ci aiuta molto spesso a orientarci su questi temi. Quindi sono molto contento di dare il bentornato su RBE ad Alessandro Volpi, in collegamento con noi. Professore, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: È sempre un piacere, professore, conversare con lei intorno a un tema. Lei ne ha scritto il 30 giugno scorso su Altre Economie. Abbiamo provato anche stamattina a mettere insieme alcuni pezzi di riflessione rispetto a questo tema, perché oggettivamente per noi comuni mortali è davvero complicato provare ad orientarsi. Allora, intanto parliamo di fondi gestione, di gestione privata, parliamo anche di quello che è un tema che lei affronta molto spesso anche dentro le sue riflessioni, dentro la sua il suo lavoro editoriale anche sui social network, perché il primo luglio è un bel giorno per BlackRock, diceva, scriveva qualche giorno fa su Altre Economie. Intanto, per fare il punto, come dire, e anche provare a contestualizzare anche a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori, anche di me che sono qui stamattina a conversare con lei, cosa succede il primo luglio e cosa è successo il primo luglio per quanto riguarda i nuovi assunti nel settore privato, poi se non sbaglio, no professore?
1: Esattamente, ma io penso che sia una data direi non banale, quella del primo luglio, e per una ragione che proverò a spiegare in termini molto semplici. Cioè, appunto, dal primo luglio quello che accade per i nuovi assunti del settore privato è che hanno 60 giorni di tempo per esprimere la loro contrarietà al fatto che il loro TFR venga destinato a un fondo chiuso di categoria, cioè al fondo chiuso della categoria di lavoratori a cui appartengono. Quindi, se sono un lavoratore metalmeccanico, al fondo della categoria dei metalmeccanici, che in questo caso è il fondo Cometa, o per altri settori fondo di categoria. Tra l'altro, la norma prevede che tra l'altro è una norma che era stata contenuta nella legge di bilancio, nell'ultima legge di bilancio del governo Meloni, prevede che nel caso in cui ci fossero all'interno di una categoria più fondi, il trasferimento automatico, se non c'è appunto l'esplicitazione del diniego, vada verso il fondo che ha un maggior numero di iscritti, e laddove non esista nella categoria un fondo di categoria, ora questo è molto raro, si trasferisca automaticamente proprio al fondo dei metalmeccanici, che è il più grande, che è il fondo Cometa, che ha un patrimonio complessivamente intorno ai 14 miliardi di euro, quindi somme davvero importanti. Ora, qual è il dato di fatto? È che il TFR, che a tutti gli effetti è un salario differito, qui non stiamo parlando di contributi, stiamo parlando di un salario differito che teoricamente o normalmente dovrebbe essere destinato all'azienda presso la quale il lavoratore lavora e conservato dall'azienda per la durata del lavoro del lavoratore o della lavoratrice, o nel caso di aziende più grandi essere destinato all'INPS, viene destinato automaticamente, se torno a dire non ci sono espressioni contrarie, a un fondo chiuso. E questo mi sembra un primo dato. In passato il trasferimento era molto più lasco, perché avveniva nel giro di 6 mesi. 2 mesi sono davvero pochi, tra l'altro, appunto, giustamente lei prima diceva, argomenti non chiarissimi, però riguardano la vita di tutti, soprattutto i giovani e le giovani lavoratrici. Quindi si è deciso in qualche modo che il salario differito venga spostato, se non ci sono appunto indicazioni contrarie esplicitate negli arco di 2 mesi, ai fondi chiusi di categoria. Ora, su questo vorrei fare un paio di considerazioni. Certo. La prima, direi, è questa. Io trovo significativo il fatto che questa possibilità di esprimere una contrarietà al trasferimento sia esercitabile soltanto per 2 mesi, perché nel momento in cui poi decorsi questi 2 mesi non fosse stata espressa, non può essere più espressa, quindi non è più possibile, una volta che sono decorsi 2 mesi, trasferire, riportare il proprio TFR all'interno dell'azienda o appunto riportare.
0: Però professore, mi consenta di interromperla rispetto a questo, faccio veramente un'osservazione, ci aiuti a comprendere, perché insomma questi 2 mesi mi sembrano una finestra davvero molto molto ridotta, soprattutto se leggo che insomma c'è questa adesione automatica per i lavoratori alla prima occupazione con conferimento del TFR e con nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari. Ma 2 mesi per un lavoratore che arriva, che approda al campo, al mondo lavorativo freschissimo, diciamo, no, senza esperienza, quei 2 mesi sono davvero un tempo molto ristretto. Spero che non sia una banale domanda, ma insomma mi sembra un periodo molto molto limitato, no?
1: No, no, ma la ristrettezza dei tempi è chiaro, è funzionale all'implementazione, la spinta verso la maggior quantità possibile di adesioni. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Infatti, da questo punto di vista, secondo me è molto rilevante anche capire quale sarà la posizione dei sindacati, perché è chiaro che un lavoratore che deve adempiere e assolvere ai compiti della neo assunzione, deve anche dentro questo lasso di tempo brevissimo decidere magari come trasferirsi, se trasferirsi, trovare casa, insomma mille cose, metterci dentro anche una scelta così impegnativa vuol dire certamente che se non c'è una sensibilizzazione chiara, il naturale decorso va verso il trasferimento automatico del TFR al fondo pensione, e soprattutto, come dicevo prima, non si può più tornare indietro, cosa che stride con l'altro meccanismo. Cioè se io invece decidessi di appunto esprimere il mio diniego e quindi conservare il TFR in azienda, posso però poi successivamente in qualsiasi momento decidere di trasferire il TFR a un fondo chiuso. Quindi mentre non è possibile tornare indietro nel caso in cui non si sia espresso il diniego, nel caso in cui si esprima il diniego si può eventualmente aderire a un fondo chiuso in qualsiasi momento. Quindi è chiaro che c'è un trattamento chiaramente che tende a dire: cari lavoratori nuovi, dovete affidare il vostro TFR ai fondi chiusi. E qui vorrei fare appunto la seconda considerazione: cosa sono questi fondi chiusi? Esatto. Perché è un po' il tema di fondo. Allora, i fondi chiusi sono appunto fondi di categoria, hanno normalmente, quindi sono fondi negoziali, hanno un consiglio di amministrazione in cui sono presenti, nell'ambito di questo fondo chiuso, sia i rappresentanti dei lavoratori, quindi espressione dei sindacati, sia i rappresentanti dei datori di lavoro. Ora, questo consiglio di amministrazione, non so, del fondo Cometa o che è il più grande, non è che gestisca autonomamente le risorse del TFR che sono finite lì perché non è stato espresso il dissenso verso quell'indirizzo, ma comunemente si affida a un grande gestore del risparmio, quindi a uno dei soggetti internazionali che si occupano a livello globale di gestione del risparmio. E questo vuol dire, nella stragrande maggioranza dei casi, che il gestore è BlackRock, BlackRock, cioè il più grande gestore di asset di risparmio a livello globale, o magari BlackRock insieme a qualche altro fondo come Vanguard o come Amundi, che sono più o meno simili. Cioè praticamente il salario differito del lavoratore passa dal fondo chiuso a una gestione che viene affidata a un grande operatore finanziario internazionale, che naturalmente nell'ambito di alcuni limiti stabiliti dalla normativa europea e direi anche per certi versi dalla cautela, certamente ha la necessità di bilanciare questa destinazione del TFR, però, e quindi non esporre il lavoratore che affida al fondo chiuso, che qua a sua volta affida al grande gestore, non esporla a troppi rischi. Però quello che è chiaro concettualmente, poi lo ribadisco rapidissimamente, è che nel momento in cui si compie questa operazione, quindi passaggio al fondo chiuso, dal fondo chiuso al gestore internazionale, il salario differito che compone il TFR diventa a tutti gli effetti un prodotto finanziario. Cioè io non ho più la certezza che il mio TFR rimanga nell'azienda, peraltro con la garanzia che anche se l'azienda fallisse l'INPS vede a coprire quel TFR conservato in azienda, peraltro appunto l'INPS beneficia da questo punto di vista in termini di liquidità e anche però di garanzia che io quel fondo non lo perdo, che quella liquidazione non la perda, la trasformo in un prodotto finanziario il cui esito nel corso del tempo dipende dalla bontà del gestore, cioè dipende da quanto BlackRock riuscirà a garantire il rendimento dei miei titoli. Non è detto che questi titoli non si riducano significativamente di valore, perché è chiaro esatto. Che nei fondi chiusi c'è una componente di azionario, cioè il mio TFR viene investito in azioni, normalmente il 35% del valore complessivo, di cui però è interessante notare che il 60% di questo 32% sono azioni che sono quotate alla borsa di Wall Street o al Nasdaq, cioè sono azioni Amazon, Nvidia, Microsoft, cioè non hanno, per essere chiari, nessun tipo di legame con l'economia del nostro paese, sono una finanziarizzazione del mio TFR alla ricerca di un rendimento che viene ricercato in base alla quota azionaria rincorrendo i titoli che sembrano i più remunerativi in un processo totalmente finanziario. Questo mi sembra come io mi affido, se fossi un privato cittadino decido di fare investimenti finanziari, metto soldi in finanza e vedo come va a finire. Il problema è che qui stiamo parlando del TFR, non stiamo parlando di un privato cittadino che fa una scelta consapevole. In più c'è una parte di questo, tolto questo 32% azionario, nell'ambito del quale poi ci sono anche società europee che sono di fatto controllate dai grandi fondi americani, poi c'è un obbligazionario, cioè c'è una quota che è fatta di titoli di Stato, che è fatta di obbligazioni di grandi società, e anche qui le obbligazioni delle società di cui stiamo parlando sono le società più grandi che sono a loro volta quotate nelle borse americane e in alcune borse europee, magari società che anche qui hanno un azionariato prevalentemente americano. Quindi per dire che l'esposizione del lavoratore che non rifiuta il trasferimento del proprio TFR ha il fondo chiuso, produce una finanziarizzazione che, per quanto abbia degli elementi di cautela, essendo un fondo chiuso, non ha però la certezza, la sicurezza della restituzione per intero del capitale che verrà destinato al TFR, e quindi da un lato genera una prima conseguenza che nel caso delle piccole imprese che spesso fidano del TFR per avere la liquidità disponibile, per cui il lavoratore fa un po' da banca al proprio datore di lavoro, ma con la certezza che questo rimanga nell'azienda dove lui lavora, e questo non avverrà più, viene meno un flusso di liquidità che può servire all'INPS quantomeno in termini di cassa per pagare le pensioni di quelli che sono come dire, i pensionati italiani, e poi c'è un trasferimento di risorse che non ricadono in nessun modo sull'economia produttiva dei nostri paesi, in questo caso dell'Italia, perché per la stragrande maggioranza si trasformano in titoli finanziari che vanno nelle borse americane. Quindi a tutti gli effetti stiamo parlando di un'operazione di natura finanziaria, di ulteriore finanziarizzazione.
0: Abbiamo, se mi consente, professore, abbiamo, insomma, io leggo anche un difetto di democrazia, uno dei tanti, insomma, poi quando si tratta di finanza ancora di più, intanto per quanto riguarda, come dire, la pluralità dei fondi, perché io leggo anche nel suo pezzo di approfondimento su Altra Economia del 30 giugno, se ci sono più fondi andranno a quella che ha maggiori iscritti, se, e se non ci sono fondi andranno al fondo Cometa che riguarda i lavoratori metalmeccanici. Però questo mi porta anche all'altro elemento che lei sottolineava poco fa: l'automatismo dell'adesione ai fondi privati di categoria determinerà un trasferimento di una fetta rilevante del risparmio italiano, circa 74 miliardi di euro l'anno, verso le borse americane, ridurrà la disponibilità dell'INPS e sottrarrà risorse al sistema produttivo del nostro paese. Tra poco le chiederei anche di raccontarci quello che succede dal 31 ottobre sulla portabilità dei fondi negoziali, però intanto questa minore disponibilità di risorse per l'INPS è un problema serio, professore.
1: Ma sì, è un problema serio, soprattutto, torno a dire, come ho provato a specificare più volte, in termini di cassa, cioè nel senso che l'INPS ha un suo bilancio con sue partite che sono rappresentate dai contributi, che però nel momento in cui deve erogare le pensioni ha bisogno di liquidità, e questi TFR accantonati presso l'INPS sono un modo per dotare l'INPS di liquidità, evitando all'INPS di doversi indebitare per trovare la liquidità magari per pagare le pensioni correnti. Quindi è evidente che il trasferimento al mercato finanziario indebolisce in qualche modo anche quelli che considerano questo un meccanismo per salvare l'INPS. Mi sembra una prospettiva del tutto impropria, perché qui stiamo parlando di futuri lavoratori che ovviamente destinano il proprio TFR a un mercato finanziario sottraendolo all'INPS, quindi l'INPS avrà meno disponibilità di liquidità che provengono da questo tipo di operazioni. Ora io vorrei solo sottolineare su questo, prima di parlare della portabilità, un aspetto che secondo me è interessante, cioè, ed è il ruolo dei sindacati. Cioè, alla fine, come giustamente diceva lei in apertura, qui i sindacati hanno secondo me una responsabilità di cui si dovrebbero fare carico. La prima è perché questo meccanismo dei diciamo del trasferimento del TFR in direzione dei fondi chiusi, così come l'alimentazione dei fondi chiusi, molto spesso è stata inserita nei contratti nazionali di categoria, e molto spesso è stata inserita nei contratti nazionali di categoria cambio di un mancato aumento dei salari. Cioè io sindacato accetto che ci sia un contenimento salariale in cambio della possibilità di avere dei fondi chiusi nei quali confluiscono anche i contributi dei datori di lavoro, la quota parte dei datori di lavoro, e questa somma viene gestita dal fondo di categoria che poi lo affida a un grande gestore. Ora qui il tema è molto delicato, perché da un lato c'è la rinuncia alla contrattazione salariale in cambio della costruzione di prodotti finanziari, in cui il sindacato tende a costruire, a fondare la propria capacità di essere attrattivi. Cioè, in altre parole, è come dire: caro lavoratore, se ti affidi al sindacato magari guadagnerai un po' meno in termini salariali, ma avrai la certezza che noi siamo dei bravi operatori finanziari di mercato, o ci appoggiamo ai migliori operatori finanziari di mercato. Quindi iscriviti al sindacato non per la difesa salariale, non per le grandi battaglie magari contro la finanziarizzazione che in alcuni casi i sindacati fanno, parlano di patrimoniale, poi però contestualmente quello che avviene, e che secondo me è molto preoccupante, è che il livello di attrattività di capacità di reclutamento dei propri iscritti che i sindacati hanno, si gioca sul piano della capacità di garantire rendimenti finanziari. Ma allora, se è così, caro sindacato, il rischio vero è che BlackRock ti venda dei prodotti che magari sono un po' più remunerativi, ma magari danneggiano il sistema produttivo dei tuoi lavoratori, perché comprano titoli di società che magari sono in aperta concorrenza con alcune realtà produttive italiane, e al tempo stesso il trasferimento verso quei titoli toglie risorse a tutto il tessuto delle piccole imprese italiane che fidavano sul TFR e che magari non riescono a ottenere il credito bancario, perché il credito bancario in Italia si fa soltanto ai grandi soggetti, quando sappiamo che il 95% delle imprese italiane hanno meno di 25 dipendenti.
0: Allora, professore, non voglio pensare male, non voglio fare il malizioso, però insomma ci aiuti anche lei a comprendere, insomma, questa, diciamo, timidezza, mettiamoci delle virgolette, insomma, del sindacato, penso anche in particolare anche la CGIL, non so, può essere derivata anche dal fatto, spero di essere smentito ovviamente, dal fatto che se non ci sono fondi, insomma, se ci sono più fondi, come scrive lei, andranno a quello che ha maggiori iscritti, e se non ci sono fondi andranno al fondo Cometa che riguarda i lavoratori metalmeccanici. Questo può avere un senso, perché insomma il più grosso sindacato anche dei metalmeccanici in Italia, insomma, fa capo anche a CGIL, Fiom, insomma, non so se può servire questo come elemento ulteriore alla riflessione o sono troppo malizioso, professore?
1: Ah, io su questo sono molto più, lei è malizioso, io sono molto critico. Io penso che davvero qui ci debba essere un limite oltre il quale il sindacato non può andare. Cioè, torno a dire, il TFR è salario differito. Ora, se tu finanziarizzi il salario e pensi che quella finanziarizzazione del salario sia un modo per attrarre il lavoratore, perché poi gli garantisci un TFR che viene tassato meno, no, e peraltro ti batti per degli sgravi fiscali che riguardano il privato e non il pubblico, perché paradossalmente questa norma ha un ulteriore elemento negativo, che il TFR trasferito al fondo privato e gestito da BlackRock fiscalmente costa meno del fondo che rimane all'INPS, perché quando viene riscattato paga meno tasse. Allora, ma come fa un sindacato a pensare che si può accettare di indebolire l'INPS, si può accettare di privatizzare buona parte del TFR e del risparmio previdenziale, e che questo serve, come un po' sottolineava lei, per cercare di avere un maggior numero di iscritti, perché li convinci che se si iscrivono al sindacato tu sei un operatore finanziario, tu sindacato più efficiente di Mediolanum o di Unicredit. Ecco, io penso che non possa essere questa la dimensione dell'appartenenza sindacale. Se poi a questo aggiungiamo l'elemento di cui parlava lei prima, la portabilità, esatto, arriviamo davvero al paradosso, perché qui per fortuna questa cosa è stata bloccata. Io ne ho scritto con largo anticipo, poi fortunatamente c'è stato un intervento il 29 maggio fra sindacati e datori di lavoro che hanno un po' frenato questa norma, perché la norma che era prevista in legge di bilancio prevedeva un ulteriore passaggio rispetto a quello che abbiamo già detto, cioè prevedeva che sostanzialmente se io sono il titolare di un fondo chiuso, aderito a un fondo chiuso di categoria, e quindi non so, appunto Cometa o quello che sia, Cometa perché è il più grande, e dentro quel fondo chiuso c'è sia la mia quota sia la quota che versa il datore di lavoro e che ha versato in nome di un contratto nazionale di categoria, e torna a dire, non è banale, perché il datore di lavoro dice io accetto di versare una parte dei contributi ma non voglio aumentare i salari, e il sindacato dice va bene, accettiamo questa sorta di compromesso. Ora, se questa roba qua, quindi Sandro in quanto è iscritto a un sindacato ha ottenuto attraverso la contrattazione, diventa totalmente portabile, vuol dire che io posso prendere questo fondo, il fondo, quello che ho messo nel fondo Cometa, e dire io lo prendo, lo tolgo dal fondo Comita e lo metto tutto, compreso il contributo del datore di lavoro, in un fondo che mi offre la banca o mi offre direttamente BlackRock. Cioè, a quel punto davvero la filiera è completa, cioè si prende non soltanto il TFR ma anche la contribuzione che dà il datore di lavoro insieme a quella del lavoratore, che prima erano presidiati dentro un fondo chiuso che, ripeto, aveva già aperture finanziarie molto vaste, e lo si mette in un prodotto finanziario a tutti gli effetti. Dove lì, a tutti gli effetti, vuol dire che BlackRock davvero può vendere alla banca presso cui ho fatto il fondo i titoli che vuole. I titoli che vuole, da quelli del riarmo fino a quelli destinati a un poco credibile modello ESG, e qui la finanziarizzazione è completa. Ora, per fortuna su questo c'è stata una parziale opposizione, anche perché il sindacato lì ha capito che alla fine, se fai passare quella roba lì, ci è arrivato persino il sindacato a capirlo, se fai passare quella roba lì è chiaro che tu fai il contratto nazionale, potenzi il fondo di categoria, poi una volta che l'hai potenziato il tuo lavoratore magari va in banca, trova un promotore finanziario particolarmente sveglio che gli dice: ma non stare nel fondo chiuso che rende poco, prendi il fondo BlackRock direttamente, e quello si porta dietro quello che è frutto della battaglia sindacale, se lo trasferisce in termini puramente finanziari. Ora, questo lo dico perché davvero è un problema non solo, come si può dire, pratico, ma è un problema di prospettiva più generale. Cioè, se il sindacato diventa uno strumento di finanziarizzazione progressiva, questo è un elemento che inevitabilmente indebolirà l'economia di questo paese, perché, torno a dire, priverà di risorse, perché è ovvio che quanto BlackRock può scegliere di questo paese, o BlackRock o qualsiasi altro grande gestore, fra i titoli di Nvidia, fra i titoli di Amazon o i titoli di Rheinmetall, prende quelli che sono più remunerativi e non prende certo i titoli delle piccole o medie aziende che hanno dei rendimenti più bassi. Quindi questo è il nodo con cui stiamo facendo i conti, e mi sembra che la discussione su tutto questo sia decisamente molto molto marginale, e sia, è davvero l'ultima cosa che voglio dire, e sia molto individualistica. Cioè, alla fine si dice: ma tu come singolo vuoi guadagnare di più con un rendimento più aggressivo, oppure vuoi tenere il salario dentro? Ecco, la scelta sarà quella del rendimento, ma se è quella, non ci dobbiamo stupire se poi dopo l'economia reale viene progressivamente cancellata, e quel lavoratore magari avrà una rendita finanziaria un pochino più alta. Non è detto, perché può darsi che poi se la perda tutta, ma certamente avrà problemi di occupazione e di trovare un nuovo posto di lavoro, se per caso avesse difficoltà nel suo, decisamente molto molto più complesse.
0: E su questo tema, sul tema della privatizzazione del sistema pensionistico europeo, su cui spingono i grandi gestori globali, di cui scrive Alessandro Volpi su Altra Economia, credo che torneremo inevitabilmente anche nei prossimi mesi. Professore, grazie ancora una volta per il tempo che ci ha dedicato, speriamo di vederci presto. Buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Spazio al GR di Popolare Network.
2: RBE, vicina a te. Popolare Network.
3: Le 10 e 32 minuti, le notizie di Popolare Network. Il cessate il fuoco con l'Iran, per me è finito, lo ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un punto stampa ad Ankara insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte. È un paese malato e bugiardo, ha detto ancora. Questa notte gli Stati Uniti hanno lanciato diversi attacchi contro l'Iran come risposta a quelli iraniani contro 3 navi nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno anche detto che un membro della marina militare è stato ucciso dai droni statunitensi. Di questa mattina Teheran ha risposto agli attacchi americani colpendo le basi militari nel Golfo, in Bahrain e Kuwait. Il Kuwait ha risposto condannando gli attacchi e rispondendo con la difesa aerea.
4: Sempre al vertice NATO ad Ankara, Trump ha ribadito ancora una volta il suo scontento e la sua rabbia nei confronti degli alleati. Non solo non sono intervenuti contro l'Iran come avrebbe voluto, ma anche la questione della Groenlandia è stata nuovamente tirata in causa dal presidente USA. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. Sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, ha detto durante l'incontro con Mark Rutte. Parole dure anche per la Spagna. Trump l'ha definita un terribile partner dell'alleanza e ha dichiarato chiusi i rapporti commerciali.
3: Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un operatore umanitario egiziano e 2 bambini di 8 e 10 anni che stavano giocando nella zona.
4: La Camera ha approvato con 148 voti a favore, 99 contrari e 2 astenuti su richiesta della Lega la dichiarazione di urgenza, quindi di un iter più veloce, per la proposta di legge, presentata sempre dai leghisti, che introduce specifiche cause ostative all'acquisizione della cittadinanza e nuovi motivi di revoca. Il capogruppo Riccardo Molinari ha spiegato che oggi nel caso dei minorenni non ci sono cause ostative, mentre la proposta di legge prevede che nel caso di reati gravi contro la persona, il patrimonio o spaccio, la cittadinanza venga bloccata per i minori stranieri fino alla piena riabilitazione. Quanto alla revoca della cittadinanza, ha detto: noi siamo convinti che sia necessaria anche per chi accoltella, uccide e stupra. Con la stretta sulla cittadinanza, la Lega rincorre il razzismo di Vannacci, ha commentato il capogruppo AVS nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti.

0: verrà annunciata prima delle presidenziali, lei potrebbe invece dover far portare un braccialetto durante l'ultima fase della campagna elettorale.
1: Un pompiere volontario di 22 anni è morto questa mattina nelle operazioni di spegnimento di un incendio in Savoia, nel sud della Francia. La nuova ondata di caldo estremo sta provocando numerosi incendi, soprattutto tra Francia e Spagna. In Spagna il fronte più critico nelle ultime ore è quello di Grazalema, in provincia di Cadice, nella regione meridionale dell'Andalusia, dove 188 persone sono state evacuate in via preventiva da due hotel e abitazioni vicine minacciati dalle fiamme. Anche in Sardegna da oggi vige un'allerta rossa per il pericolo incendi, soprattutto in Gallura e nel sud-est dell'isola. Le 10:36 minuti, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona giornata, un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio, e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Be My Yoko Ono di Bare Naked Ladies dal disco Bare Naked Launch uscito per Page Publications Incorporated nel 1990. Sono le 10:44 minuti e 27 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio che chiamiamo Play Live in questo ultimo chilometro, ancora un quarto d'ora insieme. E intanto allora vi porto, anche se ci seguite in video sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rbe.it, sulla pagina dei commenti, delle analisi del Corriere della Sera. Voglio condividere con voi il corsivo del giorno di Paolo Fallai: sottovalutare le chat sessiste e come incitare a discriminare. Il titolo del pezzo di Paolo Fallai, che ha questo attacco: c'è un filo sottile e tagliente che lega vicende apparentemente lontane dalla terribile storia dei fratelli Tate, idoli del movimento MAGA, alla chat sessista tra i dipendenti ATM scoperta a Milano. Certo, non sono situazioni comparabili. Da una parte i Tate, come ha ricostruito una sconvolgente inchiesta del New York Times offerta ai lettori del Corriere da un lungo e ricco articolo di Elena Tebano, fratelli con doppia cittadinanza britannica e americana, indagati dal 2022 in Romania a vario titolo per i reati di traffico di esseri umani, traffico di minori, rapporti sessuali con un minore, riciclaggio di denaro, incitamento all'odio e alla discriminazione contro le donne. Dall'altra la chat ticinese staff tra dipendenti ATM che fotografavano le passeggere condividendo commenti a dir poco offensivi. Rivelatore è stato il commento di Agostino Ghiglia, componente del Collegio del Garante della Privacy di Fratelli d'Italia, che non ha censurato solo l'autista ATM ma anche la passeggera 26enne che ne ha fotografato il telefono svelando l'esistenza della chat. Ghiglia ha paragonato una qualsiasi chat fra i genitori: se diffondo una foto di un certo tipo faccio un trattamento illecito, ma un conto è diffonderla su un canale pubblico, un altro è in un gruppo chiuso di 7 persone. Insomma, se mi permetto di dire, più o meno, insomma, perché comunque il livello, diciamo, etico resta comunque molto molto basso. In ogni caso il problema è proprio qui, scrive Fallai, nel considerare normale la chat sessista del calcetto, nel considerare anomala la denuncia. In ogni sorrisino, in ogni battuta, in ogni ambiente cova la violenza sessista e l'abitudine a umiliare le donne. Non riguarda solo chi compie un crimine o chi approfitta di ruolo e situazione per fare lo spiritoso, riguarda una cultura del rispetto che non abbiamo, purtroppo riguarda tutti noi. Così Paolo Fallai sul Corriere della Sera. Vi tengo ancora qui sulle pagine di alcuni dei giornali a nostra disposizione. Intanto vi porto sulla terza pagina della Stampa di oggi, perché stasera viene attribuito il premio Strega 2026. Nell'edizione numero 80 si legge sulla terza pagina della Stampa: Strega, gioco democratico, ma tutti inseguono Michele Mari. Stasera in Campidoglio a Roma il verdetto sul premio letterario più ambito dell'anno, scrive Simonetta Sciandivasci sulla Stampa. Che il romanzo vincitore dell'80° premio Strega sarà con buona probabilità quello pronosticato con largo anticipo, I convitati di pietra di Michele Mari, pubblicato da Einaudi, non ha tolto alla gara suspense e mistero, ma ne ha persino aggiunti. Nulla scatena le variabili come gli epiloghi certi e la letteratura non fa saltare il banco, ma chi ci si accomoda intorno. Da tempo La Polveriera, così la sua fondatrice Maria Bellonci chiamava la competizione, non originava tante polemiche come questa edizione che ha agitato la società letteraria italiana, eppure quella intorno ha agitato tutti, e questo conta assai meno di quanto ha agitato il mercato, poiché dalla dozzina alla sestina così composta, Ciabatti, Mari, Nucci, Pierantozzi, Pizzorno e Rui, quindi da metà aprile ai primi di giugno le vendite dei romanzi finalisti sono incrementate del 103%, e dalla dozzina alla sestina, quindi da giugno a ora, l'incremento è andato con risultati diversi per ciascun libro, dal 14 al 123% e dal 30 al 309% nell'ultima settimana. Da tempo ormai
ormai il premio giova alla circolazione di tutte le opere, non solo di quella vincitrice. Se questo dipenda dagli incontri degli autori in giro per l'Italia, è una domanda che lascio aperta per voi, ha detto ieri il direttore della Fondazione Bellonci Petrocchi durante la conferenza stampa di annuncio della serata finale che si terrà questa sera a Roma, per la prima volta in Campidoglio. Niente ninfeo di Villa Giulia e pazienza per il suo popolo sorrentiniano, comunque già diradato da anagrafe e scomparsa del buffet. La cerimonia che incoronerà il vincitore si terrà nella piazza del comune per suggellare il legame della città con il premio e per festeggiare i suoi 80 anni, gli stessi della Repubblica, perché lo Strega è nato insieme alla Costituzione come gioco democratico tra scrittori e scrittrici che finalmente tornavano a potersi esprimere dopo guerra e fascismo. Casa Bellonci, dove tutto iniziò, era ed è a Roma. La Società Letteraria Italiana risiedeva e risiede a Roma e la Fondazione è a Roma, che da anni lavora per far vivere il premio tutto l'anno, per renderlo incontro di lettura, connessione di lettori. Nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, pertanto, ieri è stata firmata una convenzione che impegna Comune e Fondazione ad aumentare la collaborazione nelle biblioteche della città. La cerimonia si terrà stasera, vi daremo conto ovviamente domani del verdetto di chi si aggiudicherà il premio, ma intanto vi ricordo ancora i competitor: Michele Mari con I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi, Matteo Nucci che è in gara con Platone, Una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli, Bianca Pizzorno con La sonnambola, pubblicato da Bompiani, Teresa Ciabatti con Donna Regina, pubblicato da Mondadori, Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, pubblicato da Einaudi, e poi Elena Rui con Vedove di Camus, pubblicato da Lorma. Anche quest'anno si parla di Sestina e non di Cinquina. Ci aggiorniamo domani, insomma, per capire come andrà. Intanto ci concediamo un passaggio musicale. È tornato Marco Oliver Everett, sta circolando un singolo che anticipa il nuovo disco che uscirà ad ottobre. Questa è Cap in Hand.

dei Hills, Mark Oliver Everett, singolo uscito il 16 giugno che anticipa Cookie Hepburn in uscita per E-Works Records il prossimo 16 ottobre. Vi riporto ancora sulla stampa, nella terza pagina, più libri più liberi e più confusi è il pezzo di Maurizio Baudino. Alla fine dentro tutti, più libri più liberi, la fiera romana della piccola e media editoria rinuncia alla pregiudiziale del patentino antifascista, ovvero una dichiarazione esplicita di antifascismo da parte degli espositori, ammette le 7 case editrici che si erano rifiutate di aderire. L'elenco non è stato diffuso ufficialmente, ci sarebbero marchi che fanno capo alla nave di Teseo come Baldini e Castoldi e Oblomov, e poi il Fatto Quotidiano, Nottetempo, Sette Colori, Liber Libri, Elliot, Castelvecchi e due sigle di estrema destra. Così, dopo le polemiche che hanno coinvolto la Premier, è stata proprio Meloni a battezzare il patentino, si fa marcia indietro. La qualità delle opere e delle idee è l'unico criterio che deve orientare la vita culturale della nostra nazione, ha commentato il ministro Giuli. L'associazione editori, organizzatrice della fiera, spiega che la richiesta agli espositori era già implicita nel regolamento, aggiunge che le domande verranno esaminate tutte sulla base della coerenza del progetto editoriale e soprattutto degli spazi disponibili, mentre tace il team di direzione molto folto quest'anno con Giorgio Zanchini, Licia Troisi, Nadesha Uyangoda, coordinati da Paolo Di Paolo. Sarà comunque curioso vedere se qualcuno dei reprobi verrà escluso in base agli spazi o al criterio più generale. Se ne riparlerà il prossimo anno, magari riformulando il concetto, magari non se ne parlerà mai più, come sta accendendo con una certa regolarità le polemiche culturali che si sciolgono in questa calda estate. Così Mario Baudino sulla stampa di oggi. Ci concediamo l'ultimo passaggio musicale per questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Play Live. Ci sono gli Smash Mouth, Walking on the Sun.

0: Walking on the Sun, Smash Mouth, da Fush You Mang, disco uscito per Interscope Records l'8 luglio del 1997. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di Play Live. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi, come sempre, il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, giovedì 9 luglio, a partire dalle 9:15. Sono le 11:48 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
5: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di carcere, in continuazione con un'altra condanna, Lauro Azzolini, e prescrizione invece per Renato Curcio e Mario Moretti. Si è chiuso così il processo ai 3 ex membri delle Brigate Rosse per la morte nel 1975 alla cascina Spiotta del carabiniere Giovanni D'Alfonso, nel conflitto a fuoco che seguì la liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia, sequestrato proprio dalle Brigate Rosse. Morì anche la moglie di Curcio, Mara Cagol. Secondo quanto si ricava dal dispositivo, i 6 anni inflitti ad Azzolini sono in continuazione con una sentenza di Roma del gennaio 1983 relativa ai fatti di Via Fani. Il processo era stato riaperto grazie all'esposto presentato nel 2021 da Bruno D'Alfonso, figlio del carabiniere ucciso. Nella vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minori online della Polizia di Stato, che ha interessato complessivamente 17 città italiane, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, gli investigatori hanno eseguito perquisizioni anche nella città di Torino. Le indagini hanno fatto emergere diversi gruppi dediti allo scambio di immagini e video di pornografia minorile attraverso la rete. L'identificazione degli utenti coinvolti ha richiesto un lungo lavoro investigativo, sviluppato anche con attività sotto copertura e acquisizioni di dati provenienti dall'estero, autorizzati dalla magistratura di Catania. Il materiale acquisito è ora al vaglio degli investigatori e gli approfondimenti serviranno a consolidare il quadro indiziario, individuare eventuali altri soggetti coinvolti ed identificare le vittime ritratte nei contenuti sequestrati. Complessivamente gli indagati sono 30, tutti uomini di età compresa tra i 19 e i 59 anni. 7 di loro sono stati arrestati. Il GIP del Tribunale di Roma, in un'ordinanza sulla richiesta di misure interdittive per i 10 componenti di Fondazione CRT indagati per ostacolo agli organi di vigilanza, ha indicato nei confronti dei 10 indagati gravi indizi di colpevolezza. Di loro oggi solo 3 sono ancora legati all'ente torinese. Si tratta di Elisabetta Mazzola e Alice Colombo, che siedono nel consiglio di indirizzo, e Davide Canavesio, amministratore delegato delle Officine Grandi Riparazioni. Il giudice, pur respingendo le misure interdittive in quanto non c'è più il rischio di reiterazione del reato, scrive che gravi indizi di colpevolezza emergono dai messaggi scambiati tra gli indagati. La vicenda a processo è quella di un patto occulto stretto da un gruppo di consiglieri per incidere su indirizzi, investimenti, nomine dell'ente. Le pene previste per i reati contestati vanno da 1 a 4 anni di reclusione. La società cooperativa per la tutela dei beni comuni Generazioni Future e Circolo Legambiente L'Aquilone hanno accettato la trasposizione al TAR del Piemonte del ricorso straordinario presentato nei confronti del piano di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale Torino Nord. Secondo i ricorrenti, il cuore del ricorso riguarda la localizzazione dell'opera, ritenuta illegittima sotto diversi profili. In particolare viene preso di mira la scelta di realizzare l'ospedale in un'area soggetta a rischio di esondazione e che fa parte integrante del Parco della Pellerina. Pianificare un'infrastruttura strategica sacrificando decine di alberi adulti, si legge nel comunicato, riducendo la permeabilità del suolo e aumentando la pressione su un'area già esposta a criticità idrauliche, significa disconoscere le evidenze scientifiche e gli indirizzi ormai consolidati in materia di gestione del rischio idrogeologico e di adattamento ai cambiamenti climatici. Da oggi, mercoledì 8 luglio, a sabato 11, a Cuneo si svolge la terza edizione del Festival dell'Educazione a tutto tondo. 4 giorni tra musica dal vivo, spettacoli teatrali, attività all'aria aperta e workshop pratici uniti dall'intento di fare della città un grande laboratorio diffuso. Nei 4 giorni di festival, oltre 140 professionisti dell'educazione provenienti dall'Italia e dall'Europa si ritroveranno per frequentare 7 summer school, tra cui una interamente in inglese, che affronteranno i temi più attuali e urgenti del mondo educativo contemporaneo. La rassegna è organizzata da Rondò dei Talenti, polo educativo e culturale attivo in città. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, cielo soleggiato e temperatura in aumento sia nei valori minimi che massimi. In Liguria, nuvolosità bassa e irregolare sulle coste del Genovese e del Savonese. Cieli sereni o poco nuvolosi nell'entroterra e in costa a partire dal pomeriggio. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: sento già rumiriri che chiedo che penso io.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Born to be Wild, abbiamo iniziato così la puntata di oggi di Caffè Blu, amici e amiche di RBE, benvenute e benvenuti nel bistro radiofonico televisivo di RBE. Sono Claudio Petronella ed è un piacere accogliervi in questa trasmissione che con molta curiosità si avventura alla ricerca di progetti nutrienti, di idee per vivere nel modo migliore il nostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Questo è Caffè Blu, da 11 anni, da 11 stagioni in onda, nella seconda parte della mattinata di RBE, dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 circa alle 12:30, c'è tanta musica scelta appositamente per voi, cucita apposta e per l'occasione sul menu di incontri che vi proponiamo ogni giorno, di stimoli quotidiani che Caffè Blu vuole proporvi, anche in versione podcast e versione video, dei contenuti che trovate sul sito rbe.it, dove potete anche guardare e ascoltare questa trasmissione ovunque voi siate, dove trovate il podcast e i video che sono condivisi anche sul canale YouTube di RBE. 328 8757 845, il nostro numero di SMS e WhatsApp. C'è tanta musica qui a Caffè Blu, dopo Born to be Wild, spazio ai Foo Fighters, oggi va così.

Foo Fighters, Learn to Fly, nella mattina di RBE per Café Bleu. Impariamo a volare anche attraverso la musica, perché no, noi parliamo molto di musica in questa trasmissione, musica soprattutto da ascoltare, non solo con le selezioni che vi proponiamo qui su RBE, ma anche dal vivo. Gli appuntamenti dei concerti, delle idee intorno alla musica o ai generi, ai mondi della musica più vari, questo ci piace proporvi in questa trasmissione, dagli appuntamenti che riguardano festival che si confermano con programmi credibili, mi riferisco in particolare al TNT Fest di cui parleremo domani con Valentina Tonetto, che sarà nuovamente con noi quest'anno per presentare l'imminente edizione 2026 del TNT Fest, in programma da domani giovedì 9 luglio fino a domenica 12. Tanti appuntamenti che uniranno musica dal vivo a partire da Tre Allegri Ragazzi Morti, che tra poco vi proporrò, su Sound System e a tante altre proposte che scopriremo insieme domani con la nostra ospite. Invece tra poco andremo nel dietro le quinte di un festival che anche quest'anno si conferma come vetrina esperienziale legata al jazz, non solo concerti jazz ma anche dialogo con luoghi, luoghi inconsueti come quelli che abbiamo raccontato l'anno scorso per Jazz Visions, e anche quest'anno con l'appuntamento dello scorso fine settimana a Revello alle officine Giletta. È possibile fare jazz anche all'interno di fabbriche, all'interno di capannoni dove normalmente si lavora, si fa tutt'altro, insomma, e non si fa musica, e questo è molto bello ed è una delle particolarità del progetto Jazz Visions, che in questo imminente fine settimana, sabato 11 di luglio, proporrà un doppio appuntamento che scopriremo questa mattina insieme al direttore artistico di Jazz Visions, Luigi Martinale. Subito dopo andremo col nostro racconto, sempre in provincia di Cuneo, ma a Busca, dove in un luogo meraviglioso, molto suggestivo, al Castello del Roccolo, torna l'appuntamento con Carte da Decifrare. Carte da Decifrare 2026, due fine settimana che introdurremo insieme a una delle persone che si occupa della programmazione di questa iniziativa, di questo festival che unisce, mette in dialogo la letteratura con la musica, con sperimentazione intorno alla musica. Parleremo di Carte da Decifrare con Davide De Luca, il direttore della Fondazione Artea, che organizza il cappello organizzativo di questo appuntamento che unisce appunto letteratura, libri e musica. Percorsi e sentieri che amiamo proporre e che amiamo ricordare qui su RBE. E tra poco siamo pronti a lanciare una canzone, puoi dirlo a tutti, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che ricordo ancora saranno in concerto prossimamente a Pinasca in questo festival TNT, che propone anche altri appuntamenti. Ricordo un appuntamento tra tutti quelli con uno degli artisti che vi proponiamo spesso e volentieri per la sua musica, per il suo essere scanzonato, assolutamente divertente, Ruggero dei Timidi, che vi abbiamo proposto in più di un'occasione, che sarà in concerto sabato prossimo a Pinasca, mentre venerdì ci saranno loro, Tre Allegri Ragazzi Morti. Domani 9 di luglio il festival parte con Soul Sound System e Maserati, che vi presenteremo domani direttamente dalla piazza, come amiamo far noi con i nostri ospiti, spesso e volentieri quando è possibile, insomma, amiamo parlare con chi organizza e lavora praticamente sul campo, parlare direttamente dai palchi e dai luoghi in cui avvengono gli eventi. 11:27 minuti 12 secondi, adesso davvero spazio dei Tre Allegri Ragazzi Morti, poi un po' di pubblicità, un po' di reclame e poi subito dopo andremo nelle dietro le quinte del nuovo appuntamento di Jazz Visions 2026, in programma l'11 di luglio.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: E dopo Raffaele Gualazzi torniamo in onda, amici e amiche di RB, venite con me, andiamo nel dietro le quinte del doppio appuntamento in programma sabato 11 luglio a Verzuolo, nel castello dell'antico borgo medievale di questo comune della provincia di Cuneo. Un nuovo appuntamento, anzi un doppio appuntamento di Jazz Visions, che evidentemente rilancia per questa nuova tappa del suo percorso 2026. Per scoprire che cosa potremo vivere sabato 11 luglio per Jazz Visions a Verzuolo, abbiamo invitato, ad un piacere avere qui con noi, il direttore artistico, l'anima di questo festival, Luigi Martinale. Buongiorno Luigi, bentornato su RBE.
1: Buongiorno Claudio, è sempre un piacere ritrovarti, ritrovare tutto il tuo pubblico che ti segue. Per me è sempre un piacere raccontare cosa succederà i nostri eventi di Jazz Visions.
0: Tra l'altro abbiamo parlato recentemente dell'appuntamento dello scorso fine settimana alle officine Giletta, un appuntamento che a quanto ho visto è andato bene, siete soddisfatti insomma di questo?
1: Sì, è un appuntamento ormai molto molto sentito, è un po' come dire l'estate, il luogo è particolare, chi è venuto torna sempre molto volentieri, riusciamo a portare gruppi di una caratura anche internazionale. È stato veramente un grande successo. Beh, di pubblico, sono molto felice, certo.
0: Abbiamo parlato di questo appuntamento dello scorso fine settimana alle officine Giletta di Revello, un appuntamento di cui potete ritrovare poi insomma il racconto sul podcast di Caffè Blu, sul sito rbe.it e sui social di Jazz Visions. Insomma Luigi, dalle officine al castello di Verzuolo, è un attimo con Jazz Visions,
1: sì.
0: Che cosa avverrà sabato 11 luglio?
1: Allora, sabato 11 luglio siamo appunto, per chi non conosce, a Verzuolo, che è poco distante da Saluzzo, e c'è questo borgo medievale che si inoltra nella collina ed è veramente molto carino, molto, anche molto sconosciuto ai più in zona. E, nella zona un po' più alta c'è questo castello che ha un'origine rinascimentale, e forse ancora precedente, che nel tempo è stato acquisito e ci sono dei lavori di trasformazione, ma ha un bellissimo giardino intorno che è stato recuperato ed è il terzo anno che organizziamo degli eventi di Jazz Visions qui, quindi un posto molto piacevole innanzitutto perché così d'estate è piacevole stare al fresco, stare in un giardino e in un posto molto suggestivo anche ambientalmente, storicamente. Ma quest'anno poi in particolare nello stesso luogo facciamo due concerti, uno alle 18.30 e poi un successivo con un altro gruppo alle 21.30, quindi gli appuntamenti sono ben due.
0: Che cosa succede tra un concerto e l'altro?
1: Tra un concerto e l'altro si può dire che si mangia molto ben lì, c'è tutta la prologo che organizza gli eventi, ma questo è importante perché poi uno dice sì la musica, ho finito con la musica, adesso devo aspettare un'ora e mezza, che faccio? Vado a mangiare. E okay. Si mangia veramente molto bene, lo garantisco. Abbiamo già sperimentato negli anni passati, è una bella situazione, anche piacevole dal punto di vista sociale per ritrovarsi in estate con, certo, gli amici, quindi misto di cultura e gastronomia, diciamo così.
0: Benissimo,
1: no?
0: Quindi doppio appuntamento, concerto alle 18.30 e concerto alle 21.30, nel mezzo tra i due eventi si potrà mangiare, si potrà anche visitare il castello, Luigi?
1: Sì, questo al termine del concerto serale, sul sito e sui social abbiamo tutte le indicazioni,

0: molto nere che arrivano dagli anni 60 e poi sono andate avanti gli anni 70 e 80. I musicisti sono veramente molto forti, la cantante è molto brava, sono ragazzi che trasmettono una fortissima energia. Alle 21:30 invece abbiamo il gruppo guidato da Alberto Gurrisi. Gurrisi è un nome che ormai è un nome importante sulla scena nazionale italiana, suona l'organo Hammond. Ha organizzato questo gruppo veramente molto interessante con Sandrino Minetto alla batteria, che è un nome anche lui importante del jazz italiano. Ai sassofoni abbiamo Gianni Vierone, grandissimo strumentista di cui io ho un'immensa stima, e poi ci sarà Simone Garino ai sassofoni, che sostituisce l'altro sassofonista che non è presente, anche lui. Personaggio che sta venendo fuori molto forte, ha vinto premi, ha avuto riconoscimenti internazionali. Si riferiscono tutto a quel jazz sanguigno, anche questo che dagli anni 50, 60, 70 si ricrea, si ritrasforma. E tutti i musicisti hanno a che fare con questo linguaggio, loro sono veramente molto, molto forti in questa cosa.
1: Benissimo. Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte del doppio appuntamento di sabato 11 luglio al castello di Villa di Verzuolo in provincia di Cuneo, non lontano da Saluzzo. Sabato 11 luglio, 18:30, 21:30, due appuntamenti in un solo evento di Jazz Visions, la possibilità di poter visitare il castello e di cenare in questo luogo molto suggestivo che abbiamo introdotto insieme alla persona che cura il programma di Jazz Visions, Luigi Martinale. Grazie Luigi per essere stato con noi. Buon proseguimento, buona estate e buon lavoro.
0: A voi, speriamo di vedervi in tanti. Grazie
1: Ciao,
0: Claudio.
1: grazie, ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Le note, i sentieri sonori dei Calibro 35, una canzone, un gruppo, una band, un progetto musicale che non vi abbiamo proposto a caso nella nostra selezione musicale di Café Bleu qui su RBE. Calibro 35 e altri artisti della musica e della letteratura, il dialogo tra libri, letteratura, musica e anche luoghi, aggiungerei, torna con il progetto Carte da decifrare, non edizione di questo appuntamento in programma domenica 12 luglio e sabato 18 di luglio a Busca, un progetto Fondazione Artea che abbiamo il piacere di introdurre insieme al suo direttore Davide De Luca. Buongiorno Davide, bentornato su RBE, ciao.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Torna l'appuntamento, vero e proprio rito dell'estate con Carte da decifrare, Davide. Un appuntamento che mi sono permesso di introdurre come dialogo tra libri, letteratura, musica, ma anche luoghi, in questo caso a Busca. E così si riconferma questo dialogo anche quest'anno?
1: Lo è, e quest'anno siamo particolarmente fieri della scelta e dell'attività curatoriale che abbiamo svolto in stretta sinergia con il Salone Internazionale del Libro di Torino e con gli artisti che portano le loro eccellenze musicali in dialogo con, come dicevi tu, con gli scrittori, quindi musica e letteratura e luoghi. Quest'anno ci sarà anche una novità, un nuovo luogo che è il Parco Museo dell'Ingegno che è a Busca, scelto per l'occasione per ospitare Nicola Lagioia con Enrico Gabrielli e Alessandro Grazian il 18 di luglio.
0: Si parte domenica 12 luglio invece in un luogo che fa parte già dei percorsi di Carte da decifrare, mi riferisco alla collezione La Gaia. Che cosa potremo vivere in questo contesto nell'ambito della prima giornata di Carte da decifrare 2026, Davide?
1: La Gaia resta uno dei nostri partner più apprezzati, più esclusivi, con cui ci troviamo meglio, ma anche perché il tema dell'arte, che nel reading di Nicola Lagioia sarà uno degli elementi che capiremo nella narrazione, uno degli elementi narrativi che ci condurrà nel percorso. Il 12 di luglio invece alla Gaia con Donatella di Pietrantonio insieme a Teoteardo, il tema dell'arte è proprio il contenitore dove sarà ambientato e sarà realizzato questo avvenimento, una delle più importanti collezioni d'arte moderna e contemporanea del nord Italia e una delle più apprezzate a livello internazionale con capolavori assoluti della storia dell'arte appunto moderna e contemporanea internazionale. E in quell'ambiente, in quello spazio che ci piace ambientare i nostri avvenimenti di Carte a decifrare, anche quest'anno per la nona edizione, proprio al fine di ottenere e di generare una mutua valorizzazione, quindi letteratura, musica, arte, cultura, territorio.
0: Donatella di Pietrantonio in dialogo con le suggestioni musicali di Teoteardo intorno al romanzo di Pietrantonio, Davide, L'età fragile. Le età fragili, questo è il titolo di questo reading, ma si tratta di un appuntamento inedito, un appuntamento che avete cucito apposta, tra virgolette, per Carte da decifrare, Davide?
1: Lo è, tutti gli eventi di Carte da decifrare sono appuntamenti inediti, originali, costruiti dal punto di vista curatoriale, come dicevo, in collaborazione fra Fondazione Artea e il Salone del Libro. In particolare la parte musicale viene scelta successivamente alla proposizione, alla condivisione con il Salone del Libro degli autori, degli scrittori che saranno presenti negli avvenimenti che realizziamo per Carte da decifrare. In questo caso non c'è sembrato meglio alcun altro artista, musicista, se non Teoteardo, compositore, musicista, sound designer tra i più eclettici, possiamo dire, visionari della scena musicale contemporanea, per affiancare a Donatella di Pietrantonio in un racconto che è quello delle età fragili, come hai giustamente anticipato, prende avvio dal suo libro Premio Strega del 2024, in un confronto anche molto emotivo con il passato, con il ricordo, con gli aspetti della vita che può essere la vita di ognuno di noi e che prende scena appunto nella lettura di Donatella di Pietrantonio.
0: Abbiamo detto quindi domenica 12 luglio alle 18, questo è l'orario in cui inizierà questo evento, primo appuntamento di Carte da decifrare nell'ambito degli spazi della collezione La Gaia a Busca, L'età fragili, Donatella di Pietrantonio con Teoteardo. Invece l'appuntamento successivo, sabato 18 luglio alle 20:30 nell'ambito del Parco del Museo dell'Ingegno, ci sarà Nicola Lagioia, ho visto Davide, in un incontro che sembra anche una lezione, puoi raccontarci qualcosa di più?
1: Sì, è una sua riflessione che a sua volta invita a riflettere chi parteciperà su come si diventa ciò che non si è, una lezione sull'imparare a cosa, sull'imparare a fare le cose e su quel momento in cui qualcosa che noi stiamo facendo, qualcosa che noi stiamo imparando a fare, da un momento all'altro c'è un istante in cui quello che non si sapeva fare diventa esperienza, diventa competenza anche. In questo elemento, in questo passaggio, in questa scintilla di diciamo qualcosa in predicando, in qualcosa di esperito e conosciuto, l'arte gioca un ruolo che può essere appunto dirimente, quasi un motore o una chiave di lettura. E in questo caso Nicola La Gioia sarà affiancato, quindi anche questo un percorso molto originale, affiancato per l'occasione da appunto Enrico Gabrielli, che conosciamo, polistrumentista, compositore, arrangiatore, produttore discografico, nonché fondatore, membro fondatore di Calibro 35, in duo con Alessandro Grazian. E volevo anche dire che nell'appuntamento della Gaia del 12, oltre all'avvenimento, cioè al reading con il musicale, c'è la visita guidata alle collezioni che viene realizzata in occasione del progetto. Quindi diciamo tutto l'intero evento alla Gaia dura circa 2 ore e mezzo, diviso in due momenti. Un primo avvio alle 16:45 con visita alla collezione e poi assistere il reading musicale, e successivamente invece un secondo gruppo partirà dal reading e poi potrà fruire e visitare con visita guidata la collezione.
0: Quindi anche poi per il secondo appuntamento, Davide, perché magari non tutte e tutti conoscono il Parco del Museo dell'Ingegno, un luogo inedito, come dicevamo in apertura, rispetto ai percorsi di carte da decifrare. Anche in questa occasione sarà possibile scoprire questo luogo con delle visite guidate. Sarà così?
1: Non con delle visite guidate perché è aperto al pubblico e la visita è libera, ma assolutamente l'idea di portare in questo nuovo luogo rientra nell'ambito della valorizzazione non solo dello spazio, ma anche di una storia. Il Parco Museo dell'Ingegno nasce negli spazi dell'antico convento dei Frati Cappuccini, e oggi un centro culturale nella città di Busca, dedicata proprio alla storia del lavoro, della creatività e dell'ingegno umano, e rientra in quest'anno che celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, e quindi si richiama il collegamento, il legame fra il complesso del Parco Museo del Parco dell'Ingegno con la figura del Santo
0: In chiusura della
1: Francesco.
0: nostra chiacchierata, Davide, per assistere agli appuntamenti di Carte da Decifrare 2026, ho visto che è possibile acquistare il biglietto singolarmente per i due appuntamenti. Avete previsto anche un abbonamento, una sorta di abbonamento per i due incontri?
1: Sì, c'è un abbonamento per entrambi a 28 euro per vedere tutti entrambi un carnet, mettiamo così, per fruire della visita della collezione della Gaia, lo spettacolo di Donatella di Pietrantonio con Teo Teardo e poi il Parco dell'Ingegno con Nicola La Gioia.
0: Il dialogo tra letteratura, musica e luoghi suggestivi che si aprono, si propongono al pubblico con Carte da Decifrare 2026 e due appuntamenti. Il primo domenica 12 luglio a partire dalle 18 e poi sabato 18 di luglio a partire dalle 20:30 con tutto il calendario di appuntamenti che potete trovare sul sito della Fondazione Artea. Abbiamo parlato di Carte da Decifrare con il direttore della Fondazione, Davide De Luca, che ringrazio. Grazie Davide per questo racconto. Ci vediamo a Busca.
1: Ringrazio anch'io, ringrazio anche il Comune di Busca perché è promotore con Artea di questo progetto e insomma, sono anni di collaborazione intensa e proficua.
0: Beh,
1: Grazie
0: non è assolutamente scontato che si parli e si riesca a dialogare in maniera proficua con le amministrazioni. Credere nella cultura, ancora di più nel 2026, secondo me è assolutamente un valore. Grazie Davide.
1: a tutti.
0: Arrivederci,
1: Grazie,
0: buon lavoro, ciao, buona estate.
1: grazie.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.
4: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness!

Madness, One Step Behind. Abbiamo aperto così la seconda parte della puntata di oggi di Café Bleu, mercoledì 8 luglio, 12, 5 minuti e 30 secondi, il qui e ora con lo ska, il ritmo in levare di questa band che ha fatto la storia della musica, che abbiamo scelto per ritornare in onda subito dopo il racconto dei Jazz Visions 2026, l'appuntamento doppio di sabato 11 luglio in quel di Verzuolo e del suo castello, che ospita due concerti, uno alle 18.30 e un altro alle 21.30, con la possibilità di cenare e di visitare il castello di Verzuolo vicino a Saluzzo. E poco fa l'appuntamento che apre Carte da decifrare 2026 a Busca, l'appuntamento alla collezione Gaia di Busca, con il primo dei due appuntamenti domenica 12 di luglio alle 18 con Donatella Di Pietrantonio e Teo Teardo, che accompagnavano il pubblico tra le suggestioni che uniranno musica e letteratura dall'età fragile, il romanzo Premio Strega 2024 di Pietrantonio e la musica di Teardo, Le età fragili. Questo è il titolo dell'incontro. Ritroverete le due interviste sul podcast di Café Bleu e sul sito rbe.it. Ancora musica, tra poco andremo nelle dietro le quinte dell'appuntamento di una torre dei libri che apre domani a Torre Pellice, nella piazza dinanzi al municipio. Ci saremo anche noi di RBE con un progetto che riguarda una torre di libri, ma una torre di libri per davvero. Un invito che facciamo a tutte e tutti voi di portare libri usati, libri che non utilizzate più, ma che possono essere molto utili per creare una biblioteca in un centro di accoglienza curato da Mediterranean Hope, che vi presenteremo domani, direttamente a partire da domani, nei quattro giorni della torre dei libri. Saremo presenti noi di RBE per raccogliere i libri e creare insieme questa torre dei libri. Dai, ve ne parlerò ancora tra poco, ma prima spazio la musica. Ciao Mwamba!

Ciamba Wamba, Tam Tamping, 12-10 minuti e 35 secondi, mercoledì 8 luglio, domani 9 luglio a Torre Pellice apre la nuova edizione di Una Torre di Libri, 9-12 di luglio nella parte antistante municipio, nella piazza del municipio di Torre Pellice, torna l'appuntamento con i dialoghi intorno ai libri e si può anche creare, e potete crearle insieme a noi di RBE, amici e amiche, possiamo creare insieme una torre di libri, ma per davvero, nel senso che potete portare i vostri libri usati e aiutarci a creare una biblioteca per l'ostello sociale di Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che si trova a Revello in provincia di Cuneo, una biblioteca destinata ai lavoratori migranti impiegati nella raccolta stagionale di frutta. I libri raccolti verranno utilizzati per creare una piccola biblioteca all'interno dell'ostello, aperta non solo per le persone ospitate ma anche in generale per tutto il territorio. Una torre di libri, ma per davvero, un libro dietro l'altro, insieme, è possibile? Aiutateci a farlo. Ci vediamo in piazza Torre Pellice a partire da domani 9 di luglio. Adesso spazio alla musica. Ieri hanno suonato al Flowers Festival, sono i Zen Circus.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Cultura, informazione, relax e musica. La musica di Carte Bleue, il momento del groove, del geddu di questa trasmissione. Per chi non sapesse che cosa vuol dire geddu, neanche io lo sapevo fino a poco tempo fa. Il geddu è quella cosa che ti fa muovere il collo a tempo, così avanti e indietro, che ti fa battere e schioccare le dita, e fa battere il piede avanti e indietro, o magari ti fa battere il piede o la mano sul mouse, il piede sul vicino alla scrivania mentre lavorate o mentre state cucinando. Beh, insomma, io questa immagine spero davvero di trasmetterla attraverso la musica di questa trasmissione, che ogni giorno, quella di oggi, la puntata 214 di questa stagione, 214 playlist che terminano ogni puntata sempre legate al groove, alla musica, alla voglia di intrattenersi e vivere con spensieratezza la musica, perché no, magari ballare ovunque voi siate. Io ve lo auguro davvero, spero possa piacervi anche questa selezione. Fatecelo sapere, scriveteci via WhatsApp 328 87 57845 oppure attraverso i social di RBE o di Caffè Bleu, oppure i miei personali, Claudio Petronella. Partiamo con la musica, 5 canzoni per voi. Questo è il momento geddu che inizia con loro, Ace of Base. Ve le ricordate? Eccoli qua.

0: Prozac più con Acida alle 12:31 minuti, proprio in questo momento, amici e amiche di RBM, mercoledì 8 luglio, termina così la puntata di oggi di Café Bleu, una puntata che ci ha permesso di volgere lo sguardo in particolare verso alcuni degli appuntamenti in programma nella provincia di Cuneo, a partire dal nuovo evento Jazz Visions previsto sabato 11 di luglio al castello di Verzuolo in provincia di Cuneo, vicino a Saluzzo, doppio concerto sabato 11 di luglio. Noi come RBM siamo media partner di Jazz Visions e poi abbiamo scoperto il primo dei due appuntamenti di Carte da decifrare e che è in programma a Busca alla collezione Gaia domenica 12 di luglio con Donatella Di Pietrantonio e Teo Teardo insieme in un appuntamento che abbiamo presentato su RBE. Questo era Café Bleu, ringrazio Francesco Varalda in regia e tutte e tutti voi, vi auguro tanti bei motivi per sorridere, ci rivediamo domani e ascoltiamo domani, ciao.
1: RBE vicina a te.
2: Popolare Network.

0: cessate il fuoco con l'Iran, per me è finito. Donald Trump chiude la porta a Teheran dopo una notte di escalation nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono duramente l'Iran, che reagisce colpendo a sua volta le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti imbrogliano in politica come ai mondiali di calcio, dice il presidente iraniano. E Trump si scaglia ancora una volta contro gli alleati in apertura della seconda giornata del vertice NATO di Ankara. Sono arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo, ha detto, e continua a puntare la Groenlandia. Sul tavolo del summit anche il sostegno a Kiev. Zelensky incontrerà Donald Trump per chiedere Patriot. Il presidente statunitense punta alla risoluzione del conflitto e ha già parlato con Putin. Ieri sera intanto le forze ucraine hanno attaccato con droni una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Nella notte Mosca ha colpito l'Ucraina, il bilancio è di 4 morti. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Il cessate il fuoco con l'Iran per me è finito. Lo ha detto questa mattina il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando ad Ankara al margine del vertice NATO in corso in queste ore.
1: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
2: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
0: Donald Trump, rispondendo ad una domanda di una giornalista, ha detto di non volere più trattare con gli iraniani perché sono bugiardi e malati, aggiungendo di aver solo sprecato tempo fino ad ora, aggiunto però poi che ne avrebbe parlato con i suoi negoziatori Jared Kushner e Steve Witkoff.
2: They have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: La situazione tra Iran e Stati Uniti è precipitata questa notte dopo che l'esercito statunitense ha lanciato un massiccio attacco su diversi obiettivi iraniani in risposta a quelli ai raid iraniani che ieri avevano colpito 3 navi commerciali nello stretto di Hormuz. Gli attacchi sono continuati per tutta la notte, secondo i media iraniani, anche questa mattina. Gli Stati Uniti imbrogliano in politica estera come ai mondiali, ha detto poco fa il presidente iraniano Pezeshkian, intimidire gli avversari, creare ostacoli e imbrogliare. Questo è il manuale MAGA. L'Iran respinge questi giochi, è stata la risposta di Pezeshkian. In risposta ai raid statunitensi, Teheran ha lanciato attacchi contro basi statunitensi nel Golfo, in Bahrain e in Kuwait. Che cosa sta succedendo? Sentiamo Luigi Toninelli, analista ISPI, esperto di Iran.
3: Non possiamo ancora dirlo con certezza che si sia tornati a una nuova fase di conflitto. Quello che però vediamo è che rispetto anche agli attacchi di 10 giorni fa, questi sono di gran lunga a livello di impatto superiori e di portata, e anche la risposta iraniana tendenzialmente è di nuovo preoccupante, non soltanto perché ha colpito nuovamente le basi statunitense in Iraq e in Kuwait e in Bahrain, ma proprio per il tenore di quelle che sono state le dichiarazioni. Hanno elencato i punti dell'accordo, del memorandum d'intesa che sono stati violati, e proprio per questo sembra che ancora una volta si vada ad aggiungere sfiducia tra le parti, cioè alla già esistente e abbastanza ampia sfiducia che esisteva. Ancora una volta Hormuz diventa un po' il punto di contrasto. Il controllo sullo strato di Hormuz, con l'Iran che dicono noi non lo vogliamo abbandonare. La nostra strategia per il post guerra passa dallo strato di Hormuz e dal controllo dello strato di Hormuz de jure de facto, e dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che non vogliono accettare nulla di tutto ciò. Quindi finché rimarremo in questa zona grigia, in questa fase intermedia, ibrida, in cui non c'è un vero e proprio accordo ma solamente una dichiarazione di intenti, ecco, dobbiamo aspettarci altri giorni e fasi di instabilità.
0: Quest'ultima escalation è ancora più grave per Teheran, perché arriva proprio nei giorni cruciali dei funerali di massa dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Oggi il corteo funebre è in Iraq, nella città di Najab e Karbala. Proprio lì si trova la giornalista Laura Silvia Battaglia.
4: Ci sono migliaia e migliaia di persone, sono arrivati ieri in ogni modo, con i pulmini, li abbiamo visti sui carretti, a piedi, con i SUV, in qualsiasi modalità, telecamere ovunque, ma soprattutto forze di mobilitazione popolare ovunque, quelle che appunto non amano farsi definire milizie, ma di fatto tali sono state fondate anni fa dall'Ayatollah al-Sistani qui in Iraq, hanno contribuito appunto all'eliminazione di Daesh e sono fortissimamente coinvolte ovviamente con l'Iran, e c'è un'enorme partecipazione popolare in in termini di pietas popolare, come quando un grande papa muore si sentono questa tensione, qui è esattamente così ma moltiplicata. Stiamo parlando di diciamo un ayatollah che è stato ucciso ed è stato ucciso ovviamente da Israele, quindi diciamo quello che prevale è questo, e tutti quanti hanno in mano questi striscioni che ricordano, che paragonano Khamenei sostanzialmente a Hussein, che è il fondatore dello sciismo dei duodecimani, e che si riferisce alla battaglia di Karbala. Ci sono queste immagini che si ripetono di lui per tutta la città, c'è anche enorme paranoia per la presenza di qualsiasi straniero, la questione è che c'è enorme rabbia popolare in una manifestazione che è di una intensità, di una quantità di gente impressionante.
0: Come dicevamo, oggi si è aperta la seconda e diciamo centrale giornata del vertice NATO ad Ankara. I capi di Stato e di Governo degli alleati sono chiamati a dimostrare come raggiungere l'obiettivo fissato l'anno scorso all'AIA di arrivare al 5% del PIL per la spesa della difesa entro il 2035. Nella mattinata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato a un punto stampa insieme al segretario generale Mark Rutte, un momento che si è trasformato nell'ennesima occasione di recriminazione da parte di Trump. Mi ha raggiunta in studio Valeria Schroeter con gli aggiornamenti. Valeria.
5: Sì, Trump ha ribadito ancora una volta il suo scontento e la sua rabbia nei confronti degli alleati. Intanto non sono intervenuti nella guerra contro l'Iran come lui avrebbe voluto, e poi il presidente statunitense è tornato a parlare della Groenlandia. Ha detto che avrebbe portato il tema all'incontro con i capi di Stato. Noi abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi NATO dalla Russia e in cambio siamo trattati ingiustamente, ha spiegato. Aggiungendo: sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. Secondo Trump la Groenlandia è molto importante per gli Stati Uniti, ma non per la Danimarca. È passato poi ad attaccare la Spagna, che ha definito un terribile partner dell'alleanza. Non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti e sono un caso senza speranza, ha dichiarato. C'è stato un accenno poi anche all'Italia, che secondo il presidente ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi. Mark Rutte da parte sua si è affrettato a dire che dall'Europa sono partiti 5.000 voli a sostegno della campagna militare statunitense contro l'Iran.

0: A margine del vertice di Ankara, oggi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente dell'Ucraina Zelensky, ha ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco di Kiev. È invece previsto per 1:30 ora italiana di oggi il bilaterale tra Trump e Zelensky. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri che si trova in Ucraina in viaggio verso Kiev.
1: La prima richiesta ucraina sarà quella alla quale siamo abituati da mesi ormai, ovvero la fornitura di Patriot, di sistemi e di missili antiaerei oppure in alternativa la fornitura di licenze per la costruzione di Patriot qui in Ucraina. Licenze che finora sia la Lockheed Martin che il Pentagono sono state piuttosto restie a dare. Ma gli attacchi delle ultime ore a Kharkiv, a Kiev e gli attacchi devastanti degli ultimi giorni dimostrano che da questo punto di vista l'Ucraina non riesce a cavarsela da sola, e quindi Zelensky insisterà moltissimo su questo. Inoltre, un altro punto nevralgico dell'incontro tra i due sarà la risoluzione del conflitto. Trump ha voluto chiamare Putin prima di andare ad Ankara, e questo è stato un segnale forte. Ha detto che lo richiamerà dopo l'incontro con Zelensky, quindi tutto lascia presupporre che Trump e Putin abbiano elaborato una sorta di strategia, una bozza di strategia, e che Trump ne discuterà con Zelensky e poi proverà a parlarne nuovamente con Putin. Ovviamente il compito per Zelensky, quello di portare a casa i Patriot, inizia in salita, dato che Trump per l'ennesima volta in un'occasione importante ha dimostrato le sue simpatie verso Vladimir Putin.
0: Due persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Entrambi sono ex appartenenti all'intelligence italiana. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. L'uomo acquisiva informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati. Secondo l'avvocato che ha parlato questa mattina, le notizie diffuse dal suo assistito non sarebbero state riservate. Sarebbe stata la stessa ISIA a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Una notizia è arrivata in questi minuti in redazione: due persone sarebbero morte a causa di un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Almeno una delle vittime sarebbe un lavoratore, l'altra sarebbe una donna che era sul posto per ragioni da chiarire. Nel 2023, nella stessa azienda, c'era stata un'altra esplosione in cui erano morte 3 persone. È stato messo agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, giornalista, politico, fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia. La Procura di Roma ha disposto la misura cautelare nel corso di un'indagine in cui Adinolfi è accusato di truffa ed evasione fiscale. Oggetto dell'indagine, la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Secondo la Procura di Roma, con questo sistema Adinolfi avrebbe prodotto un danno economico totale da 5 milioni di euro alle persone che avevano partecipato, e altri 400 mila euro sarebbero invece le tasse che avrebbe evaso. Questa sera a Napoli la prima iniziativa del Campo Largo in vista delle elezioni. In Piazza del Gesù alle 19:30 ci saranno Elie Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Insieme ai 4 anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Sentiamo l'inviata a Napoli Anna Bredice.
2: In Piazza del Gesù a Napoli, nel centro della città, quella di questa sera a partire dalle 19:30 sarà l'avvio della campagna elettorale, delle politiche. Di fatto è così, si inizia dal Campo Largo e la prospettiva è quella di allargare la coalizione progressista, almeno queste sono le intenzioni annunciate con la famosa fotografia di metà giugno dei 4 leader del Campo Largo seduti intorno a un tavolo per annunciare la piazza di oggi, cominciando dal sud e poi quella di Padova al nord il 15 luglio, una foto che aveva fatto scattare inevitabilmente l'attenzione sull'assenza, quella di Renzi e di un cosiddetto centro che per via dei tanti aspiranti leader appare piuttosto frastagliato al momento. Renzi, per non subire l'evento di Napoli e ritagliarsi un po' di attenzione, ha organizzato un'iniziativa per oggi, banchetti davanti ai supermercati per protestare contro il caro prezzi. Per il PD però quella di stasera è il primo nucleo di alleanza, l'allargamento è necessario per Elie Schlein, per Conte se ne deve parlare più avanti, sfumature di

0: momenti ma importanti per quello che potrà accadere in autunno. Dell'argomento però oggi sul palco non se ne parlerà. Ad aprire l'evento saranno Manfredi e Fico, sindaco di Napoli e presidente della regione, e poi Bonelli, Fratoianni, Conte e Schlein e nessun altro. I quattro leader parleranno di quello che li unisce, i temi sui quali in questi anni hanno fatto battaglie comuni: salario minimo, sanità pubblica, lavoro, no agli investimenti in armi, e poi l'annuncio di un'opposizione unitaria contro la legge elettorale che tra pochi giorni approderà alla Camera. Linea allo studio.
1: Oggi a Roma i lavoratori e le lavoratrici della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea sono in sciopero e tengono un presidio davanti alla sede del Ministero della Cultura. L'obiettivo è portare l'attenzione sulle criticità strutturali all'interno del museo, ma soprattutto sulle condizioni di lavoro precario e sulle privatizzazioni sempre più ampie dei musei, problemi che toccano i musei di tutta Italia. Tommaso Montanari è uno storico dell'arte, rettore dell'Università di Stranieri, per Stranieri di Siena, autore per Einaudi del libro Privati del Patrimonio.
2: Il patrimonio culturale è stato lentamente privatizzato, comincia tutto con la legge Ronchey, con i governi Amato, Dini, ha un'accelerazione fortissima con Matteo Renzi, e da qui un dilagare che continua tuttora e che dimostra che questo governo di ispirazione di estrema destra, francamente fascista a tratti, è però in economia saldamente neoliberista e assolutamente fautore della privatizzazione del patrimonio della nazione. C'è un uso continuo del patrimonio pubblico come leva di promozione dei marchi privati. Il patrimonio culturale è uno dei pochi luoghi in cui dovremmo essere non consumatori e clienti e nemmeno bersagli di marketing più o meno occulti, ma cittadine e cittadini, persone, come vuole la Costituzione.
1: Era l'ultima notizia di questo giornale radio che si conclude alle 12:45 minuti. Condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme a Valeria Schröter. Le notizie tornano alle 15:30. Una buona giornata, un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.
5: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
6: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
5: Sabato 11 luglio alle 18:30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21:30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
6: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Aggiornamento con l'informazione del Nord-Ovest, in studio Matteo Chiarenza. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Piemonte 2, in collaborazione con la Guardia di Finanza di Tortona, hanno sequestrato oltre 40.000 apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi. L'operazione ha consentito di intercettare merce proveniente dalla Cina per un valore commerciale stimato in circa 200.000 euro, impedendo la vendita ai consumatori. Grazie a verifiche tecniche particolarmente approfondite, gli operatori hanno riscontrato numerose irregolarità, tra cui l'assenza della documentazione tecnica richiesta dalla normativa europea, la mancanza di informazioni necessarie per garantire la tracciabilità dei prodotti e l'utilizzo fraudolento della marcatura CE. Con l'approvazione di una delibera di giunta su proposta dell'assessora al bilancio Gabriella Nardelli, il Comune di Torino lascia invariate per tutto il 2026 le tariffe relative alla tassa rifiuti. Parallelamente, il provvedimento consolida struttura e potenzia il quadro degli interventi nell'ambito delle politiche di equità sociale. Aumentano quindi le misure di agevolazione basate sull'ISEE, ampliando sia la platea dei cittadini beneficiari che le percentuali di sconto, che arrivano al 50% per la prima fascia. Come di consueto, l'agevolazione sarà applicata in saldo a seguito di apposita istanza dell'interessato che certifichi i requisiti e dovrà essere presentata entro il 30 settembre di quest'anno. La società cooperativa per la tutela dei beni comuni Generazioni Future e il circolo Lega Ambiente L'Aquilone hanno accettato la trasposizione al TAR del Piemonte del ricorso straordinario presentato nei confronti del piano di fattibilità del nuovo ospedale Torino Nord. Secondo i ricorrenti, il cuore del ricorso riguarda la localizzazione dell'opera ritenuta illegittima sotto diversi profili, in particolare la scelta di realizzare il nuovo ospedale in un'area soggetta a rischio di esondazione che fa parte integrante del Parco della Pellerina. Pianificare un'infrastruttura strategica sacrificando decine di alberi adulti, si legge nel comunicato, riducendo la permeabilità del suolo e aumentando la pressione su un'area già esposta a criticità idrauliche, significa disconoscere le evidenze scientifiche e gli indirizzi ormai consolidati in materia di gestione del rischio idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici. In 3 anni dalla sua istituzione, la figura dello psicologo delle cure primarie e l'assistenza pubblica e precoce di salute mentale introdotta dalla Regione Piemonte ha triplicato i suoi assistiti, passando dai circa 3.000 del 2022 agli oltre 10.000 del 2025. Il servizio è operativo in tutte le 12 ASL regionali, con un finanziamento assicurato fino al 2028. Tra le province più attive è quella di Cuneo, che conta 6.150 prestazioni dirette erogate nelle ASL Cuneo 1 e Cuneo 2 dall'avvio del progetto il 31 dicembre 2025. Tra i pazienti che hanno completato il percorso, la sintomatologia depressiva si è ridotta del 76%, quella ansiosa del 65%. Il tempo medio di attesa per il primo accesso si è stabilizzato intorno ai 30 giorni, nonostante la domanda in costante crescita. Recentemente il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, Giancarlo Marenco, ha auspicato un incremento delle risorse destinate a questo servizio. Secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo e ricavati dal portale Alloggiati Web del Ministero dell'Interno, il Piemonte si conferma uno dei principali motori del turismo italiano nel primo semestre di quest'anno. La crescita rispetto all'analogo periodo del 2025 è del 9,22%, che proietta la regione al terzo posto per incremento a livello nazionale. Aumento significativo del turismo internazionale pari al 10,38%. Per consolidare ulteriormente questi flussi, la regione punta su una strategia che prevede, tra le altre cose, una nuova campagna di comunicazione estiva mirato al target di viaggiatori che si spostano in auto o in treno, ma anche il posizionamento dell'offerta piemontese sui grandi mercati extraeuropei, come è avvenuto di recente a New York in occasione del Summer Fancy Food. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato e temperature in aumento, in Liguria nel cieli sereni o al più poco nuvolosi nelle aree dell'entroterra e in costa a partire dalle ore pomeridiane. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: WhatsApp in diretta 328 8757 845 RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 8 di luglio, la meditazione di oggi è curata dalla predicatrice locale della Chiesa Valdese di Torino, Erika Sfredda. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Hold On to Love. Continua ad amare. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro dei Numeri, al capitolo 23, leggiamo il versetto 12. Balaam disse: «Non devo forse stare attento a dire soltanto ciò che il Signore mi mette in bocca?» E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 13, il versetto 34 dice: «Gesù dice: Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri».
3: Cari fratelli e sorelle, care ascoltatrici e ascoltatori, il testo di Giovanni che abbiamo sentito stamattina è tanto famoso quanto inascoltato. Non solo perché è difficile da mettere in pratica, ma anche perché in qualche modo ci indispone, a cominciare dall'affermazione «Io vi do un nuovo comandamento». Perché nuovo? Cosa voleva dire Gesù? Noi amiamo istintivamente, quantomeno i nostri genitori o i nostri figli o il nostro compagno o compagna di vita, e sicuramente era così anche ai tempi di Gesù. E allora dove sta la novità? In realtà, se ci riflettiamo un po' seriamente, forse anche coraggiosamente, possiamo capire che Gesù parla di un amore diverso rispetto a quello che comunemente esiste all'interno dell'umanità. Il nostro, infatti, è per lo più intriso di egoismo, perché in qualche modo ci aspettiamo sempre una restituzione dal nostro getto d'amore. E poi siamo spesso incapaci di fidarci dell'altro o dell'altra, e dunque diamo un amore condizionato, cioè a certe condizioni, sempre pronti e pronte, anche involontariamente, al ricatto affettivo, al rinfaccio o alla ricerca dell'appagamento che ci viene da sentirci buoni, buone. In effetti noi amiamo, certo, ma spesso amiamo per bisogno di essere a nostra volta amati, di essere visti e viste, di sentirci utili, perfino indispensabili. Sì, in effetti ci costa affermarlo, ma spesso non siamo capaci di amare. Talvolta ne abbiamo perfino paura, oppure siamo troppo distratti e distratte o troppo concentrati su noi stessi, perfino per renderci conto della fragilità e inconsistenza del nostro amore. Ma il Signore afferma di darci un nuovo comandamento, quindi non un suggerimento, una possibilità a cui aderire o meno, ma una precisa responsabilità che attiene direttamente al nostro dichiararci cristiani. Ma se Gesù ce lo ordina, questo significa che possiamo farlo, che possiamo cambiare modo di vita e di relazionarci agli altri e alle altre da subito, oggi stesso. Il nuovo comandamento è di amarci gli uni gli altri, le une le altre, come Lui ci ha amati e amate. E come ci ha amato il nostro Signore, ci abbiamo mai riflettuto seriamente? Gesù ci ha amate profondamente, totalmente, dando se stesso per tutti e tutte noi. E dunque è questo il modello che ci ha indicato. Ma soprattutto, amarci come Lui ci ama significa che possiamo farlo perché Lui per primo lo ha fatto. È Gesù il nuovo fondamento del nostro amore, è Lui stesso che rende nuovo il genere d'amore che ci è richiesto. E dunque pensiamoci bene quando diciamo a qualcuno fratello, sorella, perché è un'affermazione molto seria. Stiamo dicendo all'altra persona che Gesù ci unisce e che il suo amore per tutti e tutte è il fondamento del nostro amore per il resto dell'umanità, quella che ci vive accanto e quella lontana, quella che ci piace e quella che vorremmo invece respingere. Se ci dichiariamo suoi discepoli, e tra noi fratelli e sorelle, significa che abbiamo come fondamento Cristo e il suo amore, che non è un sentimento chiuso nella nostra intimità, nascosto nei cuori, ma è qualcosa di tangibile, così visibile e concreto da rendere possibile a tutti e tutte, credenti e non credenti, di vedere cosa significhi l'amore di Gesù. Col nostro amore noi testimoniamo al mondo incredulo l'amore del Signore per l'umanità, per tutta l'umanità. E dunque, proviamo sin da ora, subito, stamattina stessa, a fondare la nostra nuova esistenza su questo amore, senza paura, senza sentirci incapaci o inadeguati, ma con la gioia e la forza che ci arriva dal sentirci amati e amate di un amore indissolubile e inestinguibile. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazioni.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incendio, la A32 Torino-Bardonecchia è chiusa tra gli svincoli di Ux e Ux Est in direzione Torino. Per un incidente, lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Infine, ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 106 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gemme in orario 7:30-17:30. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione.

0: relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance, in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: Rieccoci, eccoci qua in diretta sulle frequenze di RBE, Voci Protestanti Talk. Avete sentito infatti nell'ora precedente una selezione musicale, perché come detto anche da Daniela, come annunciato, non sarà presente per qualche giorno, giustamente estate, quindi ci si prende un po' dei giorni di vacanze tanto agoniati e meritati, ovviamente. Spero che lo stesso possiate fare anche voi, magari l'avete già fatto, perché no, un po' di riposo, un po' di relax ci stanno in questi periodi veramente un po' faticosi, sia dal punto di vista proprio delle vite personali e anche allargando un po' lo sguardo altrove, quindi ben vengano queste giornate. Ma non vi preoccupate, perché ci penso io questa seconda parte co-condotta di Voci Protestanti, Voci Protestanti Talk, alla scoperta di realtà, di iniziative dei nostri territori. Oggi parleremo in particolar modo, anzi torneremo a parlare di gite accessibili che fanno parte del progetto Territori Smart alla seconda, e quindi parleremo di nuove camminate accessibili, gite accessibili. Poi parleremo anche di alcuni appuntamenti imperdibili per quanto riguarda anche una torre di libri, perché RBS sarà presente, e sarà presente anche in alcuni dialoghi, in alcune presentazioni, quindi ve le voglio ricordare, soprattutto tra quelle che si verificheranno domani e dopodomani, e poi nei prossimi giorni parleremo anche dei vari incontri nel weekend. Parleremo quindi ancora di camminate, insomma una puntata itinerante all'insegna delle passeggiate, della cultura, e ascoltiamo della buona musica. E allora in apertura voglio fare un salto indietro nel tempo, un bel saltino, ma un saltino con stile assolutamente, io direi quasi su una pista da ballo, i Bee Gees con Stayin' Alive.

Vi ho visti che avete ballato sulle note dei Bee Gees. Rieccoci per questa parte seconda, diciamo, di Voci Protestanti Talk, per quanto ancora per qualche giorno Daniela Grill, come detto, non sarà qua con me in studio, perché giustamente qualche giorno di vacanza ci vuole, ma potreste anche prendervi dei giorni di vacanza, se vogliamo, o dei giorni in cui dedicarsi sicuramente al contatto con la natura, ma anche alla scoperta di nostri territori, alla socializzazione, attraverso delle camminate, delle gite accessibili che si terranno in particolar modo giovedì 16 luglio, quindi la prossima settimana, e giovedì 30 luglio. Sono due gite che fanno parte di Vengo Anch'io, un'iniziativa organizzata nell'ambito del progetto Territori Smart, la seconda di cui abbiamo parlato anche molto spesso a Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk, un progetto che vuole rendere più accessibili le valli Pellice, Chisone e Germanasca, e più alla portata di tutte e di tutti, a prescindere per esempio dalle proprie abilità fisiche, e quindi anche un contatto con la natura e la fruizione magari di percorsi e di gite che possano essere accessibili a un range più ampio di età rispetto al quale molto spesso si intendono le gite in natura, magari anche utilizzando degli strumenti per aiutarsi, per esempio a camminare, e così via. Entrambe queste uscite in particolare si rivolgono a persone con disabilità o bisogni specifici, e anche ovviamente ai caregiver, proprio per riuscire non solo a dar loro questa esperienza, ma anche al termine per avere dei feedback su come sia possibile migliorare queste esperienze anche nel prossimo futuro o in un futuro remoto, in modo proprio da testare con mano attraverso queste occasioni cosa c'è da fare, perché molto spesso appunto i consigli non arrivano dall'alto, ma arrivano da chi li fruisce oppure li fruirebbe. Quindi che cos'è quel limite che impedisce di poter partecipare a una determinata attività, di poter fare una determinata cosa? Ovviamente a segnalarlo sono proprio le persone che possono notare in prima persona questo limite. E con questo progetto Vengo Anch'io si sperimenta quindi sul campo l'accessibilità dei siti di interesse, ma anche contemporaneamente si promuove un modello di accoglienza che sia proprio vestito sul turista o sulla persona che vuole proprio fare questa esperienza. E l'obiettivo è di ovviamente valorizzare quello che già offre il territorio. Non bisogna a volte inventarsi qualcosa di incredibile quando abbiamo dei territori così ricchi anche di opportunità e di esperienze, basta renderle appunto più accessibili e sicuramente più conosciute. Quindi la prima gita che vi voglio consigliare è proprio quella di giovedì 16 luglio. Perché ve lo dico con 9 giorni d'anticipo? Perché i posti vanno via come il pane, ve lo dico, e anzi bisogna prenotarsi entro il 10 luglio. Che cosa succederà il 16 luglio? Sarà una passeggiata, una gita tra Perosa Argentina e Pomaretto, una giornata che si svilupperà tra arte, sapori e tradizioni della Val Chisone e della Val Germanasca. Si partirà alle ore 10, il ritrovo è presso la Lilium Art Gallery, quindi proprio si parte con il botto, con l'arte di Perosa Argentina in via Roma 55, per una attività creativa proprio legata ad una mostra. E quindi anche qua ci sarà la possibilità di sperimentare l'accessibilità proprio della mostra stessa. Dopodiché sarà possibile fare un pranzo all'agriturismo La Ciabranda perfetto, e nel pomeriggio si passeggerà un po' appunto tra Perosa Argentina e Pomaretto e si andrà a scoprire la mostra Gli Antichi Mestieri. Alle 16 si concluderà la giornata di
gita, quindi si finisce anche piuttosto presto, e ci sarà anche un momento di confronto con gli organizzatori proprio per capire che cosa funziona, che cosa può essere migliorato proprio per quanto riguarda l'accessibilità. Questo per partecipare a questo progetto, il consiglio è di andare sul sito della Diaconia Valdese, dove trovate proprio nella sezione degli eventi le gite e le uscite del progetto Smart Territori Smart alla seconda. Ci sarà anche, come detto, un'altra gita, un altro percorso che si farà però questa volta a Fenestrelle il 30 luglio. Voi segnatevelo a calendario perché va prenotato entro il 20 luglio, ma ne parleremo più tardi, tra poco. Adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone che arriva dal passato, recente passato, i Cure con Close to Me.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845.
2: Questo è il nostro numero di telefono a cui mandare sms o meglio ancora whatsapp per segnalarci le iniziative che magari trovate organizzate sul nostro territorio oppure quelle a cui partecipate anche di frequente. E sappiamo che ci sono anche persone che sono molto affezionate a queste gite e uscite di territori smart. Con questa iniziativa Vengo Anch'io, che vuole proprio studiare, analizzare la possibilità di rendere i nostri territori più accessibili a tutti da tanti punti di vista. Quindi, come vedete, ci sono anche tante gite un po' differenti l'una dall'altra. Abbiamo appena parlato di questa gita che si terrà tra la Val Chisone e la Val Germanasca, in particolare tra Perosargentina e Pomaretto, con un indirizzo forse più artistico, ecco, più che vera e propria passeggiata to cour. Giovedì 16 luglio ci sarà questo programma che partirà appunto da una mostra d'arte per poi continuare anche con una visita all'esposizione permanente Gli antichi mestieri, di cui abbiamo anche già parlato, che si trova nella scuola latina di Pomaretto. E invece adesso vi voglio raccomandare un'altra gita che invece si terrà giovedì 30 luglio. Anche i dettagli di questa li potete trovare sul sito della Diaconia Valdese nella sezione dedicata ai territori smart. Invece in questo caso questa gita si terrà principalmente al Forte di Fenestrelle o comunque nei dintorni di Fenestrelle, e sarà caratterizzata da storia e natura, l'incontro tra la storia di un passato remoto, di un passato più recente, ma anche immersi nella natura, soprattutto con uno spostamento, una visita al lago dell'O che sarà anche molto rilassante, credo, perché è un posto veramente bellissimo. Chi c'è stato per qualche ora saprà la pace che vi vige, e speriamo che non ci sia troppa gente, perché poi capiamo anche che questi luoghi siano bellissimi a meno che non siano presi d'assalto da un pubblico, soprattutto quello che non è rispettoso dell'ambiente. In questo caso la gita del 30 luglio, e io ve lo dico già adesso, seppure siamo all'8 di luglio, le iscrizioni termineranno in questo caso il 20, chiuderanno il 20 luglio con un po' di anticipo, e ve lo ripeto, visto che sono molto amate queste gite, vi conviene prenotarvi immediatamente attraverso il form che trovate appunto sul sito della Diaconia Valdese. Ma tornando alla gita a Fenestrelle che si terrà il 30 luglio, il programma è effettivamente molto molto interessante, perché da una parte la mattina si scoprirà il Forte di Fenestrelle guardandolo dal di fuori, ma poi si scoprirà anche il San Carlo. Alle 11.30 ci sarà la possibilità di partecipare ad un'attività di tiro con l'arco, con la collaborazione del progetto Vita Valli Inclusive, che vuole proprio anche portare delle esperienze sportive o anche a contatto con la natura più possibile, vicino anche alle persone con disabilità. Poi ci sarà anche la possibilità di fare una pausa pranzo nella piazza d'armi all'interno del forte, poi ci si sposterà ovviamente per questa pausa contemplativa al lago dell'O, e per terminare la gita alle 16.30. Come detto, se volete avere maggiori informazioni, se volete iscrivervi, se volete capire un po' meglio come si andrà a comporre la giornata, se ci sono delle limitazioni varie, perché per quanto si cerchi di rendere queste gite il più inclusive possibile, talvolta possono esserci gradini, ci può essere una pavimentazione acciottolata, soprattutto nel caso del Forte di Fenestrelle, e quindi bisogna capire anche quale tipo di mezzo, per esempio, può andare, quale tipo di carrozzina può andare ad esempio su queste pavimentazioni. Trovate tutte le informazioni sul sito della Diaconia Valdese nella sezione Territori Smart, e adesso facciamo un'altra breve pausa perché poi torneremo a parlare di iniziative dal nostro territorio, ma vi voglio anche fare un'altra cosa, canzone un po' ballerine che ci facciano ballare in questo caldissimo mercoledì di luglio. I'm a Believer.

Di appuntamenti sui nostri territori tra pochissimo, ma sono le 15:28 tra un paio di secondi, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network per sapere qual è la situazione delle notizie dall'Italia e dal mondo, e poi torneremo anche a parlare di opportunità di volontariato, perché ci è arrivata proprio questa richiesta dal doposcuola di Angro, perché si cercano delle persone disponibili a collaborare proprio con il servizio di doposcuola per il prossimo anno scolastico. Quindi non c'è frettissima di mandare le vostre richieste, ma se avete in mente di fare del volontariato il prossimo anno, di mettervi un po' in gioco proprio per aiutare bambine e ragazze a studiare, questa potrebbe essere un'opportunità che fa proprio per voi. Adesso però cediamo appunto la linea al GR di Popolare Network, ma prima un'altra ballatina con i T-Rex, Get It On.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Trump ha minacciato di bombardare l'Iran ancora nelle prossime ore. Dopo i raid americani nella notte scorsa, il presidente degli Stati Uniti aveva già detto che la tregua con Teheran è sostanzialmente finita. Li abbiamo colpiti duramente ieri, ha detto pochi minuti fa il capo della Casa Bianca, probabilmente lo faremo anche oggi. Gli iraniani hanno risposto colpendo Kuwait e Bahrain. Le due parti si sono accusate a vicenda di aver violato la tregua, confermata dal memorandum d'intesa firmato il mese scorso.
3: E Trump sta al momento parlando alla stampa insieme a Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO di Ankara. I due dovrebbero poi proseguire un incontro in privato. Il presidente americano ha detto che Zelensky è stato finora molto efficace nella guerra contro la Russia e non ha escluso la possibilità di concedere a Kiev la licenza per costruire i missili Patriot per i suoi sistemi di difesa. Le difese aeree sono la prima preoccupazione di Zelensky ed è la principale richiesta che gli ucraini stanno facendo agli alleati occidentali.
2: Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha detto poco fa che ci sono stati un morto, almeno 9 feriti in un bombardamento ucraino sulla regione di Belgorod e Kursk. Tra stamattina e la notte scorsa la Russia invece ha colpito diversi obiettivi civili a Kherson, Kiev e Kharkiv. Sono almeno 4 le vittime. Oggi intanto la Gazprom ha denunciato un attacco con droni contro uno dei propri gasdotti, il Blue Stream, che sostiene sia stato compiuto dall'esercito di Kiev.
3: In Germania c'è stata una sparatoria in un liceo, è successo a Schongau in Baviera. Secondo la polizia locale ci sarebbero stati diversi feriti e l'autore sarebbe già in stato di arresto. Le autorità non hanno diffuso ancora il numero delle persone ferite, ma diverse sarebbero gravi. Secondo la Bild, non si esclude al momento che si sia trattato di un caso di Amoklauf, parola tedesca che definisce il tipo di criminale che colpisce all'impazzata.
2: Era recidiva la pirotecnica Mattei, la fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia di Rieti, dove oggi sono morte 2 persone a causa di un'esplosione. Già nel luglio 2023, in un incidente analogo, erano morte 3 persone. Oggi le vittime sono state appunto 2, Simone Colle, di 30 anni, operaio nell'azienda, e sua madre, Teresa Tozzi, che collaborava con la pirotecnica, non è chiaro a che titolo. Entrambi sono parenti delle 3 vittime del 2023. L'esplosione è avvenuta all'interno di una costruzione che è interamente crollata, dove venivano trattati i materiali usati per il confezionamento dei fuochi. Altri 2 operai sono rimasti illesi. Nel giugno 2025 i 2 titolari avevano patteggiato 4 anni nel processo in cui erano imputati per detenzione di materiale esplodente in sito non autorizzato, caporalato e morte come conseguenza di altro delitto. In seguito la ditta era stata dissequestrata e aveva ripreso a produrre giochi pirotecnici, riottenendo la relativa licenza di produzione e vendita.
3: È attesa nel pomeriggio, dopo le ore 16, la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, il bracciante indiano rimasto amputato mentre lavorava in un'azienda agricola dell'Agropontino, abbandonato davanti a casa dall'imprenditore e morto dopo 2 giorni di agonia il 19 giugno 2024. Il braccio era stato tranciato da un macchinario e messo in una cassetta della frutta. Il suo caso è diventato un simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agropontino per la crudeltà con cui è stato lasciato morire. L'accusa ha chiesto 22 anni di carcere per Antonio Lobato per omicidio volontario con dolo eventuale. Dalle 16 ci sarà un presidio di CGIL studenti a cui presiederà anche il segretario Landini.
2: È rilevante in Mario Adinolfi un atteggiamento intimidatorio verso chi osi contrastarlo, scrive il GIP nell'ordinanza con cui ha disposto i domiciliari per il giornalista e leader del Popolo della Famiglia accusato di truffa e evasione fiscale. Il giudice scrive che è concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, raccolta abusiva di capitali, delitti tributari verosimilmente già in atto. Oggetto dell'indagine è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati a scommesse sportive. All'indagato contestata anche una presunta evasione da 400.000 euro.
3: Petrolio e gas in risalita e borse in calo dopo lo scambio di colpi di questa notte tra Stati Uniti e Iran. Il Fondo Monetario Internazionale oggi ha ritoccato al basso la crescita economica mondiale, confermate anche le stime di crescita al ribasso per l'Italia, con il PIL di quest'anno allo 0,5%.
2: 15.34 è tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, buona giornata e buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
6: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedesAlp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E vi segnalo non tanto una iniziativa ma una richiesta di collaborazione. Infatti torno a parlarvi di questa segnalazione della Chiesa Valdese di Angrogna, che è alla ricerca di persone di qualsiasi età che siano motivate e disponibili a collaborare con il servizio di doposcuola per il prossimo anno scolastico. Il periodo quindi andrà da settembre a giugno, magari ci potrebbero anche essere delle persone che avranno necessità di prepararsi per gli esami, non so, per la maturità, quindi magari il periodo potrebbe andare anche verso metà giugno, ecco, ma non molto più in là. E l'orario richiesto per questo tipo di collaborazione è quello pomeridiano, prepomeridiano, diciamo dalle 12:30 alle 16:30 il giovedì e il venerdì, quindi non per forza tutti i giorni. È previsto un piccolo compenso, un rimborso spese, ed è possibile candidarsi attraverso una email semplicemente, quindi scrivete, mandate, non so, un curriculum, ma secondo me basta anche semplicemente chiedere maggiori informazioni, informarsi su quello che bisogna mandarsi per essere selezionate e selezionate, alla email chiesavaldeseangrogna@gmail.com. E potrebbe essere questo un po' uno stimolo, qualora magari siate delle persone che vogliono mettersi a servizio del prossimo, soprattutto dei più giovani, e avete già qualche competenza, qualche disponibilità proprio per poter dare il vostro aiuto proprio a studenti e studentesse, prendete in considerazione questa opportunità. Quindi ve lo ripeto, è una richiesta che è partita dalla Chiesa Valdese di Angrogna per diventare nuovi collaboratori o collaboratrici del doposcuola, in un periodo che andrà tra settembre e giugno, con orari pomeridiani il giovedì e il venerdì pomeriggio, e sono previsti appunto dei rimborsi spesa molto semplici, semplicemente per venire incontro un po' a quelle che possono essere le spese anche per poter essere presenti. Chiesa Valdese Angrogna @gmail.com per inviare le vostre candidature entro il 31 di luglio.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E potremmo dare la voce o dare nuova voce anche a chi non c'è più, proprio con un'altra passeggiata. Infatti vi voglio segnalare questa camminata ricordando Giorgio Thorn, che si terrà questo sabato 11 luglio a Massello, e tra le passeggiate che vengono organizzate dal sistema museale valdese vi voglio segnalare proprio anche questo. Giorgio Thorn è stato una persona che ha dato tantissimo ai nostri territori e che si è spento nell'ottobre del 2025, e tante le cose sarebbero da raccontare sulla sua vita, sui suoi scritti, anche perché è stato un prolifico scrittore, perciò questa passeggiata a cura del Museo delle Diaconesse di Bovile vuole proprio essere non soltanto un omaggio a Giorgio Thorn, ma proprio anche una eredità, per far sì che anche chi non l'ha conosciuto, magari l'ha conosciuto solo negli ultimi anni, o chi ne ha sentito parlare ma non ha mai avuto l'opportunità di scoprire meglio la sua vita, lo possa fare anche andando a partecipare ad una passeggiata, una delle passeggiate storiche appunto che vengono organizzate dal sistema museale valdese. E questo itinerario partirà dalla foresteria appunto, come vi dicevo, di Massello, per poi fare un giro per le borgate da Grange, di Diero, per visitare poi la scuoletta vicino alla casa della diaconessa Suora Melina Pons, e così via. Si incamminerà fermandosi talvolta o continuando a camminare, proprio ricordando anche i luoghi che sono stati collegati, che erano collegati a Giorgio Thorn. Se volete avere maggiori informazioni su questa camminata, il consiglio è di andare sul sito museovaldese.org. Troverete proprio nelle varie iniziative anche questa passeggiata storica, che si terrà, come detto, l'11 luglio a Massello, o comunque partendo da Massello per poi fare una passeggiata che girerà, che si terrà in pratica fino poi nel terno pomeriggio. Se volete partecipare, sappiate che la partecipazione oltretutto è gratuita, ma è richiesta la prenotazione il prima possibile, considerando che sabato è mommo da venire. Potete chiedere maggiori informazioni o prenotarvi sulla email il.barba@fondazionevaldese.org, oppure sempre accedendo al sito che vi ho testé consigliato, quindi museovaldese.org. Nella sua sezione eventi e passeggiate potete anche trovare questa che è parte delle passeggiate storiche 2026. Oltretutto, questo sito, se non lo conoscete, va a racchiudere tutti quelli che sono dei luoghi che fanno parte proprio di questo sistema museale valdese, che potete anche scoprire, perché no, organizzando proprio un tour, una gita auto-organizzata, magari tra voi, in famiglia, con amici e amiche, quest'estate, per andare a scoprire proprio nei luoghi in cui si è fatta la storia valdese. E io lo consiglio soprattutto a chi questa storia non la conosce, quindi agli ascoltatori e le ascoltatrici che non fanno parte della comunità valdese, per scoprirla un po' meglio proprio camminando, mettendoci un po' di movimento in questa scoperta. A questo punto 15:53 minuti, Silvia Wa con Soulja, e poi ci avviamo agli ultimi istanti della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk.

0: con queste sonorità che oserei dire da spiaggia vi voglio invitare invece a tutt'altra situazione, perché vi ricordo che domani inizierà una torre di libri, questa rassegna libraria, questa iniziativa che si terrà da domani fino a domenica 12 luglio proprio a Torre Pellice, e in particolare vi voglio segnalare tre appuntamenti imperdibili. Una che sarà si terrà domani alle ore 18 a Piazza del Municipio in Via della Repubblica 1 a Torre Pellice, si terrà questo incontro con Marco Balestracci per quanto riguarda il suo libro Fare biciclette, storie di inventori e grandi imprese. Ad intervistarlo sarà il redattore di RBE Matteo Chiarenza, quindi un motivo in più per venire, e venire in bici soprattutto. E poi invece vi voglio anche ricordare un altro appuntamento in cui c'è lo zampino di RBE, perché parliamo di un appuntamento che si terrà invece venerdì 10 luglio alle ore 21:15 sempre alla Piazza del Municipio, con un incontro in particolare con Simone Lanza per quanto riguarda invece un altro libro, Un attimo e arrivo, quanto manca, un libro che parla di dipendenza da device digitale soprattutto tra i più giovani, anche una guida per poter capire come fare, se soprattutto se si è genitori o educatori dei più giovani. E qua in questo caso a gestire l'incontro ci sarà il nostro Matteo Scali. Ecco, ultimo appuntamento che vi voglio ricordare per quanto riguarda una torre di libri è un'iniziativa proprio di RBE, che ha letteralmente voluto creare una torre di libri che nascerà con il vostro contributo. Quindi vogliamo proprio creare una torre che si verrà mano a mano a innalzare grazie ai libri che gentilmente vorrete donare, ma non tanto a noi di RBE quanto al progetto di Dambesso, quindi questo progetto che nel saluzzese dà ospitalità a migranti che magari risiedono sul territorio del saluzzese nel periodo soprattutto quello della raccolta della frutta nel periodo quindi primaverile, estivo e autunnale, per dare loro la possibilità anche di leggere qualche libro. Quindi sono i benvenuti sia i libri in italiano ma anche in francese e in inglese. Ve lo ricorderò anche nei prossimi giorni, ma voi già preparate una selezione di libri che volete donare a questo scopo e portatela ad una torre di libri in qualsiasi momento fino a domenica sera. Noi saremo là negli orari ovviamente in cui ci saranno degli eventi a una torre di libri a Torre Pellice. Sono le 15:59 minuti, quindi è tardi, cedo la linea direttamente al nostro notiziario locale, ma poi tornerò con il filo d'Arianna tra pochissimo. Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. Il GIP del Tribunale di Roma, in un'ordinanza sulla richiesta di misure interdittive per i 10 componenti di Fondazione CRT indagati per ostacolo agli organi di vigilanza, ha indicato nei confronti dei 10 indagati gravi indizi di colpevolezza. Di loro oggi solo 3 sono ancora legati all'ente torinese: Elisabetta Mazzola e Alice Colombo, che siedono nel consiglio di indirizzo, e Davide Canavesio, che è amministratore delegato delle OGR. Il giudice, pur respingendo le misure interdittive perché non c'è rischio di reiterazione del reato, scrive che gravi indizi di colpevolezza emergono dai messaggi scambiati tra gli indagati. La vicenda a processo è quella di un patto occulto stretto tra un gruppo di consiglieri per incidere sugli indirizzi, gli investimenti, le nomine dell'ente. Le pene previste per i reati contestati vanno da 1 a 4 anni. La società cooperativa per la tutela dei beni comuni Generazioni Future, il circolo Legambiente e l'Aquilone hanno accettato la trasposizione al TAR del Piemonte del ricorso straordinario presentato nei confronti del piano di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale Torino Nord. Secondo i ricorrenti, il cuore del ricorso riguarda la localizzazione dell'opera, ritenuta illegittima sotto diversi profili. In particolare viene ritenuta illegittima la scelta di realizzare il nuovo ospedale in un'area soggetta a rischio di esondazione e che fa parte integrante del Parco della Pellerina. Pianificare un'infrastruttura strategica sacrificando decine di alberi adulti, si legge in un comunicato, riducendo la permeabilità del suono e aumentando la pressione su un'area già esposta a criticità idrauliche, significa disconoscere le evidenze scientifiche e gli indirizzi ormai consolidati in materia di gestione del rischio idrogeologico e di adattamento ai cambiamenti climatici. Il Coordinamento Tecnico Regionale della Liguria per le Pari Opportunità ha pubblicato il rapporto sulla condizione femminile in Liguria. 90 pagine che analizzano la situazione delle donne nella regione, che raccontano le grandi difficoltà. Il divario retributivo supera il 34%, le donne prendono oltre un terzo in meno dei colleghi maschi a parità di ruolo. E se nel lavoro impiegatizio il part-time, fortemente sbilanciato sul lato femminile, sembra essere l'elemento chiave per spiegare la differenza, anche nelle figure apicali la parità salariale resta molto distante. In 3 anni dalla sua istituzione, la figura dello psicologo delle cure primarie e l'assistenza pubblica e precoce di salute mentale introdotta dalla Regione Piemonte ha triplicato i suoi assistiti, passando da circa 3.000 del 2022 agli oltre 10.000 del 2025. Il servizio è operativo in tutte le 12 ASL regionali e con un finanziamento assicurato fino al 2028. Tra le province più attive è quella di Cuneo, che conta 6.150 prestazioni dirette erogate nelle ASL CN1 e CN2 dall'avvio del progetto al 31 dicembre 2025. Tra i pazienti che hanno completato il percorso, la sintomatologia depressiva si è ridotta del 76% e quella ansiosa del 65%. Il tempo medio di attesa per il primo accesso si è stabilizzato intorno ai 30 giorni, nonostante la domanda in costante crescita. Recentemente il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, Giancarlo Marenco, ha auspicato un incremento delle risorse destinate a questo servizio. Secondo i dati diffusi del Ministero del Turismo e ricavati dal portale Alloggiati Web del Ministero dell'Interno, il Piemonte si conferma uno dei principali motori del turismo italiano nel primo semestre del 2026. La crescita rispetto all'analogo periodo del 2025 è del 9,22%, che proietta la regione al terzo posto per incremento a livello nazionale. Aumento significativo del turismo internazionale in aumento del 10,38%. Per consolidare ulteriormente questi flussi, la regione punta su una strategia che prevede nuova campagna di comunicazione estiva mirata al target di viaggiatori che si sposta in auto o in treno, ma anche il posizionamento dell'offerta piemontese sui grandi mercati extraeuropei, come è avvenuto recentemente a New York in occasione del Summer Fancy Food. Terminiamo infine col meteo. In Piemonte anche domani la giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento. Temperature massime comprese tra i 25 e i 36 gradi, valori notturni spesso tropicali. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi e valori notturni spesso tropicali. L'informazione locale delle ore 6 ci termina qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati e ben ritrovate per questa nuova puntata appunto di Il Filo d'Arianna, questa trasmissione che va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16.10, 16.15 circa fino alle 17. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, per la precisione sono le 16.13 minuti, per comprovarvi che siamo in diretta. Oggi parleremo di un tema molto importante, non riguardante soltanto chi abita in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, che sono i territori che noi ci teniamo a raccontare, ma riguarda veramente tutti su questa terra, perché parleremo di salute mentale. La salute mentale negli ultimi anni fortunatamente è ritenuto un ambito molto importante di cui prendersi cura, sia per quanto riguarda noi individualmente, ma anche per quanto riguarda la società, la comunità. Sempre meno si sente lo stigma, ad esempio, di prendersi cura della propria salute mentale, di riconoscere magari qualche forma di disagio, di fragilità e di rivolgersi anche ai professionisti della salute mentale, ma spesso quello che ferma è il costo, per quanto riguarda la cura della salute in generale, lo sappiamo, ma soprattutto della salute mentale. Allora oggi parleremo di quanto il Piemonte da questo punto di vista sia piuttosto virtuoso e poi parleremo di tanto altro ancora nella puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, ma anche buona musica, ovviamente a farci compagnia Malcolm Strachan con Quest for Love.

0: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE dopo questo brano aperitivo Quest for Love di Malcolm Strachan, e parliamo di salute mentale, che è un tema molto molto importante da ricordare continuamente. Prendersi cura di se stesse, di se stesse, ma anche di chi ci è attorno, passa anche attraverso la cura della propria salute mentale. Una volta si pensava che chi andava dallo psicologo, da uno psicoterapeuta, dallo psichiatra fosse una persona malata, no? Si diceva: vabbè, ma io non devo andare, non sono mica pazzo, non sono mica pazza. Ecco, fortunatamente negli ultimi anni questa consapevolezza dell'importanza di prendersi cura di sé, partendo anche dalla propria testa, dai propri pensieri, quindi proprio dalla propria mente, si sta diffondendo sempre di più. E fortunatamente i servizi proprio di salute mentale hanno l'opportunità di intercettare anche preventivamente quelli che possono essere dei disturbi, dei disagi, delle fragilità, magari prima che poi si esprimano in delle modalità poi complesse anche da gestire per la persona stessa, per la sua famiglia. In questo senso si inserisce questo progetto nato nel 2022 della regione Piemonte, che ha avviato questo sistema veramente molto interessante, soprattutto per i numeri, per i risultati che poi ha dimostrato di poter offrire dopo 3 anni di attività, dello psicologo delle cure primarie. Stiamo parlando proprio di un'opportunità che viene fornita da tutte le 12 ASL piemontesi, con un finanziamento che è assicurato fino al 2028, quindi di ampio respiro, che permette proprio, come vi dicevo, di intercettare il disagio psicologico prima che sfoci in emergenza. Come funziona? Di fatto, se una persona sente di aver bisogno magari di avere un consulto psicologico per capire se i propri pensieri, alcune caratteristiche, ecco, della propria personalità possono avere necessità di aiuto da parte di qualche professionista, può rivolgersi proprio alla ASL di riferimento o passando dal proprio medico di base, e saranno assicurati 8 incontri per ogni paziente. Quindi non un sostegno generico, ma proprio una serie di colloqui strutturati per andare a capire quale può essere il modo migliore per aiutare quella persona. Oltretutto il tempo di attesa è piuttosto breve anche rispetto ad altri servizi simili, come il cosiddetto bonus psicologo, che invece è stato creato, immaginato a livello nazionale, ma che poi ha mostrato un po' di complessità nella sua attuazione, soprattutto nella risposta poi ai cittadini e cittadine che ne hanno fatto richiesta. In questo caso parliamo proprio di 8 incontri che permettono di capire sia al paziente che al professionista che accoglie questa persona, di capire qual è il percorso più adatto, se c'è bisogno poi di un percorso adatto per questa persona. E pensate che in 3 anni i numeri di accesso e quindi anche la possibilità di intercettare questi tipi di disagio sono triplicati. Infatti all'inizio, nel 2022, le persone che hanno fatto richiesta di questo servizio, probabilmente perché non lo si conosceva, ecco, bisogna dire anche questo, sono state 3.000 persone, mentre sono state 10.000 conteggiate nel 2025, e le prestazioni vanno avanti, procedono. Tra le province più attive abbiamo quella di Cuneo, che ha contato proprio soltanto nel 2025, pensate, 6.150 prestazioni dirette. Quindi tantissimo, considerando che siamo su un totale di circa una cifra tra le 10.000 e le 11.000 persone, quindi più della metà delle persone erano proprio appartenenti all'ASL Cuneo 1 e Cuneo 2 dall'avvio proprio del progetto. ed è un progetto che ha dato anche l'opportunità di intercettare preventivamente soprattutto la sintomatologia depressiva. Questo progetto era nato anche sulla scia di quella che era una sensazione piuttosto chiara a tutte le persone che avevano avuto a che fare con l'emergenza Covid, quindi conseguente lockdown, restrizioni, isolamento e quant'altro, di poter avere un aiuto per quella che era una sintomatologia effettivamente di natura depressiva o addirittura di PTSD, cioè di disturbo post-traumatico da stress, nel caso in cui la situazione le avesse colpiti in maniera effettivamente molto, molto gravosa, ecco, per la salute mentale. E pensate che grazie a questo percorso, tra i pazienti che li hanno completati questi 8 incontri, la sintomatologia depressiva si è ridotta del 76%. Quindi è veramente un dato molto alto, considerando che è un percorso relativamente breve, e quella ansiosa del 65%. Quindi già questi incontri aiutano. In più le altre persone riescono ad essere indirizzate verso il giusto percorso ai giusti professioniste e professionisti. Continueremo a parlare di questo progetto tra poco, ma adesso una canzone che parla proprio di chi si prende cura della propria salute e di quella degli altri, Mr. Rain con Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna. Stiamo parlando di salute mentale, ne parliamo anche perché c'è questo progetto della Regione Piemonte che giunge a 3 anni dalla sua nascita, che sta avendo un ottimo risultato su cittadini e cittadine proprio della Regione Piemonte. In particolar modo ha avuto un'ottima risposta dalla provincia di Cuneo, abbiamo scoperto. Parliamo dello psicologo delle cure primarie e la notizia è che siano triplicati gli assistiti e le assistite in 3 anni, quindi una crescita esponenziale, ma soprattutto ottimi risultati al di fuori di quelli che sono poi i numeri di accesso, perché le persone che vi accedono, in particolar modo per quanto riguarda sintomi depressivi e ansiosi, migliorano anche solo con questi 8 incontri che sono compresi in questo percorso. L'ordine degli psicologi manda un applauso ovviamente a questo tipo di progetto e ci si auspica che possa essere replicato anche in altre regioni d'Italia, ma auspica soprattutto dalle parole di Giancarlo Marenco, cioè il presidente degli ordini degli psicologi del Piemonte, un investimento di ulteriori risorse, perché ovviamente un sistema del genere deve anche essere alimentato da un finanziamento, soprattutto nel momento in cui aumentano le richieste c'è bisogno anche di aumentare la disponibilità di quelli che sono i professionisti che facciano parte di questa progettazione. E il 31 dicembre, così dice Giancarlo Marenco, la legge di bilancio ha finanziato con 80 milioni per il primo anno il Piano Nazionale della Salute Mentale. Il testo prevede la figura dello psicologo di assistenza primaria e prevede che parte del finanziamento vada agli interventi di prevenzione, quindi ci si aspetta che una volta ripartiti i fondi a livello regionale una parte sia destinata ad implementare questi fondi appunto per questo servizio che, come abbiamo visto, funziona. Perciò continuiamo ad investire sulle cose che funzionano, soprattutto sulle cose che fanno bene a tutte e a tutti. E cosa fare nel momento in cui si sente di aver bisogno, di aver la necessità di un aiuto da parte di un professionista o di una professionista della salute mentale? Ne parleremo tra poco. Adesso cediamo la linea a Muoversi in Piemonte.
1: RBE, vicina a te.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incendio, la A32 Torino-Bardonecchia è chiusa tra gli svincoli di Ux e Ux Est in direzione Torino. Per un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Infine ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 106 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gemme in orario 7:30-17:30. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
5: La bacheca annunci di RBE.
6: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
5: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
7: La casa per anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o

Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it. Questi sono i nostri riferimenti. Scriveteci ad esempio se voi avete fatto accesso o conoscevate questo servizio.

basso di potersi comunque permettere delle cure da uno psicologo, da un qualche tipo di psicoterapeuta. In questo caso parliamo di una possibilità che è data a tutte le persone che sono residenti in Italia e che abbiano un indicatore ISEE inferiore o non superiore a 50.000 euro annui. Ed in questo caso parliamo di aiuti, di contributi economici fino ad un massimo di 1.500 euro che vadano proprio a coprire delle spese rispetto a dei percorsi per quanto riguarda la cura appunto della propria salute mentale. A seconda dei livelli di ISEE si può arrivare a questa cifra, quindi diciamo che per ricevere questo bonus massimo di 1.500 euro bisogna avere un ISEE massimo fino a 15.000 euro e poi si va a proporzionalmente, anzi disproporzionalmente, non mi ricordo più come si dice a livello matematico, ricordatemelo, quando è in controproporzionale, no? Ad alzarsi di un livello si abbassa l'altro. Vabbè, io mi sto andando in pelagare in cose che ho abbandonato ormai 20 anni fa alla mia maturità e invece vedete che ritorno. Non è vero che non serve studiare, assolutamente sì. Per quanto riguarda poi il valore di ogni seduta, perché bisogna anche ricordare che c'è una differenza molto spesso abissale tra quelli che sono i costi di un percorso di psicoterapia rispetto ad un altro, ci sono anche dei percorsi che richiedono un costo di sedute piuttosto alto. In questo caso il bonus detto psicologo copre una seduta fino a un massimo di 50 euro, quindi molte persone hanno lamentato in questi anni che comunque un po' di spesa ci sia a carico della persona che intraprende questi tipi di percorsi. In ogni caso è una possibilità molto interessante, molto importante, che chiaramente ha dei limiti. Infatti ogni anno si viene inseriti all'interno di una graduatoria che viene stilata proprio in base all'ISEE presentato e i fondi chiaramente non sono infiniti, quindi purtroppo molte persone hanno lamentato di essere state escluse negli scorsi anni da questo bonus psicologo, anche se avevano inviato la segnalazione di un ISEE valido piuttosto basso. E purtroppo questi sono un po' i limiti dello stanziamento di fondi da parte del governo per quanto riguarda questi servizi, per quanto riguarda la salute mentale, ma che alla fine noi possiamo anche notare esprimersi in tanti aspetti della cura dei cittadini e delle cittadine. Speriamo, ci auspichiamo anche noi, come detto giustamente anche dal presidente degli ordini degli psicologi del Piemonte Giancarlo Marenco, che si investa di più su questa tematica, perché avere una popolazione che sta bene anche a livello mentale aiuta tanto per quanto riguarda tutta una serie di dinamiche complessive della nostra società, per cui possiamo stare meglio come individui anche nel momento in cui abbiamo accanto a noi una società che sta meglio, che sta bene, più equilibrata e che possa intercettare, come dicevamo, preventivamente quelli che possono essere dei disagi poi che sono difficili da trattare in situazioni di emergenza. Sono le 16:43.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it. E continuiamo a parlare di salute mentale, in particolar modo di a chi chiedere aiuto quando si sente di avere un qualche tipo di disagio, di sofferenza psicologica. Altri sistemi possono essere ovviamente quello di chiedere assistenza al proprio medico di base, che ci potrà dare magari delle indicazioni più precise rispetto magari al tipo di disagio, al tipo di percorso che potremmo fare. Al tempo stesso ci si può rivolgere ai centri di salute mentale, detti anche CSM, soprattutto nel momento in cui si sente una forma o si percepisce magari per quanto riguarda qualche nostro familiare.

qualche persona a noi vicina, un disagio che impatta fortemente sulla vita di quella persona. Penso soprattutto al disagio giovanile, molto spesso i giovani, le giovani in adolescenza in particolar modo, esprimono dei disagi anche un po' legati talvolta proprio alla, a quella fase di crescita molto molto delicata per quanto riguarda la propria percezione di sé, della propria salute mentale, e quindi ci si può anche rivolgere al CSM di riferimento della zona oppure anche a dei consultori familiari che sono presenti diffusamente sul nostro territorio. Ultimamente bisogna ricordare che i consultori familiari patiscono anch'essi della mancanza di fondi, di finanziamenti da parte del sistema sanitario nazionale, per cui molto spesso non riescono a far fronte alle tantissime richieste di aiuto svariato da parte di cittadini e cittadine che magari si rivolgono ai consultori per avere degli aiuti anche di tipo differente, eterogeneo, e non riescono magari a venire incontro a questi bisogni. Però bisogna anche segnalare che in particolar modo per quanto riguarda gli adolescenti in questione di cui abbiamo parlato, ci sono anche dei servizi sul territorio piemontese, soprattutto localizzati nei principali capoluoghi di provincia, che fungono da sportelli d'ascolto, quindi non veri e propri percorsi di psicoterapia, ma che possono anch'essi andare ad intercettare preventivamente quelli che possono essere dei disagi appunto fino ai circa 18 anni delle nostre persone giovani. Dico circa 18 anni perché dipende dal servizio. Ci sono servizi per esempio come il centro d'ascolto Aria di Torino, che è in corso San Maurizio 4, che è un servizio veramente molto longevo, molto importante per la città di Torino, moltissime persone in tanti anni di attività, più di 25 anni di attività, si sono rivolti proprio al centro Aria, lo sportello Aria, per avere anche solo per qualche mese, per avere qualche settimana, un supporto psicologico da parte di professionisti che si occupano proprio in particolar modo di quelli che possono essere i disagi adolescenziali. E io lo so perché la mia prima esperienza proprio di ascolto psicologico l'ho avuta al centro Aria, che è stata veramente fondamentale in un momento di forte fragilità, soprattutto nell'età compresa tra i 16 e i 17 anni. Anche a Cuneo è possibile accedere ad un servizio del genere, uno spazio di ascolto che si chiama AL34 e che è a al Rondò dei Talenti, di cui abbiamo parlato proprio qualche giorno fa, di cui avete anche sentito parlare nel notiziario di quest'oggi, questo luogo rivolto a giovani tra i 14 e i 24 anni. Vedete che qua l'età può differire, mentre Aria intercetta una fascia di giovani tra i 13 e i 21 anni, quindi è stata leggermente alzata. In questo caso Rondò dei Talenti va ad intercettare proprio pazienti tra i 14 e i 24 anni, mentre l'ASL Cuneo 1 gestisce un altro tipo di progetto, un altro tipo di spazio che si chiama proprio Progetto Giovani per la Salute Mentale. Ad Alessandria abbiamo sempre uno spazio gestito dalla ASL di Alessandria, dal nome Spazio Adolescenti, che si trova in via Pacinotti 38 proprio ad Alessandria, che riesce anche a fornire un tipo di consulenza anche relazionale, quindi magari con incontri sia con i genitori, anche magari tra pari, tra giovani partner e così via. E in più ci possiamo avvalere a livello regionale di tutta una rete di assistenza psicologica gestita dalla Regione Piemonte, che proprio vuole andare a dare supporto alle persone minorenni che richiedono un supporto psicologico, perlomeno un ascolto da un adulto che non giudichi, che sia presente per poter anche semplicemente esserci in ascolto, essere disponibile a comprendere, a capire, magari a dare qualche indicazione, qualche consiglio, ma non con lo scopo di educare.
ha lo scopo semplicemente di poter dare sfogo a quelle che sono dei pensieri ingarbugliati, dei pensieri talvolta che sembrano troppo brutti per dirlo a coetanei, per dirlo ai familiari, per dirlo alle persone che ci sono accanto, soprattutto adulti. E questo per quanto riguarda gli adolescenti. Tra poco invece voglio dare un paio di consigli alle persone adulte invece che vogliono avere un supporto psicologico, ma magari lo vogliono fare in maniera alternativa e risparmiare anche qualche soldino. Adesso Blue Erba di Micio.

Micio con Blu Erba, Micio, non scritto Micio, quello lì, è scritto M-I-T-C-H-O, Micio. Gioca sicuramente anche sulla pronuncia. Torniamo a parlare di salute mentale. Oggi abbiamo incentrato proprio la puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna a questo tema molto importante, anche per scoprire quelli che sono i servizi che il nostro territorio ci offre, in generale la regione Piemonte ovviamente, in particolare poi abbiamo parlato dello psicologo, delle cure primarie a cui possono fare riferimento a tutti i residenti e le residenti della regione Piemonte per avere la possibilità in 8 incontri di fare un percorso proprio per riuscire a dipanare un po' quello che può essere una confusione mentale, un disagio, un peso, qualcosa per cui chiedere aiuto e supporto. Ma si può anche seguire un'altra strada. Molto spesso quelle che possono essere i limiti legati alla inattività rispetto a ad andare a fare un percorso, a intraprendere un percorso di psicoterapia, è un po' il dover trovare la persona giusta, perché non tutti i percorsi, non tutti i tipi, le specializzazioni, i percorsi di psicologi vanno bene per noi. E poi è proprio un tipo di relazione quella che si intraprende col proprio psicoterapeuta che è un po' un terno al lotto, lo si capisce. Poi ci sono degli psicoterapeuti sicuramente che sono capaci di capire subito se quello che sono le proprie conoscenze, i propri strumenti sono adatti alle necessità che il paziente o la paziente hanno. Ma un secondo problema può essere anche arrivare dallo psicologo, dalla psicologa. Non tutti vivono in zone urbane, c'è chi vive magari in luoghi, terre alte o luoghi più isolati, e quindi bisognerebbe intraprendere un viaggio per poter fare una seduta, qualora troviamo ovviamente la persona giusta. E poi il costo è un altro limite. In questo caso io vi voglio consigliare uno strumento che forse è sottovalutato, ma che io consiglio, che sono i cosiddetti psicologi online, ovvero sia dei percorsi di psicoterapia che si possono fare attraverso delle applicazioni, dei siti, delle piattaforme dove si possono trovare dei professionisti veramente molto bravi del settore. Non stiamo parlando né di persone improvvisate né di studenti, studentesse, stiamo parlando di persone che svolgono il proprio compito anche online, proprio rivolto a persone che magari vivono in dei luoghi oppure si spostano, una vita molto mobile, hanno la necessità di poter avere un servizio che sia più adatto proprio alle proprie necessità di mobilità. Si possono anche fare dei test preventivi per poter capire quale è il percorso migliore per ogni singola persona, ogni singolo individuo, ogni singola necessità. E poi hanno dei costi decisamente più bassi rispetto a quelli che possono essere generalmente delle sedute private di psicoterapia da uno psicologo, perché si riducono dei costi ovviamente di studi e quant'altro. Non vi farò nomi dei servizi in particolare per non fare torto a nessuno, però sappiate che funzionano. Viene a mancare un po' la parte umana? Sì, sicuramente, ma sempre meglio che rinunciare alla propria salute mentale per tutta una serie di limiti che possono far parte della nostra vita. Quindi posizione costo, o anche magari semplicemente paura di interfacciarsi con una persona e tirar fuori quelle che possono essere i propri disagi, magari mettendo il filtro di uno schermo tra voi e lo psicoterapeuta, la psicoterapeuta può dare una mano in più. E poi sono tutti percorsi che si possono cambiare, modificare nel corso d'opera, non c'è problema. Però mi raccomando, prendetevi cura di voi stesse e di voi stessi. Sono le 17:01 minuto. Un minuto, perché sono uno, quindi io cedo la linea a Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente. L'appuntamento è domani sulle frequenze di RBE, nuovamente con il Filo d'Arianna. E allora vi saluto come al solito, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao. Il Filo d'Arianna.
Il mondo dietro l'angolo.

0: ritorni in mente. Programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Eccoci, mi ritorno in mente su RBA in una nuova puntata, quella di oggi, in questa calda, bollente puntata.
1: Buonasera, buon pomeriggio, caldissima ragazzi, qui si toccano i 40 gradi e stiamo cuocendo a puntino, siamo belli cotti, veramente Marta.
0: Sì, mamma mia.
1: Che dire, beh,
0: che
1: non,
0: dire,
1: non male ragazzi.
0: Faticoso,
1: come,
0: faticoso.
1: Come state? Come ve la passate? Ma soprattutto cosa state facendo per sopperire, per contrastare questo caldo eccessivo, no? Oggi lo dicevano, perché arrivava sto fen e che portava ancora più caldo dei giorni scorsi, però tutto sommato io ho guardato le previsioni, da domani farà sempre caldo,
0: ecco. Sì,
1: no, tanto per rassicurare, dopodomani sempre caldo,
0: però un pochino meno,
1: però oggi veramente è una botta, cioè veramente 40...
0: fare meno peggio di oggi ci vuole poco,
1: 40
0: dai.
1: Gradi si sopportano, sì, si possono sopportare,
0: no,
1: per un giorno,
0: non li posso sopportare,
1: ma infatti sei una lagna Marta, è tutto il giorno che ti lamenti. Oh,
0: sì e continuerò,
1: se freddo fa freddo, se fa caldo mamma
0: no,
1: mia,
0: dai, se fa freddo non mi lamento mica così.
1: Sì, sì, sempre.
0: Se fa freddo faccio delle cose per distrarmi.
1: Madonna.
0: No,
1: Madonna.
0: Io appartenevo alla categoria di quelli che amavano il caldo, però con le dovute cautele, ecco.
1: Allora, senti, di cosa parliamo oggi? Non parliamo certo di tempo, basta. Perché le cose le abbiamo dette. Andiamo un po' a vedere, vi siete accorti che le telenovela, come si chiamano? Le fiction.
0: Sì.
1: Anche i film sulle reti nazionali, ma anche sulle reti private, mm-hmm, iniziano sempre più tardi. Di Marta,
0: sempre più tardi,
1: fra un po' inizieranno a mezzanotte e c'è chi si sta lamentando perché giustamente dice: ma cos'è? Una volta se ci pensi, i film sulle reti iniziavano verso le 8:30 addirittura.
0: Sì,
1: addirittura le 8:30. Tanto che io da bambino riuscivo persino a vederne un pezzettino perché mia mamma mi diceva: allora fino alle 9 vai, stai rialzato, però poi vai a dormire che devi andare a scuola, no? Quindi,
0: ma io anche riuscivo a vedere dei pezzettini, tipo mi ricordo che c'era Don Matteo sulla radio. C'era Don Matteo.
1: Era
0: diviso in due episodi, no?
1: Sì.
0: Quindi io guardavo sempre il primo episodio, poi in genere iniziavo un po' il secondo, ma non lo portavo mai a termine, no? Perché poi dovevo andare a dormire. E invece adesso sarebbe niente, non guarderei proprio niente.
1: È diventato un po' impossibile, perché veramente adesso se ci pensi iniziano tutto inizia alle 22 quasi. Quindi,
0: sì,
1: quindi
0: è
1: una cosa pazzesca, anche perché la gente poi deve andare a lavorare il giorno dopo. Come fai a vederti un film se inizia alle 22? Me lo spieghi? Tra le pubblicità e tutto, vuol dire che finisce all'una di notte, no?
0: Praticamente, ma infatti il problema è che tante persone poi si rifanno allo streaming, così lo guardano quando vogliono loro, all'ora che vogliono loro. Comunque,
1: poi nella seconda parte andiamo a parlare di un argomento, un enigma. Cioè, facciamo un indovinello oggi, Marta. Giochiamo sull'indovinello, perché è saltato fuori, c'è il mistero del granchio imprigionato nella bottiglia. Hanno trovato.
0: Ma povero granchio!
1: Infatti. Degli studiosi hanno trovato questo granchio imprigionato dentro una bottiglia e nessuno riusciva a spiegarsi come fosse entrato, perché come possa uscirne, anche tra l'altro, ma a parte uscirne, ma come sia entrato dentro la bottiglia, perché è più grande della bottiglia, del collo della bottiglia lui.
0: Ah, ok, quindi poi il granchio
1: è
0: duro, non è che si può tanto.
1: Sì, ma a parte quello, ma comunque lui non poteva passare dal collo della bottiglia ed era lì dentro e sopravviveva, viveva lì dentro.
0: Lì dentro
1: la bottiglia, una bottiglia di plastica.
0: Viveva perché adesso
1: di plasticaccia, ecco cosa combinano le nostre plastiche, accidentaccio, questo dobbiamo dirlo e ne parliamo oggi perché l'argomento è un indovinello, però alla fine tutta realtà e tocchiamo un argomento delicato come le plastiche. Ecco, va bene, senti, poi c'è tanta altra roba, ma adesso lasciamo un po' a sorpresa.
0: Sì, adesso si è stancato, è partito in quarta col menù e ha detto basta, poi c'è tanta altra roba e niente, ve la faremo scoprire strada facendo, vabbè.
1: Strada facendo, come diceva il buon Baglioni, strada facendo. Allora, senti, sei pronta per partire?
0: Sono pronta, prontissima.
1: 3, 2, 1, si va, vai!

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Night con Prima Che. Allora, prima che accadano pasticci, che veramente venga messa in atto questa rivoluzione del trasporto pubblico locale che prevede un nuovo piano per la rete extraurbana, e tra queste tante novità c'è anche la cancellazione delle corse dirette tra Pinerolo e Torino. Stiamo parlando degli autobus, no?
3: Degli autobus di arriva, no?
2: Sì.
3: Allora, attenzione, perché è una situazione un po' brutta, no? Imbarazzante, perché tra l'altro molti si lamentano perché le corse del diretto Torino-Pinerolo sono più puntuali dei treni. Inutile che stiamo lì a dircelo.
2: È vero. Io personalmente in questi mesi di sospensione del servizio, cioè in questo periodo di sospensione del servizio ferroviario, sono tornata a utilizzare i bus arriva per quanto riguarda la tratta del ritorno, perché mi viene più comoda e non, quindi sì, non prendere il pullman sostitutivo del treno, e in effetti devo dire che
3: sono puntuali. Addirittura mi dicevi che arrivano anche in anticipo.
2: Allora, quelli del servizio sostitutivo del treno, negli orari in cui lo prendo io, quindi al mattino molto molto presto, stiamo parlando dell'alba, arrivano all'incirca 20 minuti prima, regolarmente 20 minuti prima.
3: Vabbè, l'importante è non perdere poi le coincidenze, se si arriva prima va anche bene, ma il problema fondamentale è che veramente cancellare il diretto Torino-Pinerolo può portare diversi disagi. Allora, siccome c'è una cosa che funziona, che tutto sommato funziona bene, c'è la domanda: ma perché dobbiamo fare questa cosa? Perché bisogna cancellarlo? Io non lo so, dall'articolo che abbiamo letto non traspare nulla, non si capisce perché venga cancellato. Tanto che tra l'altro c'è anche da dire che per quanto riguarda le emissioni e anche dell'inquinamento, e questo comporterà che molte persone torneranno a riprendere la macchina, e questo non va bene, no?
2: Certo. E comunque questo togliere le corse dirette, no? Perché comunque rimarrebbero le corse, ma non quelle dirette, o perlomeno non tutte quelle dirette, va poi a creare dei livelli di riempimento degli autobus che rimangono, soprattutto in certe fasce orarie, che comporterà poi a un bel sovraffollamento, e quindi, appunto, come diceva Sam, molte persone poi saranno costrette a riprendere la macchina, quindi
3: certo,
2: a inquinare, quindi tutta la
3: anche
2: qualità,
3: perché o diamo una dritta ai treni, anche che questi treni siano finalmente in orario che funzionino veramente, o altrimenti cosa si può fare? Veramente molte persone torneranno a prendere la macchina perché devono lavorare e devono arrivare in orario, e devono, cioè, quindi non puoi crocifiggerle perché prenderanno la macchina, no? A questo punto
2: E comunque si vuole far sentire la propria voce, no? Avere un confronto pubblico con i pendolari, le associazioni dei consumatori, le aziende del territorio, i vari istituti scolastici interessati, per parlare poi direttamente alla regione, all'agenzia per la mobilità. Per fare questo però si stanno raccogliendo delle firme, quindi è in atto una petizione. Al momento le firme sono già 854 e c'è un link su change.org appunto, dove si può mettere anche la propria firma e dare il proprio contributo, nella speranza, appunto, che queste modifiche non vengano messe in atto, o perlomeno non vengano messe in atto così in maniera drastica.
3: Vabbè, speriamo che si possa fermare la cosa, nel senso che siamo un po' di parte, ma è giustamente, anche perché Marta, per esempio, tu lo utilizzi, e quindi
2: sarebbe un peccato che non possa più arrivare qui puntuale in trasmissione.
3: Ecco, ma è questo che volevamo arrivare a dire, perché sennò poi Marta non arriva più in trasmissione.
2: Certo.
3: In orario, perché se aspettiamo i treni, a parte che il treno non arriva fino qua, comunque c'era tanto
2: c'era.
3: Tempo fa,
2: c'era
3: un milione di anni fa,
2: o forse due.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida, RBE, vicina a te.
5: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
6: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
5: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
6: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Ai ai ai, i trasporti, Marta, i trasporti. Quando in Italia abbiamo qualcosa che funziona, noi dobbiamo metterci di traverso, dobbiamo cercare di fare qualcosa che non va. Cioè,
1: è vero.
0: È pazzesco, invece di migliorare le cose, noi le cose che funzionano le facciamo tornare indietro, cioè le peggioriamo, cioè le togliamo, anzi. È un po' quello che sta succedendo, ecco, l'abbiamo
1: che
0: appena detto.
1: Che potrebbe succedere con la linea di trasporto appunto extraurbano arriva e degli autobus dei diretti Pinerolo-Torino, quindi potrebbero essere tagliate molte corse di questo tipo, addirittura soppresse tutto, insomma bisogna vedere. In questo momento è in atto però una petizione su change.org per mettere la propria firma e quindi avere la possibilità poi di parlare con la regione e altri enti per cercare di contenere la cosa, perlomeno comunque
0: fermarla,
1: di far sentire la propria
0: bisogna
1: voce.
0: Fermarla, bisogna,
1: sì.
0: Ecco, vabbè, sono un po' drastico.
1: Sei drastico,
0: vabbè, ma
1: è
0: inutile fare il grigio, è bianco.
1: Pensate che lui non prende neanche il pullman,
0: il bianco e nero,
1: quindi,
0: no, però siccome
1: però
0: era, vabbè,
1: così, lo
0: però,
1: sento
0: per
1: po'.
0: Tanto tempo io li prendevo, ecco. Li ho presi, quindi ci ho fatto una vita io sul pullman, sui treni e sui pullman. Comunque senti, a proposito di ciò c'è Roberto che ci scrive, gli dice: se c'è un servizio che funziona noi lo aboliamo, ci rovina la media, ecco. È vero, sì.
1: È vero, poi
0: Roberto.
1: Non siamo coerenti, scusa. Vanno a vedere le statistiche, dicono come mai il servizio
0: funziona
1: così bene.
0: Allora,
1: nella graduatoria delle cose che non funzionano, non riuscite a salire più di tanto.
0: Com'è che è puntuale? Stiamo scherzando?
1: Esatto.
0: Ma
1: perché?
0: C'erano i treni e c'era il pullman. Uno che funziona e l'altro che non funziona, che cosa togliamo? Quello che funziona, giustamente.
1: Giusto,
0: va bene. Va bene, grazie Roberto per il messaggio. Allora senti, fra poi invece andiamo a parlare di un'altra cosa assurda, ecco, tutte le cose assurde che succedono in Italia,
1: sì.
0: No? Per quanto riguarda la TV in generale, privata e pubblica, andiamo un po' a vedere perché c'è un perché le trasmissioni, soprattutto i film, le fiction iniziano sempre più tardi, ma molti se ne sono accorti, no?
1: È vero.
0: Una volta quando eravamo piccoli, Marta, quando ero piccolo io, tu non manco c'eri, però quando ero piccolo io, 8:30 iniziava la prima serata.
1: Ma sì, ma perché poi si andava a letto alle 10, fine della storia. Cioè se adesso veramente dovessimo iniziare una qualcosa alle 10, noi che da bambini andavamo a dormire presto. Comunque tra poco ne parliamo, un'attrice che si è indignata anche perché non ne va soltanto delle ore di sonno degli spettatori, ma ne va anche poi
0: del mondo
1: dello spettacolo che riguarda veramente tante figure.

0: 17.30, buon pomeriggio Popolare Network, le notizie. Durante un incontro con Zelensky al vertice NATO di Ankara, il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto capire che gli Stati Uniti dovrebbero dare all'Ucraina la licenza per produrre i missili Patriot per i loro sistemi di difesa. Dopo aver fatto i complimenti a Zelensky, Trump ha anche detto che potrebbero esserci le condizioni per un salto di qualità del processo di pace, che domani parlerà nuovamente con Putin.
1: Donald Trump non ha escluso di rimettere il blocco ai porti iraniani e ha minacciato Teheran di nuovi bombardamenti già nelle prossime ore. Le parole del presidente americano arrivano dal vertice NATO di Ankara in Turchia. Questa mattina Trump aveva anche detto che dal suo punto di vista, dopo lo scambio a fuoco della notte scorsa, la tregua con l'Iran non è più in vigore.
0: A margine ha parlato anche Meloni dal vertice della NATO ad Ankara. La presidente del Consiglio italiano ha ribadito la linea con Trump sulle basi statunitensi in Italia. Rispettiamo gli impegni ma non parteciperemo agli attacchi in Iran, ha detto, aggiungendo l'opzione militare non ha portato a risultati.
1: È un sedicenne ora in stato di arresto, il principale sospettato della sparatoria avvenuta in un liceo a Schongau in Germania. Per la polizia aveva con sé una pistola e un coltello e avrebbe agito da solo ferendo due tredicenni in modo grave. Le due non sarebbero al momento in pericolo di vita. Sono in corso le indagini, non è ancora chiaro né il movente né se i giovani fossero tutti studenti dell'istituto.
0: Una nuova indagine della Procura di Milano sui cosiddetti serbatoi di manodopera ha portato al sequestro di 4 società milanesi della logistica e 28 milioni di evasione erariale recuperati. Il meccanismo è sempre lo stesso: cooperative che cambiavano di continuo sfruttando il lavoro ed evadendo le tasse. Le operazioni del sostituto procuratore Storari in vari settori hanno portato al recupero di quasi 1,5 miliardi all'erario e alla regolarizzazione di circa 70.000 lavoratori.
1: FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo sull'ex Ilva e fissano un ultimatum. Se entro il 15 luglio non arriverà la convocazione da parte di Palazzo Chigi, le organizzazioni sindacali promuoveranno un'autoconvocazione nazionale di tutti gli stabilimenti del gruppo davanti alla presidenza del Consiglio. La richiesta è contenuta in una lettera inviata oggi alla presidente del Consiglio Meloni. Della trattativa della vendita non si sa più nulla, la fabbrica continua ad operare in condizioni che i sindacati definiscono fatiscenti e con un funzionamento ridotto al minimo. E dal governo da settimane è calato il silenzio. È questo il senso della lettera dei sindacati metalmeccanici.
0: Il Consiglio di Stato ha accolto un ricorso dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e ha concesso 6 mesi di tempo al Viminale per fare un quadro della situazione nei CPR. Nella sentenza emessa il Tribunale specifica che sono da analizzare i profili dell'assistenza sanitaria e psicologica, la formazione del personale impiegato e i fenomeni critici avvenuti nei centri negli ultimi 5 anni. L'ASG aveva impugnato un decreto ministeriale del 4 marzo 2024 con il quale era stato approvato lo schema di capitolato d'appalto per la gestione e il funzionamento dei centri di permanenza per il rimpatrio e prevedeva accertamenti sulle condizioni dei CPR che però non sono mai stati fatti.
1: Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla A1 in altezza di Roncopascoli in provincia di Parma. La bambina viaggiava con i genitori a bordo di un'auto che si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. I genitori sono rimasti feriti nello schianto, la dinamica è al vaglio della polizia stradale, non risultano altri veicoli coinvolti.
0: 17.34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18.30. Buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

0: Madame Marrakesh con Volevo capire su RBA 1741 e vi parliamo di questa notizia che riguarda un po' gli orari della messa in onda in prima serata di alcuni programmi della TV nazionale.
1: Eh sì, allora le cose non stanno andando benissimo, cioè benissimo vanno per una questione di soldi, perché si dà spazio tanto di più alla pubblicità, all'economia delle reti, ma questo ci sta tutto sommato.
0: Sì, e poi la programmazione è proprio slittata, la programmazione, programmi finiscono
1: sì, ma perché
0: molto più tardi.
1: Ma perché Marta? Perché poi comunque in certi punti ormai devi dare più spazio alla promozione e quindi di conseguenza tutto è stato dilatato e viene portato più in là. I film veri e propri, le fiction vengono lanciate dalle 22 in avanti, quindi succede che intanto il pubblico in generale non è che sia poi così contento, no? Tu sei contenta per esempio di iniziare a vedere un film alle 10 di sera?
0: No, per carità.
1: Io ci sto rinunciando perché mi è capitato, però alle 10 di sera sinceramente metterti lì sapendo poi già che con tutte le pubblicità che ci sono in mezzo probabilmente
0: anche
1: prima di mezzanotte e mezza non vai a dormire, insomma è un po' lunga la storia.
0: E si lamenta di questa cosa l'attrice Elena Sofia Ricci, che è ospite della seconda edizione di Italian Global Series a Rimini. Lei ha presentato in anteprima un primo episodio di una fiction che andrà poi in onda sulla Rai e dice: l'inizio della prima serata è sempre a orari più barbari, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: ma è proprio stata drastica, la devono finire di mandarci in onda alle 10 di sera, proprio si è arrabbiata, mi oppongo alla programmazione così tardi.
0: Lei la vede giustamente come una mancanza di rispetto verso i lavoratori dello spettacolo e dice: sono centinaia quelli

0: siamo negli anni 70-80, era le 20:30.
1: Si sono mangiati sempre gli anni in anno.
0: Poi siamo passati alle 21, poi alle 21:15 e ora arriviamo alle 22. Fra un po', se continuiamo così, inizierà poi alle 22:30, poi alle 23 e poi, poi niente, poi alla fine sarà una cosa per pochi.
1: Esatto.
0: Se ci pensi, la seconda serata all'epoca era già importante, era bella, certo. Proprio perché comunque iniziava non tardissimo.
1: Sì,
0: e io mi ricordo Arbore con Indietro tutta, che iniziava intorno alle 22:30.
1: Ora così. La seconda serata cosa ci fai? Niente, è praticamente notte fonda. E niente, questo ve lo volevamo dire perché magari uno ciuccia di qua, ciuccia di là il tempo, uno poi neanche se ne accorge.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM,

0: basta.
1: Apathy is a grave. Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Tra pochissimo ancora due brani musicali e poi la linea al notiziario locale con l'appuntamento delle 18.

Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Il GIP del Tribunale di Roma, in un'ordinanza sulla richiesta di misure interdittive per i 10 componenti di Fondazione CRT indagati per ostacolo agli organi di vigilanza, ha indicato nei confronti dei 10 indagati gravi indizi di colpevolezza. Di loro oggi solo 3 sono ancora legati all'ente torinese: Elisabetta Mazzola e Alice Colombo, che siedono nel consiglio di indirizzo, e Davide Canavesio, che è amministratore delegato delle OGR. Il giudice, pur respingendo le misure interdittive perché non c'è rischio di reiterazione del reato, scrive che gravi indizi di colpevolezza emergono dai messaggi scambiati tra gli indagati. La vicenda a processo è quella di un patto occulto stretto tra un gruppo di consiglieri per incidere sugli indirizzi, gli investimenti, le nomine dell'ente. Le pene previste per i reati contestati vanno da 1 a 4 anni. La polizia locale di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, è intervenuta per l'occupazione abusiva di un alloggio gestito dall'Agenzia Territoriale per la Casa. Gli occupanti, tra cui alcuni minori, hanno lasciato spontaneamente l'appartamento dopo la mediazione condotta dagli agenti, trovando sistemazione presso alcuni familiari. In Corso Valentino, invece, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di sgombero dopo l'accertata inagibilità strutturale dell'edificio. Una degli inquilini, nonostante i ripetuti tentativi della proprietà e dei rispettivi legali di trovare una soluzione condivisa, aveva rifiutato di lasciare la casa. È quindi stato necessario l'intervento dei vigili, dopo il quale la donna ha accettato la sistemazione alternativa messa a disposizione. Come preannunciato da ARPA Piemonte, la giornata di oggi sta risultando tra le più calde del periodo. In particolare gli osservatori segnalano come allarmanti i 33,5 gradi registrate nelle centraline alle ore 13 ad Ala di Stura, piccolo comune alpino delle Valli di Lanzo, a circa 1000 metri di altitudine. Il valore, seppur inferiore a quello rilevato in pianura, risulta poco abituale per una località di montagna, ma dipinge con esattezza l'andamento dell'ondata di calore in tutta la regione. Secondo i dati di ARPA Piemonte, lo zero termico si è attestato a una quota compresa tra 4.500 e 4.800 metri. Da segnalare anche il caso di Domodossola, nel Verbano Cusiossola, dove alle 13 i gradi erano 39, addirittura superiori ai 38,4 rilevati nel centro storico di Torino alla stessa ora. Il presidente della regione Alberto Cirio ha chiesto all'Unione Europea di proteggere il riso europeo dalla concorrenza sleale proveniente dal sud-est asiatico. L'appello arriva al termine di una consultazione al Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles. Il riso, a detta di Cirio, è un prodotto identitario per il territorio. Metà della produzione italiana arriva dalle risaie piemontesi, ma la concorrenza internazionale mette a rischio la tenuta delle aziende locali. Cirio ha inoltre sollevato 2 criticità. Sul piano sanitario, ha denunciato l'uso nel sud-est asiatico di fertilizzanti e prodotti chimici vietati da tempo in Europa. Sul piano etico, ha segnalato casi diffusi di lavoro minorile e la mancata tutela dei diritti dei lavoratori nel settore. Per il governatore, l'apertura incontrollata del mercato al riso importato danneggia l'agricoltura locale e contraddice i principi di giustizia sociale. La regione chiede quindi standard e barriere più rigorosi a tutela dei produttori e dei consumatori. Secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo e ricavati dal portale Alloggiati Web del Ministero dell'Interno, il Piemonte si conferma uno dei principali motori del turismo italiano nel primo semestre del 2026. La crescita rispetto all'analogo periodo del 2025 è del 9,22%, che proietta la regione al terzo posto per incremento a livello nazionale. Aumento significativo del turismo internazionale in aumento del 10,38%. Per consolidare ulteriormente questi flussi, la regione punta su una strategia che prevede nuova campagna di comunicazione estiva mirata al target di viaggiatori che si spostano in auto o in treno, ma anche il posizionamento dell'offerta piemontese sui grandi mercati extraeuropei, come è avvenuto recentemente a New York in occasione del Summer Fancy Food.
Giungiamo infine al meteo. In Piemonte anche domani la giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento. Temperature massime comprese tra 25 e 36 gradi. Valori notturni spesso tropicali. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra 30 e 33 gradi e valori notturni spesso tropicali. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto, una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci, 18.09 in questa seconda parte di puntata di Mi Ritorni in Mente con le voci di Marta e Samuel. E le di Mi Ritorni in Mente, l'ho detto, siamo su RBE, no ragazzi, io non capisco niente.
2: Ma dopo tutti questi anni ancora non ti ricordi.
1: No, ma io appena salgono le temperature il mio sistema va più in tilt di quanto non lo sia già solitamente.
2: Comunque, tutto sommato, qui non stiamo neanche così male, ragazzi. Quanto avete in casa di temperatura? Ecco, perché no, facciamo una bella gara. Noi qui abbiamo 26,5, pensa un po', stiamo benissimo.
1: Esatto, quelle gare che uno si augura di perdere.
2: No, ma che oggi, per esempio, mia sorella mi ha mandato la foto del suo termometro di casa, non quello della temperatura corporea.
1: Sta bene.
2: C'erano 33 gradi a casa sua, 33 gradi dentro, quindi pensa un po' che roba.
1: E Samuel non è che le ha detto, vabbè, dai, ti ospito a casa mia che ne abbiamo un po' di meno.
2: No.
1: Le ha detto forza, resisti.
2: Fatti forza, su, resisti.
1: Fatti forza, siamo con te.
2: No, ma a parte che lei c'ha una, come si dice, una mansarda sotto.
1: Una taverna
2: che ci avrà 10 gradi che va bene, dai.
1: Allora fatela bastare, dai.
2: Allora, senti, invece adesso andiamo a parlare a proposito di stravolgimenti, perché questo travolgimento di questo calore, di questo caldo che c'è, potrebbe essere dovuto a tutte l'inquinamento, a tutto il disastro ecologico che causiamo noi esseri umani.
1: Potrebbe essere.
2: Cosa stai facendo? Mi stai mettendo la musica? Ma bella ritmata, tutto sommato.
1: Ci stava in effetti.
2: Comunque
1: invece, che la faccia ripartire.
2: Ma neanche per idea. Ma invece adesso, Marta, andiamo a parlare di una questione che riguarda l'inquinamento delle plastiche, che ha fatto dei macelli. E andiamo un po' a mettere l'accento su un indovinello. Partiamo da questo per poi parlare dell'inquinamento delle plastiche.
1: Va bene.
2: Allora, il mistero del granchio imprigionato nella bottiglia. Cosa è successo? Che in Giappone è stata recuperata una bottiglia di plastica, no? E fra poco ne parliamo di questo ritrovamento. E hanno ritrovato dentro questa bottiglia di plastica un granchio bello grosso.
1: Bene.
2: Ecco.
1: E allora,
2: Come c'è finito lì dentro?
1: Uno dice, ma cos'è uno di quei misteri?
2: No, perché il collo della bottiglia è strettissimo, è stretto.
1: Grosso.
2: 24 mm.
1: Mentre... Sarà mica che è entrato quando era piccolo, poi è cresciuto dentro.
2: Questo è da rilevare.
1: Questo. Anch'io quando metto i pantaloni di quando ero piccola, ma come ci entravo? No, ci entravo perché.
2: Sì, ma come ha fatto a sopravvivere? Capisci? È rimasto dentro, è cresciuto. Se come mi dici tu che è entrato da piccolo, no? E poi è rimasto dentro, è diventato grosso perché adesso è ben 9 centimetri di larghezza.
1: Sì,
2: ecco,
1: è troppo per.
2: Ma come fanno 9 centimetri a entrare in 24 mm? No, non ci entra.
1: Ma il collo della bottiglia è 24, però il resto si...
2: No, il collo della bottiglia è 24 mm.
1: Sì,
2: e poi la bottiglia è più grossa, chiaramente.
1: E lui sta nella zona più grossa.
2: Sì, ma come ha fatto a sopravvivere tutto questo tempo dentro la bottiglia?
1: Questo è un mistero.
2: Questo è un mistero. Allora, poverino, adesso era chiuso dentro la bottiglia, adesso spero che l'abbiano liberato, per fortuna. Ma lui è stato fortunato.
1: È stato fortunato, ma un'analisi del DNA del contenuto del suo stomaco hanno svelato il segreto della sua sopravvivenza. Però prima chiediamo a voi prima di rivelarvi esattamente.
2: Allora, il mistero, questo mistero del granchio imprigionato nella bottiglia, come c'è finito lì dentro e come ha fatto a sopravvivere? Provate un po' a pensarci, vediamo se c'è qualcuno ci arriva.
1: Dai, 328 87 57 845.

0: Rizzo, sì, con Juice.
1: Eh sì, Marta, cosa ci fa un granchio grosso 9 centimetri, largo 9 centimetri, dentro una bottiglia che ha un collo che è soltanto larga 24 millimetri? Ecco, quindi è una cosa un po' particolare. Hanno trovato questo granchio in Giappone, degli studiosi.
0: E il granchio, ricordiamo, era intrappolato nella bottiglia, giustamente riusciva più a uscire.
1: Come fa a uscire se il collo della bottiglia è stretto così, no?
0: Esatto. Allora, aspettare che la bottiglia di plastica si biodegradi, a voglia.
1: E soprattutto come ha fatto a sopravvivere lì dentro, perché lì era lì da tanto tempo comunque, sicuramente. Quindi c'è entrato e non ne usciva più e viveva lì dentro. E uno dice, vabbè, che vita particolare. Ma non era, sai, le navi in bottiglia, come...
0: Le famose navi in bottiglia. Quelle robe brutte proprio.
1: Brutte, vabbè, sono carine, dai, le navi in bottiglia.
0: Io mi ricordo quando ero andata in vacanza con la scuola, avevo portato un piccolo veliero ai miei.
1: In bottiglia?
0: No, fuori dalla bottiglia.
1: E beh, cosa c'entra?
0: Erano rimasti abbastanza schifati, mi ricordo, dalle facce.
1: Vabbè, ma l'hai fatto tu il veliero?
0: Ma no, l'ho comprato. Lo so, si fanno errori.
1: Ma è perché non c'era la bottiglia, Marta, è per quello. Si fanno errori in continuazione.
0: Comunque, al di là di questa parentesi che non c'entra assolutamente nulla, che ho aperto io, chiediamo a voi come ha fatto, appunto, secondo voi, questo granchio ad entrare in questa bottiglia e a sopravvivere, dato che il collo della bottiglia era molto più piccolo della sua dimensione attuale. E poi più tardi però parliamo anche del problema delle plastiche.
1: Proprio perché ci agganciamo a questa storia un po' particolare, perché questo granchietto è stato fortunato tutto sommato, poi i due studiosi l'hanno poi tirato fuori dalla bottiglia, però hanno prima studiato anche il perché lui è riuscito a stare lì dentro e a viverci, ecco, e ha a che fare con proprio il problema delle plastiche nel mondo dell'inquinamento. E va bene, allora fateci un po' sapere il vostro, vediamo se riusciamo a risolvere il mistero del granchio nella bottiglia, come ha fatto ad entrarci e soprattutto come ha fatto a viverci lì dentro per tutto questo tempo. 328 87 57 845, svegliamo il mistero del granchio.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Come ha fatto questo granchietto, granchietto che non è tanto più granchietto, è bello grossarello, 9 centimetri di larghezza, a entrare dentro questa bottiglia dal collo di soli 24 mm, no? Quindi c'è entrato e soprattutto il mistero di come sia sopravvissuto fino ad oggi. E dentro questa bottiglia. Come avrà fatto? Andiamo un po' a vedere cosa dite voi, semplicemente, no, Marta? C'è qualche messaggio che è arrivato?
2: Sì, allora, Sara ci dice: basta entrare quando si è piccoli e poi una volta cresciuti non si esce più. Quindi questa.
1: Entrarci da piccoli.
2: Sì, esatto.
1: Ma molto piccolo doveva essere. Doveva essere più piccolo di 24 mm per entrarci dentro,
2: Si trova d'accordo con lei anche Fabio, che su Telegram ci dice: ci è entrato quando era piccolo, poi non so come ha fatto a sopravvivere. Sì, perché diciamo, allora, il modo in cui ci può essere entrato è più facile da. Però. Anche, cioè, tutti credo che rimaniamo un po' così senza parole nel pensare come abbia fatto a sopravvivere.
1: Sì, soprattutto come ha fatto a sopravvivere. Però, allora, quasi sicuramente, è entrato da piccolino. Dobbiamo dirlo. Anche se qualcuno ha scritto, Mario dice: sicuramente la mamma ci ha lasciato le uova dentro la bottiglia.
2: Lui dice proprio una nascita.
1: Dalla nascita, proprio hanno deciso di lasciarci lì le. Perché poi i granchi.
2: Solo che per lasciare le uova la mamma.
1: Lasciano le uova,
2: sì,
1: i granchi.
2: Fanno le uova, nascono dalle uova. Però per lasciare le uova doveva entrarci anche la madre là dentro.
1: Non è detto, magari sono ovetti piccoli, no?
2: Sono caduti. Un incidente. Vabbè.
1: Non lo so.
2: È un mistero. Noi non ce ne intendiamo. Il mistero del granchio. Comunque volevo raccontare come ha fatto.
1: Quello di Fabio l'hai letto il messaggio?
2: Sì, l'ho letto.
1: Allora, sì, com'è entrato il granchio lì dentro? Andiamo un po' a svelarlo. Intanto, tutto questo è stato scoperto in Giappone. È stata recuperata una bottiglia di plastica con un'imboccatura di soli 24 mm, al cui interno vi era un granchio largo 9 centimetri. L'hanno analizzato per bene, poi l'hanno liberato. E state tranquilli, perché poi il granchietto adesso vive benissimo.
2: Sì, no? È stato oltretutto salvato anche, no, dal suo triste destino, perché una volta là dentro poi non sarebbe più riuscito ad uscire. Immaginate che lui, entrando in questa bottiglia molto più piccino, si sia trovato poi, purtroppo, viene da dire, bene, perché il cibo non era male, un po' come se noi entrassimo in un ristorante.
1: Sì, intanto diciamo cosa ha trovato. Ha trovato altri pesciolini piccoli, che poi con cui lui si è nutrito, e poi delle alghe anche, che erano dentro la bottiglia. Ricordiamo, la bottiglia era una bottiglia di vino di plastica, però di plasticaccia, quella un po' solida così, no? Quella brutta, quella che non si degrada manco morire.
2: Quindi lui è cresciuto nel corso di questi mesi mangiando pesce, mangiando alghe, praticamente si è creato un piccolo ecosistema.
1: Come hai detto, fa ridere, mangiando pesce. Preferiva i piatti di pesce alla carne.
2: Sì, preferiva quello, gli piaceva di più sul lungomare. Fino a che poi si è verificato il problema, no? È diventato poi troppo grosso per poter evadere, lasciare questa bottiglia e fare la sua vita dove dovrebbe appunto farla. E qui entra in gioco il problema dell'inquinamento da plastica, no? Che può fare questi danni, che sono quasi invisibili, però sono devastanti per gli animali che li subiscono, perché in questo caso questo granchietto è, diciamo, venuto all'occhio degli scienziati e quindi poi è stato salvato, ma molti no, chiaramente rimangono lì, nessuno li vede e non riescono poi più ad uscire e terminano la loro vita in questo modo così
1: pensate che,
2: atroce,
1: che tristezza
2: veramente.
1: Questo granchio è stato veramente fortunato, però pensa alla tristezza poi di a un certo punto poi il cibo lì finiva, quindi sarebbe rimasto intrappolato, avrebbe fatto una fine tremenda, brutta. Quindi uno dice, vabbè, ma perché poi c'è tanta gente che poi dice, vabbè, era un granchio. Ma non è. È questo, però cosa c'entra?
2: Sì, ma non è ma perché fosse un incidente isolato, può succedere, come tutte le disgrazie possono succedere. Ma il fatto è che se queste bottiglie di plastica, questi oggetti di plastica che possono contenere gli animali dentro i quali loro possono entrare, aumentano, poi i numeri si fanno grossi e quindi poi diventa un vero e proprio problema, no?
1: Perché di bottiglie miglia di plastica, ragazzi, nell'oceano ce ne sono tantissime, ci sono delle isole di immondizie che vi galleggiano, che fanno impressione certe volte quando le fanno vedere, no? Quindi queste plastiche sono veramente una distruzione totale, per non soltanto per gli animali, ma anche per l'ambiente stesso, per noi esseri umani che veramente facciamo questi disastri.
2: Beh, ma ad esempio i tappi delle bottiglie, no? Di plastica, sai, quelli che hanno c'è il tappo,
1: sì, sì,
2: e poi attorno c'è un cerchietto, no? Più
1: sì,
2: piccolino. E quante vittime, soprattutto non so se gli uccellini, se non sbaglio, strozzati, perché il loro piccolo collo entrava dentro queste circonferenze di plastica dei tappi delle bottiglie, poi loro crescevano e questa cosa qui li strozzava e li portava alla morte.
1: E poi provate
2: con
1: voi,
2: numeri molto
1: ecco,
2: alti.
1: Sì,
2: quindi,
1: certo. E poi provate voi a pensarvi dentro una bottiglia di plastica soffocante lì dentro, a mangiare un po' di pesce, mangiare, sì, magari tutto sommato vi trovate anche bene all'inizio. Poi diventate grossi, grossi, grossi e non riuscite più a uscire. Bella roba, bella fine. Pensate un po' che fine che fareste, no? È brutta da pensare, eh?
2: Molto brutta.
1: Triste, triste.
2: Però siccome siamo noi umani che abbiamo messo, diciamo, in mare, in mezzo al nostro, alla nostra natura, queste trappole mortali, ecco, dobbiamo prendere noi dei provvedimenti e fare qualcosa di drastico. Allora, noi ringraziamo per aver giocato con noi.
1: Sì, era un gioco, era un indovinello, gioco. Però tanto gioco, ma molto serio, perché l'argomento sì, è serissimo, e quindi ci premeva trattarlo un attimino insieme, perché questi animaletti devono vivere la loro vita bene, come la viviamo noi, perché non sono nulla di meno di noi, no? Io penso sempre la stessa cosa, quindi
2: certo,
1: un granchio vale, e adesso poi uno dice cosa stai dicendo, no? Però un granchio vale la sua vita tanto quanto la nostra,
2: certo,
1: insomma, perché
2: dovrebbe valere di meno.
1: Appunto.
2: Allora, adesso ci sono gli U2 che ci accompagnano al nostro secondo appuntamento con l'informazione di Popolare Network e poi anche con quella sul traffico di muoversi in Piemonte.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Ciao 8:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Tra cui finita, Teheran non è affidabile, li colpiremo duramente. Trump ha minacciato altri raid sull'Iran dopo quelli della notte scorsa. Dal vertice NATO di Ankara il presidente americano non ha escluso nemmeno un nuovo blocco ai porti iraniani. Prezzo del petrolio in aumento. In Turchia Trump ha anche incontrato Zelensky e ha promesso agli ucraini la licenza per produrre Patriot per i sistemi di difesa. Per il capo della Casa Bianca il vertice NATO è andato molto bene. Poche ore prima però aveva attaccato diversi suoi presunti alleati. Arieti, esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali, 2 morti. 3 anni fa un incidente analogo con 3 vittime. I titolari erano stati condannati per i 3 morti per caporalato, mancate assunzioni, ma poi l'azienda aveva riaperto. Sparatoria in un liceo in Baviera, in Germania. L'arrestato è un 16enne. Avrebbe agito da solo, ferite 2 tredicenni in modo grave, ma non sarebbero in pericolo di vita, si indaga sul movente. Prosegue il braccio di ferro tra Bruxelles e le big tech americane. La Corte di Giustizia ha respinto i ricorsi di Apple contro la designazione di gatekeeper e i relativi obblighi previsti dalle regole europee. Resta la multa da 500 milioni di euro, una sentenza che potrebbe alimentare nuove frizioni con Washington. Un uomo di origine messicana, Lorenzo Salgado Araujo, è stato ucciso ieri mattina a Houston, in Texas, da un agente dell'ICE durante un controllo stradale. L'agenzia sostiene che abbia tentato di investire l'agente, ma non sono state diffuse prove. Viveva qui da 35 anni, stava per ottenere il permesso di lavoro, ha detto il figlio della vittima. È attesa a minuti la sentenza per l'omicidio di Satram Singh, chiesti 22 anni per l'imprenditore che ha lasciato morire il bracciante che aveva perso un braccio lavorando nella sua azienda agricola. Una vicenda divenuta simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agropontino. 18:33 è tutto, il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Bruera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: E ora pubblicità.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: E rieccoci, arriviamo dall'informazione, sono le 18.39 con Mi Ritorno in Mente, le voci di Marta e Samuel in vostra compagnia e
1: dopo aver parlato di granchi.
0: Sì, è vero.
1: Beh, i granchi sono belli, i granchi, a me sono sempre piaciuti.
0: Anche a me.
1: Sai che qualche tempo fa avevamo parlato forse del perché i granchi non camminano avanti e indietro ma di lato, vanno laterali, no? È stata proprio una questione dell'evoluzione proprio per la loro difesa.
0: È vero, sì.
1: Hanno scoperto che così muovendosi erano molto più efficaci nella difesa, sì, rispetto al movimento avanti e indietro. Quindi ragazzi, quando c'è da scappare perché c'è qualcosa di pericoloso, meglio muoversi lateralmente, facciamo come i granchi.
0: Esatto, solo che hanno visto che se tutti poi facessimo lateralmente la cosa non funzionerebbe più,
1: sarebbero certo
0: gli stessi problemi di prima, quindi il granchio a quel punto andrebbe
1: Non è che non sono molti gli animali o gli esseri viventi che si muovono lateralmente. Comunque va bene, senti, lasciamo da parte un attimo i granchi, andiamo invece a fare un saltino nello sport, perché notizia proprio di adesso, è finita la partita di Cobolli nel tennis, siamo a Wimbledon, ricordiamoci che gli italiani stavano andando alla grandissima, Sinner è già in semifinale, Cobolli aveva l'occasione, mamma mia Cobolli, cosa hai sprecato. Comunque se le beccate 3-0 secche secche e vabbè, niente,
0: è
1: fuori.
0: L'ultimo set oltretutto hai detto anche un
1: ha perso 6-0. 6-0, ha perso 6-0 e quindi è fuori dalla semifinale di Wimbledon. Tra l'altro la semifinale di Wimbledon vedrà Sinner contro Djokovic, quindi il nonnetto Djokovic sta andando alla grandissima, ancora da dire la sua, ecco.
0: Oltretutto ricordiamo che anche Paolini è stata, non è più,
1: è fuori anche la Paolini,
0: sì, oggi ha perso i quarti,
1: ma no, anche la Paolini
0: con
1: chi?
0: L'Ucraina Kostyuk,
1: la Kostyuk.
0: Kostyuk, sì, 6-3, 6-2.
1: Vabbè, la Kostyuk è forte. Vabbè, abbiamo detto questo, ma volevamo mettere l'accento su quello che è successo al torneo di Wimbledon Juniores.
0: Sì, è vero.
1: Perché non è che ci sia tanto da sorridere, perché comunque
0: è andata pure un po' male, poveretta.
1: Cosa è successo? Questa ragazzina di 15 anni che stava giocando una partita importante, Ida Wobker, tedesca, è stata squalificata da Wimbledon a 15 anni perché semplicemente a un certo punto della partita, che non si stava mettendo granché bene per lei, ha preso la racchetta, l'ha scaraventata a terra,
0: sì,
1: ma la sfortuna vuole che la racchetta sia rimbalzata e volata in mezzo agli spalti e ha beccato uno del pubblico.
0: Ci posso credere.
1: Che non è che gli ha fatto male, però comunque...
0: Però neanche tanto bene.
1: Non è successo...
0: Sì, comunque è un gesto antisportivo.
1: Non c'è nessun ferito, però comunque è un gesto antisportivo, poco consono, puoi capire a Wimbledon.
0: Nel luogo proprio... peggiore,
1: però,
0: in quello potesse...
1: però diciamo che lei ha comunque scaramentato la racchetta a terra e non bisogna farlo.
0: No, è vero.
1: Con violenza la racchetta, la sfortuna per lei vuole che la racchetta sia rimbalzata ed è arrivata in testa a uno spettatore. Comunque
0: è stata richiamata in presidenza.
1: È stata
0: io mi immagino il preside di Wimbledon con un omone gigantesco dove tu si senti una formichina in confronto
1: si è messa a piangere, poverina.
0: Però allora, il fatto di scaraventare le racchette a terra purtroppo è una cosa che nel tennis si verifica di frequente, forse si verificava più di frequente, perché poi a un certo punto ci sono state delle ammonizioni, cioè se adesso tu scaraventi la racchetta mi sa che...
1: Allora, se la scaraventi già vieni punito, ci sono delle sanzioni chiaramente, ma il problema è se colpisci qualcuno del pubblico, lì c'è l'espulsione subito, immediata, quindi lei non ha neanche finito la partita.
0: E che a 15 anni, no? Fai più fatica a gestire le emozioni, la rabbia.
1: Sì, a chi lo dici?
0: Capito, appunto. Sì. Cioè Samuel non è che faceva del male a quelli sugli spalti indirettamente con la racchetta, no, lui andava lì e se li mangiava direttamente, lui così, a morte.
1: Ma non è vero.
0: No, è vero, No, lui avrebbe preso il cesto delle paline e l'avrebbe tirato
1: quindi,
0: contro il
1: pubblico. A 15 anni devo dire che mi ero già calmato. Questo era più sugli 11 anni, 11-12 anni.
0: Cosa avresti fatto con i raccattapalle a bordo campo?
1: Ma me li sarei mangiati, appunto. Me li mangiavo di traverso, anzi, non neanche dritto, di traverso.
0: Voi pensatelo che saliva sulla postazione dell'arbitro, tipo Spider-Man.
1: Comunque, vabbè, diciamo che comunque è una lezione che gli è stata dovuta. A Wimbledon sono... Allora, ragazza mia...

0: banana, secondo
1: ma
0: me.
1: Ma no, ma che banana?
0: La banana che si sfalda tutta, però poi non la puoi mangiare.
1: Ma poi
0: non
1: sporchi il campo, puoi mettere sporcare il campo di Wimbledon, no, ma stai scherzando?
0: Cosa puoi scaraventare? L'asciugamano.
1: L'asciugamano lo puoi fare, ma anche attenzione, perché anche scaraventare l'asciugamano è un atto di forza, di violenza, sì, che a Wimbledon viene visto malissimo. E quindi c'è un warning da un parte delle...
0: Il polsino che hai al polso, ma per no, asciugarti tutto... il sudore. Sono degli... Il cappellino.
1: Sono degli atti di maleducazione.
0: La barretta proteica.
1: Niente.
0: Allora ragazzi, però come fa uno?
1: Ricordiamoci che ci sono delle leggi ferree a sì. Wimbledon, come per esempio il bianco, tutti devono essere vestiti di sì. bianco. E poi il povero Sinner, ti dico che nei primi turni del torneo si è dovuto scusare sì. perché aveva una scarpa rossa,
0: sì.
1: una solo rossa, per causa di una vescica al piede, che è una bolla, qualcosa che era esplosa, che gli aveva insanguinato un po' il piede. Quindi ha dovuto scusarsi perché si era macchiato di rosso il piede, e che le scarpe devono essere bianche.
0: Si è anche scusato poi per il rossore al viso. Insomma, allora,
1: anche per i capelli rossi.
0: Anche per i capelli rossi, scusa. A Wimbledon non esistono le vie di mezzo, no? Non esistono le sfumature. O è tutto bianco o è tutto nero. Cioè, certo. Quindi è così. Oh, punto, va bene?
1: Basta. Vabbè, ma la punizione ci stava per questa ragazzina. Vedrai che le prossime volte ci penserà su due volte prima di scaraventare la racchetta sul prato. Bene.

0: Quando ci sei? Noi ci siamo però tra poco vi salutiamo e ci saremo domani.
1: Ci saremo domani, sempre alla stessa ora. Perché? Dove vuoi andare, Marta?
0: Ma da nessuna parte.
1: Tanto domani ci siamo, magari c'è la temperatura un pochettino più bassa, speriamo.
0: Sì, dovrebbe essere proprio così.
1: Allora, forza ragazzi, resistete, tenete duro perché prima o poi il fresco tornerà. L'inverno si avvicina.
0: Mandiamo un abbraccio anche a Marco che ci ha mandato i saluti.
1: Certo, ma io gli ho già scritto, Marco.
0: Buona continuazione. Un abbraccio anche a te, Marco. Grazie, veramente.
1: Grazie, Marco, sempre per chi ci segui, come sempre. Anche tutti gli altri che ci seguono.
0: Certo.
1: Ci fa sempre un sacco piacere. Anche i messaggini che ci mandate, fatelo in continuazione. Mandateci tanti messaggini quando volete.
0: Ma anche sapere che ci state ascoltando a noi fa piacere. Vi sentiamo come se fossimo tutti vicini. In un grande abbraccio.
1: Sì, adesso col caldo che facciamo,
0: sì, adesso
1: che
0: fa, un po' meno
1: vicini,
0: ma non per nulla, proprio questo mese, solo poi,
1: con l'inverno torniamo ad abbracciarci.
0: Beh, certo, assolutamente, ecco. Con molto più piacere di prima.
1: Va bene, senti, abbiamo finito per oggi, ci rivediamo domani sempre alla stessa ora, 17:19. Marta, ci sei tu domani?
0: Certo, su RBN, mi ritorno in mente, pure Sam c'è. E allora buona serata e ciao.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te. RVE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 8 di luglio, la meditazione di oggi è curata dalla predicatrice locale della Chiesa Valdese di Torino, Erika Sfredda. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Hold On to Love. Continua ad amare. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro dei Numeri, al capitolo 23, leggiamo il versetto 12. Balaam disse: «Non devo forse stare attento a dire soltanto ciò che il Signore mi mette in bocca?» E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 13, il versetto 34 dice: «Gesù dice: Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri».
3: Cari fratelli e sorelle, cari ascoltatrici e ascoltatori, il testo di Giovanni che abbiamo sentito stamattina è tanto famoso quanto inascoltato. Non solo perché è difficile da mettere in pratica, ma anche perché in qualche modo ci indispone, a cominciare dall'affermazione «Io vi do un nuovo comandamento». Perché nuovo? Cosa voleva dire Gesù? Noi amiamo istintivamente, quantomeno i nostri genitori o i nostri figli o il nostro compagno o compagna di vita, e sicuramente era così anche ai tempi di Gesù. E allora dove sta la novità? In realtà, se ci riflettiamo un po' seriamente, forse anche coraggiosamente, possiamo capire che Gesù parla di un amore diverso rispetto a quello che comunemente esiste all'interno dell'umanità. Il nostro, infatti, è per lo più intriso di egoismo, perché in qualche modo ci aspettiamo sempre una restituzione dal nostro oggetto d'amore. E poi siamo spesso incapaci di fidarci dell'altro o dell'altra, e dunque diamo un amore condizionato, cioè a certe condizioni, sempre pronti e pronte, anche involontariamente, al ricatto affettivo, al rinfaccio o alla ricerca dell'appagamento che ci viene da sentirci buoni, buone. In effetti noi amiamo, certo, ma spesso amiamo per bisogno di essere a nostra volta amati, di essere visti e viste, di sentirci utili, perfino indispensabili. Sì, in effetti ci costa affermarlo, ma spesso non siamo capaci di amare. Talvolta ne abbiamo perfino paura, oppure siamo troppo distratti e distratte o troppo concentrati su noi stessi, perfino per renderci conto della fragilità e inconsistenza del nostro amore. Ma il Signore afferma di darci un nuovo comandamento, quindi non un suggerimento, una possibilità a cui aderire o meno, ma una precisa responsabilità che attiene direttamente al nostro dichiararci cristiani. Ma se Gesù ce lo ordina, questo significa che possiamo farlo, che possiamo cambiare modo di vita e di relazionarci agli altri e alle altre da subito, oggi stesso. Il nuovo comandamento è di amarci gli uni gli altri, le une le altre, come Lui ci ha amati e amate. E come ci ha amato il nostro Signore, ci abbiamo mai riflettuto seriamente? Gesù ci ha amate profondamente, totalmente, dando se stesso per tutti e tutte noi. E dunque è questo il modello che ci ha indicato. Ma soprattutto, amarci come Lui ci ama significa che possiamo farlo perché Lui per primo lo ha fatto. È Gesù il nuovo fondamento del nostro amore, è Lui stesso che rende nuovo il genere d'amore che ci è richiesto. E dunque pensiamoci bene quando diciamo a qualcuno fratello, sorella, perché è un'affermazione molto seria. Stiamo dicendo all'altra persona che Gesù ci unisce e che il suo amore per tutti e tutte è il fondamento del nostro amore per il resto dell'umanità, quella che ci vive accanto e quella lontana, quella che ci piace e quella che vorremmo invece respingere. Se ci dichiariamo suoi discepoli, e tra noi fratelli e sorelle, Significa che abbiamo come fondamento Cristo e il suo amore, che non è un sentimento chiuso nella nostra intimità, nascosto nei cuori, ma è qualcosa di tangibile, così visibile e concreto da rendere possibile a tutti e tutte, credenti e non credenti, di vedere cosa significhi l'amore di Gesù. Col nostro amore noi testimoniamo al mondo incredulo l'amore del Signore per l'umanità, per tutta l'umanità. E dunque, proviamo sin da ora, subito, stamattina stessa, a fondare la nostra nuova esistenza su questo amore, senza paura, senza sentirci incapaci o inadeguate, ma con la gioia e la forza che ci arriva dal sentirci amati e amate di un amore indissolubile e inestinguibile. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugher in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network. La tregua è finita, Teheran non è affidabile, li colpiremo duramente. Dopo quelli della notte scorsa, Trump ha minacciato altri raid sull'Iran. Prezzo del petrolio in aumento. In Turchia il presidente americano ha incontrato Zelensky e ha promesso agli ucraini la licenza per produrre Patriots per i sistemi di difesa. Ankara Meloni ammette che il problema delle spese militari per l'Italia e la campagna elettorale sono impopolari, non andiamo oltre. Sull'Iran rispetteremo gli impegni ma alle nostre condizioni, ma rivendica il rapporto con Trump, ci sono affinità dall'immigrazione alla cultura woke. Condannato a 16 anni Antonio Lovato, l'imprenditore che ha lasciato morire il bracciante Satnam Singh nei campi di Latina, la procura ne aveva chiesti 22, lacrime in aula della famiglia, fuori il presidio dei sindacati, non è un caso isolato, dice il segretario CGIL Landini. Arieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, 2 i morti, 3 anni fa un incidente analogo con 3 vittime, i titolari erano stati condannati per i 3 morti, per caporalato, mancate autorizzazioni, ma poi l'azienda aveva riaperto. 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Nuove minacce all'Iran e la promessa di un importante supporto militare all'Ucraina. Le notizie internazionali di queste ore, dal Medio Oriente alla guerra tra Mosca e Kiev, passano dalle dichiarazioni di Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha partecipato al secondo e ultimo giorno del vertice NATO di Ankara in Turchia, un vertice che lui stesso, dopo aver attaccato gli alleati, ha definito un grande successo. In studio com'è Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele, partiamo dalle notizie. Cosa ha detto oggi Trump?
1: Trump ha minacciato di colpire l'Iran già nelle prossime ore e non ha escluso un nuovo blocco dei porti iraniani. La notte scorsa gli Stati Uniti avevano bombardato il sud dell'Iran e Teheran aveva risposto sparando su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain. Gli americani hanno fatto sapere di avere risposto agli attacchi a 3 petroliere a Hormuz tra lunedì e martedì, attacchi che ufficialmente Teheran non ha rivendicato. Dopo aver definito la nuova leadership iraniana pragmatica, ora Trump ha cambiato etichetta, una feccia, e dice che tregue e memorandum non sono più in vigore. Per quanto riguarda l'Ucraina, durante un incontro con Zelensky, il presidente americano ha detto che gli ucraini hanno fatto un lavoro efficace, che la campagna di raid contro obiettivi russi potrebbe portare Putin a trattare e che concederà a Kiev, la cosa importante, la licenza per costruire missili Patriot per i sistemi di difesa. Trump, parole sue, potrebbe parlare con Putin domani.
0: Queste sono le questioni principali della giornata, adesso cerchiamo di capire qualcosa di più preciso. Emanuele, il significato delle minacce di Trump all'Iran qual è?
1: Il braccio di ferro Teheran-Washington non si è mai interrotto, anche dopo l'annuncio della tregua lo scorso aprile, tregua confermata con il memorandum di giugno. Le due parti hanno cercato di consolidare le loro posizioni. Da qui gli scambi a fuoco e le minacce. Lo stesso Trump, ricorderete, ha detto più volte di essere sul punto di riprendere la guerra, per rimangiarsi però poi tutto dopo poche ore. La domanda comunque rimane: la tregua sta per saltare sul serio? Rispetto alle scorse settimane il presidente americano è parso più pessimista, anche se in alcuni passaggi ha lasciato aperta la porta del negoziato e anche se un'altra guerra su larga scala gli creerebbe grossi problemi in casa. Poi il lato iraniano. Quello che sta succedendo è la conferma di come la Repubblica Islamica, seppur militarmente indebolita, non sia stata sconfitta da Israele e Stati Uniti e ora sta cercando proprio di far valere la sua posizione, puntando sull'arma più potente che ha, la geografia. Non ci sono alternative, a Hormuz nulla tornerà come prima, gli americani devono accettare il nuovo ordine nella regione. Pare che l'Iran accetterà di negoziare sugli altri dossier, come il nucleare, solo quando verrà riconosciuto tutto questo. Dicevamo, per concludere, un braccio di ferro nel quale Teheran ha alzato l'asticella. Alcuni media iraniani suggeriscono ai loro vertici oggi di stracciare l'accordo con gli Stati Uniti. Per entrambe le parti però è complicato vedere alternative alla trattativa, seppur molto complessa. Intanto il prezzo del petrolio è tornato a crescere.
0: Sull'Ucraina abbiamo detto che Trump ha fatto i complimenti a Zelensky, gli ha ribadito il supporto statunitense soprattutto per i preziosissimi sistemi di difesa aerea. Sentiamo Michele Migone.
2: Gli attacchi delle scorse ore contro gli alleati europei della NATO sono trasformati in complimenti in una descrizione della riunione plenaria come di un vertice pieno di amore per gli Stati Uniti. Donald Trump ha cambiato tono perché ha ottenuto alcune delle cose che voleva e tra mille contraddizioni può lasciare anche abbastanza soddisfatto. Le spese militari dell'Alleanza Atlantica aumenteranno e molti dei miliardi finiranno nelle casse delle aziende statunitensi. Nella dichiarazione finale c'è poi anche un passaggio in cui la NATO riafferma che l'Iran non potrà avere l'arma atomica e che la navigazione dello stretto di Hormuz dovrà rimanere libera. Non si è ancora capito quanto queste frasi siano un vincolo che in futuro potrà coinvolgere l'Alleanza Atlantica e le azioni militari nel Golfo, oppure siano una semplice sponda politica nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump potrà però decidere quale interpretazione dare. Questo vertice però ha portato a un sensibile cambiamento di atteggiamento da parte del presidente americano nei confronti dell'Ucraina. Nel bilaterale ha promesso a Volodymyr Zelensky che verrà data a Kiev la licenza per costruire i missili Patriots, il sistema di difesa necessario per abbattere i missili balistici russi. In realtà ci vogliono almeno 2 anni affinché la produzione possa iniziare in Ucraina, ma il messaggio politico è forte. Come la constatazione poi fatta da Trump secondo cui i raid ucraini in profondità in Russia possono essere un buono strumento per costringere Putin ad accettare un accordo. Nella dichiarazione finale della NATO la Russia è definita una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica e vengono confermati 70 miliardi di euro di aiuti a Kiev nel 2027.
3: Margine ha parlato anche Meloni, ha ribadito la linea con Trump sulle basi USA in Italia. Rispettiamo gli impegni ma non partecipiamo ad attacchi, ha detto, aggiungendo l'opzione militare non ha portato a risultati. Sulle spese NATO è stata chiara, mettendo che il suo problema è la campagna elettorale. Le spese militari sono impopolari, i nostri impegni sono adeguati, non andiamo oltre. Poi ha rivendicato il rapporto con Trump nonostante tutti gli attacchi subiti in queste settimane. Con Trump ha detto ci sono affinità, dall'immigrazione alla cultura woke. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea. È arrivata poco fa la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, il bracciante indiano rimasto amputato mentre lavorava in un'azienda agricola dell'Agro Pontino, abbandonato davanti a casa dall'imprenditore e morto dopo 2 giorni di agonia. Il 19 giugno 2024 Antonio Lovato è stato condannato a 16 anni per omicidio con dolo eventuale, 22 anni erano stati chiesti dalla procura. Il braccio era stato tracciato da un macchinario messo in una cassetta della frutta. Il suo caso è diventato un simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agro Pontino per la crudeltà con cui è stato lasciato morire. In aura le lacrime dei suoi familiari, fuori in presidio la CGIL che si era costituita parte civile, non è un caso isolato, ha detto Landini. In provincia di Rieti c'è stata un'esplosione di una fabbrica di fuochi artificiali che ha ucciso 3 operai. 3 anni fa ci fu un incidente analogo con 3 vittime, ma nonostante la condanna l'azienda aveva ripreso la produzione. Sentiamo Massimo Alberti.
4: Era recidiva la pirotecnica Mattei, fabbrica di fuochi d'artificio di Torano, dove oggi sono morte 2 persone per un'esplosione. Già nel luglio 2023 in un incidente analogo erano morte 3 persone. I morti sono Simone Colle, operaio di 30 anni, e sua madre Teresa Tozzi, attuale titolare dell'azienda, entrambi parenti delle 3 vittime del 2023. L'esplosione è avvenuta in un edificio poi crollato dove erano trattati i materiali. Altri 2 operai sono rimasti illesi. Per la prima strage gli allora titolari avevano patteggiato 4 anni per detenzione di esplosivo in sito non autorizzato, caporalato e morti in conseguenza di altro reato. Pene enorme lasche e l'azienda era stata così riautorizzata a produrre. Come sia possibile se lo chiedono sia il sindacato che il sindaco di Torano. Pur non essendo i produttori europei più grandi, le fabbriche di fuochi sono un buco nero in Italia. I morti negli ultimi 25 anni sono almeno 80 in vari incidenti, soprattutto a sud. Le inchieste ricostruiscono un quadro fatto di numerose aziende artigianali familiari, lavorazioni non avanzate, problemi di stoccaggio e in diversi casi violazioni delle norme di sicurezza o attività abusive. Per dare l'idea di un raffronto con paesi con comparti analoghi, nello stesso lasso di tempo in Spagna le vittime sono state 30, una decina in Francia e Germania, dove norme e controlli sono molto più severi.
3: A Napoli è in corso un comizio con i leader del campo largo, versione ristretta senza i centristi. I leader del campo largo parlano in rigoroso ordine alfabetico per iniziare a lanciare la campagna elettorale. Sentiamo da Napoli la nostra inviata Anna Bredice. Buonasera Anna.
5: Sì, buonasera. La giustizia sociale come primo tema di un programma del campo largo che aspira a vincere le elezioni politiche e battere la destra di Meloni. Meloni che, commentando le richieste che arrivano oggi da questa piazza, Piazza del Gesù, qui a Napoli, le definisce ridicole. Il tema di giustizia, della giustizia sociale è tornato con forza qui a Napoli e forse lo sentite anche in sottofondo, perché prima del comizio, che non è ancora cominciato, c'è stata una protesta molto forte da parte di un gruppo di disoccupati che hanno perso il lavoro e anche il reddito di inclusione. Adesso sono qui già i 4 leader e un gruppo appunto di disoccupati sta ancora contestando, cercando e chiedendo di avere con loro un incontro da parte di una delegazione per esporre i loro problemi. Ed è il tema, diciamo, reddito di inclusione, la mancanza del lavoro. È un tema che si lega a quello del reddito di cittadinanza che Meloni ha tolto. Conte da qui oggi ha detto sono soldi che Meloni ha preferito usare per le armi. E quindi in questo momento i comizi non sono ancora iniziati, parleranno appunto in ordine alfabetico i quattro leader per esporre i temi sui quali in questi anni hanno trovato sempre una condivisione, il lavoro appunto, la sanità pubblica, la scuola pubblica, gli altri temi un po' più divisivi come quello della leadership e il programma stesso, i punti del programma stesso saranno rinviati poi ad settembre-ottobre.
0: Grazie Anna Brindisi. È stata legittima difesa, sostiene l'ISI, dopo la sparatoria avvenuta ieri mattina a Houston in Texas, in cui è stato ucciso un uomo di origine messicana. A sparare è stato un agente dell'Agenzia Federale per l'Immigrazione durante un controllo stradale. Secondo la ricostruzione fornita da ISI, l'uomo ucciso avrebbe tentato di investire l'agente col proprio veicolo, costringendolo quindi a sparare. Al momento però non ci sono prove. Viveva qui da 35 anni, stava per ottenere il permesso di lavoro, ha dichiarato il figlio. Sentiamo Marina Catucci da New York.
6: Lorenzo Salgado Araujo, 55 anni, era un operaio messicano, stava girando per Magnolia Park martedì mattina, che è una zona ad alta densità di cittadini sudamericani, ed era alla ricerca di lavoratori a giornata da portare in cantiere, cosa che faceva abitualmente. Mentre era impegnato in questa attività, un agente dell'ICE lo ha fermato nel cuore di questo quartiere a maggioranza ispanica di Houston e l'ha accusato di essere nel paese senza documenti. Pochi minuti dopo era morto. Nella ricostruzione del Dipartimento per la Sicurezza Interna si dice che l'uomo ha speronato un veicolo dell'ICE, ha ignorato molti comandi verbali, ha cercato di investire un agente con l'auto e ha usato, come si legge nella dichiarazione, il veicolo come arma. Era presente a questo omicidio anche il figlio dell'uomo ucciso e anche altri testimoni che hanno visto la scena, e tutti hanno raccontato una situazione completamente diversa. L'uomo stava semplicemente cercando della manodopera e nelle foto scattate dai testimoni si vede che l'auto di Salgado Araujo non aveva danni visibili, e tutte le testimonianze, le foto, i filmati contraddicono la versione degli agenti dell'ICE. Le associazioni per la difesa degli immigrati, politici democratici locali si sono schierati con la famiglia dell'uomo ucciso, quindi la situazione adesso è in completo svolgimento. Cosa accadrà potremo vedere nei prossimi giorni.
0: In Germania c'è stata oggi una sparatoria, è successo in un liceo di Schongau, in Germania appunto. Il principale sospettato è un

0: con l'accusa, a vario titolo, di procacciamento di notizie riguardanti la sicurezza dello Stato. Sentiamo Antonio Talia, giornalista d'inchiesta.
1: L'arresto di due ex funzionari dell'AISI, i servizi segreti interni italiani, e la messa sotto inchiesta di altri 5 militari in servizio tuttora per sospetti di collaborazione con la Russia, e quindi le accuse sono di spionaggio e di accesso illecito a sistemi informatici, e sono un nuovo caso di spionaggio. Sappiamo i nomi dei due principali indagati, che sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, e sappiamo che entrambi erano degli ex funzionari dei nostri servizi di intelligence interni e, secondo le accuse, avrebbero ceduto a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia, che si nascondeva dietro la copertura diplomatica, ma era in realtà un agente del GRU, il servizio segreto militare russo, delle informazioni su alcuni funzionari italiani in servizio all'estero, quanto appunto poi contrattato la vendita di alcune informazioni più in generale sulla NATO. È un caso notevole anche perché qui siamo di fronte, secondo le accuse, a un anello, come si dice in gergo, di persone più vasto. Io ho avuto l'occasione di scavare all'interno di alcune corrispondenze private di Gavino, Raul Piras, e di parlare con alcune persone che l'hanno conosciuto, ed è emerso il profilo di un funzionario con una lunga carriera nel controspionaggio.
0: Segue il braccio di ferro tra Bruxelles e le big tech americane. La Corte di Giustizia Europea ha respinto i ricorsi di Apple e servizio.
2: Un ricorso respinto dopo l'altro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta diventando la nuova protagonista della lotta tra Bruxelles e Washington sulla questione della regolamentazione delle big tech statunitensi sul territorio europeo. Dopo il no alla richiesta di Google di annullare una multa da 4,1 miliardi di euro, oggi è stato respinto un nuovo ricorso, questa volta contro Apple, che ha cercato di rendere vana la designazione di Gatekeeper, cioè una piattaforma online che controlla l'accesso ai mercati digitali. Si tratta di un braccio di ferro in parte tecnico, ma anche altamente politico. Secondo la legge UE sui mercati digitali, un gatekeeper ha obblighi strettissimi quando opera sul territorio UE. Per esempio, non può classificare i propri prodotti o servizi in modo più favorevole rispetto a quelli dei concorrenti, deve garantire che gli utenti possano inviare messaggi o file tra diverse piattaforme di comunicazione e consentire di installare app di terze parti o disinstallare quelle predefinite. Insomma, Apple ha cercato una scorciatoia per non dover più rispondere agli obblighi imposti dalla Commissione Europea, ma i giudici del Lussemburgo hanno messo in chiaro che è irricevibile l'eccezione di illegittimità presentata dal colosso digitale di Cupertino. Ma c'è di più. In parallelo prosegue la valutazione della Corte su un altro caso che riguarda Apple, che con una sentenza opposta oggi sarebbe stato di fatto annullato, e cioè la multa da 500 milioni di euro inflitta dalla Commissione a causa di restrizioni tecniche e commerciali per impedire agli sviluppatori di app di indirizzare gli utenti verso offerte più convenienti fuori dall'Apple Store. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: 19.46 è tutto, le notizie ritornano alle 22.30, buon ascolto.
3: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugherio in direzione Piacenza e tra Site Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Sabato 11 luglio alle 18.30 presso la villa dell'antico borgo medioevale di Verzuolo va in scena Arita Project, concerto dedicato alla black music, mentre alle 21.30 l'Alberto Gurrisi Quartet presenta Social Distance in un viaggio tra il groove e il sound del jazz anni 50 e 60.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci minimizza linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che già leggi, minimizza linda, e a me mi via, e vuoi essere la canzone con il 3G.

Ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: giù come aerei abbattuti.
1: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la domenica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

On the ground. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Una nube nera che si è vista a chilometri di distanza. A Milano è scoppiato un incendio in un deposito del Corriere Bartolini e sono bruciati 8.000 metri quadri di superficie. Sarebbe partito dal rimorchio di un mezzo che conteneva materiale infiammabile. Il comune invita i residenti a rimanere in casa e tenere le finestre chiuse. Donald Trump minaccia ancora l'Iran dopo gli attacchi della scorsa notte e conferma che la tregua è finita al termine del vertice NATO ad Ankara. Il presidente degli Stati Uniti promette all'Ucraina di concedergli la licenza per costruire missili Patriot. Intanto in Italia è arrivata la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, 16 anni per l'imprenditore che ha abbandonato davanti al pronto soccorso il bracciante col braccio tagliato. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Fiamme, diverse esplosioni e una nuvola di fumo nero che si è alzata da un deposito del Corriere Bartolini a Milano in zona Bovisa. È successo poche ore fa, intorno alle 19.30, quando nello stabilimento è scoppiato un incendio che ha bruciato 8.000 metri quadri di superficie in uno dei due capannoni centrali. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, ma la nuvola di fumo è stata vista da chilometri di distanza. Alle squadre dei vigili del fuoco di Milano si sono aggiunte anche quelle di Monza per evitare che le fiamme si allarghino. Siamo in diretta con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
1: Sì, buonasera Martino. Ci vorranno ancora tante ore per spegnere questo incendio che è vastissimo. Sta bruciando tutto il magazzino della Bartolini di Bovisa, oltre 8.000 metri quadri di superficie. Dalla strada si vedono i vigili del fuoco al lavoro e le fiamme che hanno divampato e che divampano ancora adesso dal tetto e dalle ribalte che danno sul cortile. Il vento soffia verso sud-est, in quella scia l'aria è completamente irrespirabile nelle vie più vicine al deposito. Il comune di Milano è invitato a non stare all'aperto, non tenere aperte le finestre in tutta la zona. Sono arrivati poco fa anche i tecnici dell'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, per fare i rilievi nell'aria per i materiali tossici che si stanno sprigionando, che stanno bruciando. Essendo un magazzino, dentro insomma c'erano oggetti di ogni tipo. Non risultano, come dicevi, al momento feriti o intossicati all'interno del magazzino. Sulle cause del rogo, tutto dovrebbe essere partito dal bilico di un camion con del materiale infiammabile che ha preso fuoco mentre era nella ribalta a caricare o a scaricare merce. Ho visto un video filmato da un dipendente da dentro il magazzino dove si vedono le fiamme che entrano proprio nella ribalta verso il magazzino fino al tetto, che poi prende fuoco. Non sembrava attivo alcun sistema antincendio. In quel video c'è un dipendente con un estintore in mano che lo attiva, ma nulla insomma poteva davanti alla potenza delle fiamme già molto estese che si estendevano a grande velocità. Non è rimasta coinvolta nell'incendio la palazzina degli uffici che è di fianco a questo magazzino. Ancora adesso i curiosi stanno facendo video e foto con il cellulare, ma senza mascherina. Poco dopo la gola e gli occhi bruciano e quindi bisogna andare via. Voi la linea.
0: Grazie a Roberto Maggioni. Lo sentivate sulle cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio. Per ora sappiamo che le fiamme sarebbero partite da un mezzo che conteneva materiale infiammabile, di cui per il momento ancora non si conosce il tipo, per poi allargarsi fino al resto del magazzino. Sentiamo Davide Contu della Filt CGL Milano Lombardia.
2: È un hub che contiene 5 filiali. Quella più importante è stata coinvolta da questo incendio che, per quanto ad ora ci è dato sapere, sarebbe partito dal rimorchio di un autotreno che conteneva del materiale infiammabile, che quindi ha preso fuoco. Il fuoco poi si è propagato all'interno del magazzino. La parte coinvolta è il magazzino stesso, palazzina degli uffici o altri filiali su quell'hub non sembrano al momento aver subito dei danni, però chiaro si capirà meglio quando che passano le ore. Il problema di base è innanzitutto capire che cosa è andato a fuoco. Il termine materiale infiammabile è generico. L'ipotesi può essere liquido infiammabile, potrebbe, o imballaggi particolarmente infiammabili, anche quello potrebbe essere, che proprio sono due tipologie di materiale diverso. Quello che ci viene detto per certo è che c'era del materiale infiammabile che ha preso fuoco. Va posta sicuramente molta più attenzione a livello di prevenzione. Comunque il rischio incendio è ben codificato dalla normativa, non si può parlare di fatalità sicuramente.
0: E lo sentivamo anche questo, l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, come ci raccontava l'inviato Roberto Maggioni, è arrivata poco fa nella sede di Bartolini, dove è scoppiato l'incendio, per effettuare i primi rilievi. Intanto il Comune di Milano ha chiesto in via precauzionale ai residenti di non rimanere all'aperto e di tenere chiuse le finestre di casa per evitare rischi per la salute. Sentiamo Marco Granelli, assessore di Milano alla Protezione Civile.
3: Abbiamo consultato l'autorità sanitaria come Comune di Milano, l'indicazione che abbiamo condiviso con l'autorità sanitaria, che è l'autorità competente, è di invitare a titolo precauzionale i cittadini a non sostare nelle vicinanze e chi abita nelle vicinanze di tenere le finestre chiuse. È un'indicazione di titolo precauzionale, i vigili del fuoco e la PS ci daranno nelle prossime ore ulteriori indicazioni, siamo sul posto. Stiamo mandando questa comunicazione sui siti social del Comune di Milano e del che manterremo aggiornati per informare la popolazione.
0: E passiamo agli esteri. Dal vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di Iran e Ucraina. Dopo aver attaccato ancora gli alleati, Trump ha definito però il summit di oggi un successo. Ha minacciato di colpire l'Iran nelle prossime ore dopo gli attacchi della scorsa notte e le risposte tra Teheran e i paesi del Golfo. Sull'Ucraina si è complimentato con Zelensky per i raid ucraini contro la Russia e ha fatto sapere che concederà a Kiev la licenza per costruire missili Patriot. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: Gli attacchi delle scorse ore contro gli alleati europei della NATO sono trasformati in complimenti e in una descrizione della riunione plenaria come di un vertice pieno di amore per gli Stati Uniti. Donald Trump ha cambiato tono perché ha ottenuto alcune delle cose che voleva e tra mille contraddizioni può lasciare Ankara abbastanza soddisfatto. Le spese militari dell'Alleanza Atlantica aumenteranno e molti dei miliardi finiranno nelle casse delle aziende statunitensi. Nella dichiarazione finale c'è poi anche un passaggio in cui la NATO riafferma che l'Iran non potrà avere l'arma atomica e che la navigazione dello stretto di Hormuz dovrà rimanere libera. Non si è ancora capito quanto queste frasi siano un vincolo che in futuro potrà coinvolgere l'Alleanza Atlantica e le nazioni militari nel Golfo, oppure siano una semplice sponda politica nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump potrà però decidere quale interpretazione dare. Questo vertice però ha portato a un sensibile cambiamento di atteggiamento da parte del presidente americano nei confronti dell'Ucraina. Nel bilaterale ha promesso a Volodymyr Zelensky che verrà data a Kiev la licenza per costruire i missili Patriots, il sistema di difesa necessario per abbattere i missili balistici russi. In realtà ci vogliono almeno 2 anni affinché la produzione possa iniziare in Ucraina, ma il messaggio politico è forte. Come la constatazione poi fatta da Trump secondo cui i raid ucraini in profondità in Russia possono essere un buono strumento per costringere Putin ad accettare un accordo. Nella dichiarazione finale della NATO la Russia è definita una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica e vengono confermati 70 miliardi di euro di aiuti a Kiev nel 2027.
0: E proprio in questo momento è arrivata in redazione la notizia: gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Lo conferma anche il comando centrale statunitense, che dice che gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile delle recenti e ingiustificate aggressioni ai danni di navi commerciali ed equipaggi civili che navigano sull'importante via d'acqua dello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state sentite nelle scorse ore nel sud del paese, a Bandar Abbas e Sirik. Ed è arrivata la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, il bracciante indiano rimasto amputato mentre lavorava in un'azienda agricola dell'Agropontino, abbandonato davanti a casa dall'imprenditore, morto dopo 2 giorni di agonia il 19 giugno 2024. Antonio Lovato è stato condannato a 16 anni per omicidio con dolo eventuale. 22 anni erano stati chiesti dalla procura. Il braccio era stato tranciato da un macchinario messo in una cassetta della frutta. Il suo caso è diventato un simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agropontino per la crudeltà con cui è stato lasciato morire. In aula le lacrime dei suoi familiari, fuori in presidio la CGIL che si era costituita parte civile. Sentiamo Giovanni Mininni, segretario nazionale Fly CGIL.
5: Noi prendiamo questa sentenza come innanzitutto una sentenza importante perché riconosce l'omicidio. Non è mai avvenuto che in agricoltura si riconoscesse una situazione di questo tipo. Non facciamo una questione di anni, ma a noi ci interessa il risultato del riconoscimento che un lavoratore durante lo svolgimento del proprio lavoro sia stato ucciso e questo sia stato un omicidio sul lavoro. Noi riponiamo un'ulteriore attenzione sull'altro processo per il quale abbiamo presentato gli esposti, perché lì anche ci aspettiamo un'ulteriore pena in quanto c'è stato l'approfittamento del bisogno del lavoratore, perché Satnam prima di morire svolgeva il suo lavoro senza documenti ma sicuramente in situazioni di paraschiavismo, non aveva i dispositivi di sicurezza, lo stesso attrezzo che l'ha ammazzato era a dir poco, se lo vogliamo nobilitare, artigianale, non era un apparecchio che era stato vagliato dalla sicurezza e quindi aveva tutti i crismi della sicurezza, per cui lui lavorava in condizioni di semischiavitù.
0: In provincia di Rieti c'è stata un'esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali che ha ucciso 3 operai. 3 anni fa ci fu un incidente analogo con 3 vittime, ma nonostante la condanna l'azienda aveva ripreso la produzione. Sentiamo Massimo Alberti.
6: Era recidiva la pirotecnica Mattei, fabbrica di fuochi d'artificio di Torano, dove oggi sono morte 2 persone per un'esplosione. Già nel luglio 2023 in un incidente analogo erano morte 3 persone. I morti sono Simone Colli, operaio di 30 anni, e sua madre Teresa Tozzi, attuale titolare dell'azienda, entrambi parenti delle 3 vittime del 2023. L'esplosione è avvenuta in un edificio poi crollato dove erano trattati i materiali. Altri 2 operai sono rimasti illesi. Per la prima strage gli allora titolari avevano patteggiato 4 anni per detenzione di esplosivo in sito non autorizzato, caporalato e morti in conseguenza di altro reato. Pene enorme lasche e l'azienda era stata così riautorizzata a produrre. Come sia possibile se lo chiedono sia il sindacato che il sindaco di Torano. Pur non essendo i produttori europei più grandi, le fabbriche di fuochi sono un buco nero in Italia. I morti negli ultimi 25 anni sono almeno 80 in vari incidenti, soprattutto a sud. Le inchieste ricostruiscono un quadro fatto di numerose aziende artigianali familiari, lavorazioni non avanzate, problemi di stoccaggio e in diversi casi violazioni delle norme di sicurezza o attività abusive. Per dare l'idea di un raffronto con paesi con comparti analoghi, nello stesso lasso di tempo in Spagna le vittime sono state

0: Movimento 5 Stelle e mentre parlava il leader di ABS Nicola Frattoianni l'evento è stato sospeso. Dopo pochi minuti i militanti di Potere al Popolo si sono allontanati dalla piazza e l'evento è ripreso. A Roma sono stati arrestati due ex agenti dei servizi di intelligence italiani accusati di aver passato informazioni top secret agli 007 russi in cambio di denaro, 4.000 euro in contanti per ogni documento riservato. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero notizie sull'intelligence italiana e sugli armamenti prodotti dal nostro paese. Oltre ai due arrestati, altre 5 persone sono indagate, tra cui 4 militari fino a ieri in servizio, con l'accusa, a vario titolo, di procacciamento di notizie riguardanti la sicurezza dello Stato. Sentiamo Antonio Talia, giornalista d'inchiesta.
1: L'arresto di due ex funzionari dell'AISI, 5 militari in servizio tuttora, per sospetti di collaborazione con la Russia, e quindi le accuse sono di spionaggio e di accesso illecito a sistemi informatici, e sono un nuovo caso di spionaggio. Sappiamo i nomi dei due principali indagati, che sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, e sappiamo che entrambi erano degli ex funzionari dei nostri servizi di intelligence interni e secondo le accuse avrebbero ceduto a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia che si nascondeva dietro la copertura diplomatica, ma era in realtà un agente del GRU, il servizio segreto militare russo, delle informazioni su alcuni funzionari italiani in servizio all'estero, quanto appunto poi contrattato la vendita di alcune informazioni più in generale sulla NATO. È un caso notevole anche perché qui siamo di fronte, secondo le accuse, a un anello, come si dice in gergo, di persone più vasto. Io ho avuto l'occasione di scavare all'interno di alcune corrispondenze private di Gavino, Raul Piras, e di parlare con alcune persone che l'hanno conosciuto, ed è emerso il profilo di un funzionario con una lunga carriera nel controspionaggio.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
12: Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. It's a horror.

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

che ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.